contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 2:23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 2:34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 2:49.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 3 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: Sono le 3 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 3:44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 4 e 43 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazioni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: Sono le 5 e 20 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 5 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 6 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 6 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: your name. Sono le 6 e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 6:50.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 7 e 15 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 7:35.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 7:47.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Le storie che vi raccontiamo oggi riguardano periodi lontani nel tempo, nell'estate e nell'inverno del 1944, quando l'Italia era ancora occupata dalle truppe naziste e il paese era diviso in due da un fronte militare. Momenti che sembrano lontani, ma che ancora oggi dividono l'Italia tra post-fascisti e antifascisti. Per questo la memoria oggi è importante, non solo per non dimenticare, ma per raccontare i fatti come sono andati davvero, con la ricostruzione, con i documenti, con le testimonianze. La linea gotica taglia in due la penisola italiana da Massa Carrara a Pesaro. Si estende per una lunghezza di 320 chilometri. I nazisti sono in ritirata dopo gli sbarchi delle forze alleate in Sicilia il 9 luglio 1943 e ad Anzio il 20 gennaio 1944. Vengono incalzati dalle truppe alleate e dai partigiani dopo la liberazione di Roma il 4 giugno 1944 e in seguito a quella di Firenze l'11 agosto 1944. Questa storia parte da una fotografia in bianco e nero, leggermente sfocata. Ritrae un gruppo di piccoli che giocano davanti al parco della scuola. Cantano e ridono felici, si tengono per mano e compiono un giro tondo. Poco prima avevano scritto i loro sogni su fogli di carta, poche righe, frasi di bambini che vivono spensierati mentre intorno la guerra dei grandi distrugge e divide il mondo. Nelle ore in cui Firenze e gran parte della Toscana vengono liberate, il 12 agosto 1944, quei sogni di bimbi vengono infranti da qualcosa più grande di loro, qualcosa che ha a che fare con la morte e la violenza dei grandi. I razzi illuminano il cielo di rosso e poi appaiono i soldati nazisti della 16ª divisione SS Panzergrenadier Reichsführer. Entrano a Sant'Anna di Stazzema accompagnati da italiani fascisti in camicia nera, bruciano le case e alla fine si contano 475 morti, tutti civili, vecchi, donne, bambini. Il 12 agosto 1944 quei testimoni erano piccoli, ma i loro ricordi restano precisi. Ennio Mancini e altri bimbi vengono ad esempio salvati da un soldato tedesco.
4: Ricordo la paura. Quella mattina a Sant'Anna arrivar fu circondata da quattro direzioni. La notte alle 3 era partito da Pietrasanta un intero battaglione che circondò il paese di Sant'Anna attraverso le mulattiere, che erano le uniche strade di accesso di quel periodo. Fu circondato addirittura da quattro compagnie. Tre arrivarono alle spalle, la quarta arrivò dalla vallata lungo la strada più breve che raggiungeva Val di Castello. Già intorno alle 7 queste compagnie avevano preso posizione e si dettero dei segnali luminosi, dei razzi che solcarono il cielo. Gli uomini capirono quello che era successo e dettero l'allarme. Pensavano che si trattasse di uno dei consueti rastrellamenti. E pertanto gli uomini, sentendosi in pericolo, scapparono, si allontanarono, pensando di essere loro l'oggetto dell'operazione. In casa si rimase noi, dico i vecchi, le donne e i bambini. Intorno alle 7, 7:30 scesero giù e cominciarono a tirare fuori dalle case le persone. Gli uomini, mio babbo, mi ricordo che prima di allontanarci ci fece una raccomandazione, ci disse di non spaventarci, disse a voi, alle donne,

senso, certo. C'erano le donne che piangevano, si raccomandavano, si inginocchiavano perfino di fronte a quei soldati, invocando pietà. E poi, dopo un'agonia che durò 10-15 minuti, è arrivato l'ufficiale che comandava quel reparto. Ci ha guardato tutti, l'ha fatto aprire il gruppo, forse per vedere se c'erano uomini. Uomini non ce n'era. Allora dettero degli ordini, diceva Rausnell, Rausnell, via Svelti, Val di Castello, queste erano le indicazioni. Però questi termini non si capivano. Però c'era qualcuno, erano i fascisti che l'avevano accompagnati lassù, che ci dissero quello che si doveva fare: si deve andare via spediti, andare verso Val di Castello. Allora ci siamo sparpagliati, abbiamo iniziato a scendere verso Val di Castello. Quei soldati però avevano da fare ancora altro, cioè depredare le case e incendiare. Allora ci hanno inviato verso. Ci siamo inviati da soli verso Val di Castello. Però, quando siamo passati davanti alla nostra casa, la casa bruciava. Allora le donne dissero: fermiamoci, fermiamoci qui vicino, nascondiamoci, che se fanno in fretta andarsene, forse facciamo in tempo a ritornare, a salvare il salvabile. Quel salvabile che era possibile ancora, si sperava di salvare, era la mucca che era rimasta intrappolata nella stalla. Allora ci siamo fermati 100 metri sotto casa, scalzi, seminudi, però ci hanno visto, ci hanno preso e ci hanno incolonnato per portarci verso la piazzetta della chiesa, che quella mattina fu l'epicentro di quel giorno. Fatti pochi metri, si piangeva, non si camminava spediti, anche se loro ci sollecitavano in maniera violenta. Però poi si rallentava la loro marcia, e loro se ne sono andati. Hanno lasciato con noi solo un soldato, giovanissimo. Quel soldato, gli altri se ne andarono, lui si guardò intorno che non si vedeva più e ci fece dei gesti. Ci parlava, certo, ma però non si capiva quello che ci diceva. Però i gesti si comprendeva benissimo. Ci diceva in sostanza di stare zitti e di ritornare indietro. E noi ci siamo arrampicati per tornare verso casa. Abbiamo sentito una raffica alle nostre spalle, ci siamo girati di scatto. Però abbiamo visto che quel soldato, anziché sparare addosso a noi, sparava in aria, e quel soldato, per fortuna, ci ha salvato le vite. Noi non si era compreso quello che succedeva intorno a noi, esattamente. Si sentivano gli spari, si sentivano i rumori, soprattutto si notava il fumo che si innalzava da tutte le case incendiate, però per noi il dramma era il fuoco. Non si comprendeva quello che era realmente successo, però penso che non si voleva neanche comprendere, perché sembrava una cosa tanto assurda che non era inammissibile anche concepire. Allora siamo ritornati a casa, alle 10 del mattino eravamo già lassù, era finito tutto e si sentiva questi rumori, il fuoco, soprattutto rumori anche delle sparatorie, però non gli abbiamo dato tanta importanza. Siamo ritornati a casa e ci siamo messi fino alle 4 del pomeriggio a salvare, a cercare di salvare parte della nostra casa. La mucca era bruciata e per noi era la disgrazia. In quel momento sembrava la disgrazia più grossa che ci fosse capitata. La mamma diceva: cosa si ma dà ma a mangiare ai bambini? Il latte all'epoca era l'unica ricchezza. E fino a quelle 4 alle 4 del pomeriggio non abbiamo compreso niente. È arrivato un giovane e urlava, e abbiamo capito che raccontava purtroppo un'altra storia. Allora le donne hanno compreso e tutti siamo corsi, noi anche noi bambini, dietro alla mamma, dietro alle donne.

0: verso il paese, verso quelle case dove abitavano i nostri parenti. Io, bambino, ho trovato uno scenario allucinante. Corpi dilaniati, corpi trasformati che non si riconoscevano neanche più. Io cercavo i cadaveri dei miei amici, anzi, speravo di trovarli ancora vivi. Ho trovato anche corpi di bambini dilaniati dallo scoppio delle bombe, dalla fucileria, ricoperti dagli insetti, soprattutto le mosche. Il sangue aveva attirato lo sciame di mosche, erano quasi neri da tante mosche e soprattutto all'interno delle case usciva un odore nauseabonde di carne bruciata.
1: Come abbiamo raccontato in un'apposita puntata del Lato Oscuro della Verità, i responsabili di quel massacro erano già conosciuti alle autorità italiane nel 1945, ma i documenti vennero nascosti per ragioni di Stato. Le prove erano rimaste in un armadio dimenticato dentro un palazzo del Cinquecento a Roma, la sede della Procura Generale Militare. Un armadio con le ante rivolte verso il muro, chiuse a chiave, protetto da un cancello e da un lucchetto. Nel maggio del 94 alcuni operai stavano compiendo lavori nel palazzo, si accorsero della presenza di quell'armadio, lo aprirono e venne fuori ciò che restava della memoria italiana. 695 fascicoli stipati uno sull'altro, un registro composto da 2.273 voci, annotava il contenuto di quel materiale in modo rigoroso, preciso, ordinato. C'erano le testimonianze dei sopravvissuti alle stragi dei nazisti e dei fascisti, c'erano tutti i nomi dei colpevoli. Al numero uno l'eccidio delle Fosse Ardeatine a Roma. In testa Herbert Kapler, seguito dai nomi di tutti gli altri assassini, c'era Erich Priebke e c'era Karl Lass, e c'erano anche quelli che colpirono a Mazzabotto e Sant'Anna di Stazzema e in centinaia di paesi e città italiane tra il 1944 e il 1945. Franco Giustolisi, giornalista e scrittore, racconta nel libro del 2003 L'armadio della vergogna il lungo cammino verso la ricerca della verità. I suoi ricordi partono dalla fotografia simbolo della strage di Sant'Anna di Stazzema, quella che, come dicevo, ritrae i bimbi impegnati nel loro ultimo girotondo.
2: Ecco, tu parlavi del simbolo di questi bambini che giocano nell'estate. Più o meno a luglio, credo, del 1944, a Sant'Anna di Stazzema, verranno tutti uccisi il 12 agosto dello stesso anno. E per me il simbolo di tutte queste stragi, che sono quelle nell'armadio della vergogna, sono 695, anche se c'è un registro che io ho chiamato il registro degli orrori, come quell'armadio, ho definito l'armadio della vergogna, dove i reati imputati a nazisti e fascisti, non dimentichiamo i fascisti perché i fascisti hanno fatto la loro parte, peggio forse anche dei nazisti, ecco sono 2274. Quei bambini rappresentano il simbolo di tutte le stragi perché la maggior parte delle stragi fu fatta su gente indifesa, donne, vecchi e bambini appunto. E quindi questo è il simbolo di questo passato che si è cercato di dimenticare, che si è cercato di occultare, che si è cercato di seppellire come le vittime.
3: Ma come è potuto accadere, che tutti questi anni, fino al 1994, questi fascicoli sono potuti stare comodamente archiviati all'interno di un armadio?
2: È potuto accadere perché nel 1945, appena dopo la liberazione, il primo governo del Comitato di Liberazione Nazionale, quello presieduto da Ferruccio Parri, indisse una riunione tra vari ministeri per arrivare appunto alla giustizia, per arrivare a perseguire i responsabili di queste stragi. Poi il silenzio, poi iniziano i periodi della guerra fredda. La guerra fredda, il nemico non è più la Germania, ma bensì l'Unione Sovietica. La Germania si deve riarmare, tutte queste palate di fango l'avrebbero subissata, ed ecco che qualcuno, uno dei governi di centro, quelli di De Gasperi dal 1947 in poi, decise questo occultamento, e i magistrati militari che erano nominati dal Consiglio dei Ministri, i magistrati militari, parlo dei procuratori generali militari, obbedirono, si misero gli attenti, e questa colossale ingiustizia fu fatta. Poi il silenzio dura tante cose, alla ricostruzione, al timore di riaprire vecchie piaghe, alle polemiche, è stata colpa dei partigiani, dimenticando che i partigiani hanno creato il nostro paese, non certamente i fascisti, e tutto questo è finito. Poi quando se ne è cominciato a parlare, poco, molto poco, purtroppo, ancora silenzio, perché la grande stampa se ne dice disinteressata, e siccome se ne disinteressava la stampa, ecco che se ne è disinteressata anche la politica, e siccome se ne disinteressava la politica, ecco se ne è disinteressata anche la stampa. E poi si tratta di decine e decine di migliaia di vittime.
1: Grazie al ritrovamento di quei fascicoli si sono poi potuti istruire i processi. Quello al tribunale di La Spezia è il primo a giungere ad una sentenza. 10 ergastoli comminati a ex ufficiali tedeschi ritenuti responsabili dell'eccidio di Sant'Anna di Stazzema. Le immagini in bianco e nero diventano a colori dentro le aule giudiziarie del tribunale militare di La Spezia, con le testimonianze di tutti i sopravvissuti.
4: Io ricordo alcune donne, compresa mia madre, che si metteva in ginocchio di fronte a questi soldati, invocando pietà, invocando che ci risparmiassero, che non ci uccidessero.
5: Noi eravamo lì e vedemmo ripassare i carri e i camion con questi tedeschi che suonavano la fisarmonica, cantavano e erano sporchi di sangue.
1: Poi davanti alla corte di La Spezia filano gli uomini che hanno coordinato le indagini: il colonnello dei carabinieri Roberto D'Elia, il procuratore militare di La Spezia Marco De Paolis.
6: La 16ª divisione, la ex Spira, secondo battaglione, 35esimo reggimento, è stato il reparto autore della strage di San Stefano.
7: Leggo alcune dichiarazioni dell'ex imputato Egert, che purtroppo è deceduto 2 anni fa. Egli ha detto: la missione, quella di Sant'Anna, era contro i partigiani e non venivano dati ulteriori ordini. Si era detto di uccidere tutti questi gruppi, era come alla caccia, come ad una battuta di caccia.
6: Azioni partigiane contro l'SS e i reparti non erano state compiute, erano proprio delle azioni, io ritengo, finalizzate solo aventi uno scopo terroristico. Lo scopo era quello di incutere il terrore, di uccidere e massacrare, proprio per incutere il terrore della popolazione.
1: La requisitoria del procuratore militare di La Spezia, De Paolis, è un duro atto di accusa contro gli assassini. Il magistrato ricorda che per gli imputati la strage era diventata ormai una abitudine.
7: La partecipazione ad operazioni militari di lotta antipartigiana come quella condotta a Sant'Anna non costituiva certo una novità per gli imputati, i quali erano già tutti avvezzi da tempo per la loro specifica esperienza maturata nelle precedenti campagne di guerra nell'est europeo a operare con quella criminale ferocia.
1: I 10 condannati sono gli ex soldati tedeschi della 16ª divisione Panzergranadier delle SS. Sono il tenente Karl Gropler, 82 anni, il luogotenente Georg Rauch, 84, il sottotenente Gerald Sommer, 84, i sergenti Alfred Schoenberg, Ludwig Heinrich Sontag, Alfred Concina. Poi c'è Horst Richter, 84 anni, Werner Bruce, 85, Heinrich Schindler, 83, e il caporale Ludwig Göring, 82 anni. A oggi sono tutti morti. Marco De Paolis, il procuratore generale militare di La Spezia, osserva un ricordo indelebile di queste inchieste sulle stragi nazifasciste del 44 in Italia.
8: Credo che con la storia ci misuriamo tutti, ecco, tutti quelli che svolgono questo lavoro. Sicuramente occupandosi di fatti molto datati nel tempo, di un tale rilievo, si fa ingresso sicuramente nella storia con la S maiuscola, come lei ha detto. Certamente è un'esperienza molto, molto, molto forte. Rimane unica, rimane indelebile in tutti coloro che si occupano di queste cose, quindi sia per noi giudici, sia per la polizia, che i carabinieri che svolgono le indagini. Ecco, è un'esperienza sicuramente molto, molto forte. È una responsabilità che noi ci portiamo perché rappresentiamo ora una istituzione che 50 anni fa non ha svolto correttamente il proprio ruolo, e quindi c'è questo debito morale nei confronti di chi ha per tanti anni sofferto in silenzio, inascoltato. Quello è purtroppo il punto dolente, diciamo, la situazione di legittimità che poi ha dato origine appunto a questa situazione che si è protratta per così tanto tempo. Quindi certamente quello costituisce il debito, l'inizio del debito morale che ho definito prima in quel modo.
1: Gerhard Schömer, uno degli imputati, l'ultimo che era stato condannato in contumacia per la strage di Sant'Anna e di Mazzabotto, era stato intervistato molti anni fa dal collega della televisione tedesca Ugo Gumpel.
9: Mi scusi se la disturbiamo, signor Sommer. Siamo della televisione. Vorremmo chiederle qualcosa che si riferisce al suo passato, a quando lei faceva parte della 16ª divisione corazzata delle SS. Ne faceva parte, vero? Sì, è vero. E lei era anche il comandante del secondo battaglione, vero? Come fa lei a saperlo? Abbiamo guardato i documenti della Wehrmacht e naturalmente della SS. Ma è vero o no? Sì, è vero. A questo punto il giornalista chiese a Sommer che cosa ricordava della strage di Sant'Anna di Stazema e la risposta fu agghiacciante.
10: Per me quell'epoca appartiene ormai al passato. Io non ho nulla da rimproverarmi al riguardo. Ho la coscienza assolutamente a posto e ora non ho voglia di sapere altro di quella faccenda.
1: Quella fotografia di bambini che corrono e ridono senza preoccuparsi delle cose del mondo conserva ancora oggi il senso della storia e della memoria. Ancora oggi, dopo che il tempo è passato, scriveva Cesare Pavesi. È la guerra. So che tutti, se un giorno finisse, dovrebbero chiedersi: e dei caduti, che facciamo? Perché sono morti? Io non saprei cosa rispondere, non adesso almeno. Non mi pare che gli altri lo sappiano, poiché lo sanno unicamente i morti. Soltanto per loro la guerra è finita davvero. Nella seconda parte del lato oscuro della verità da Sant'Anna di Stazema ci spostiamo a Mazzabotto Montesole con l'ausilio della regia e del montaggio di Peter Bescapè.
11: Il lato oscuro della verità.
12: Sono le 8 e 26 minuti.
13: Radio Podcast, il meteo.
14: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
13: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
11: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchis.
1: Siamo nel 1944, ma Mazzabotto e Montesole si trovano proprio sul filo della cosiddetta linea gotica, il fronte di guerra dove sono attestate le forze dell'asse, i militari della Repubblica Sociale Italiana, i soldati angloamericani. Montesole e Mazzabotto si trovano dunque in provincia di Bologna, sull'Appennino tosco-emiliano. Nella zona di Montesole sono in corso da mesi le azioni clandestine del gruppo partigiano Stella Rossa. Il feldmaresciallo Albert Kesselring organizza la sua risposta militare. Il capo dell'operazione è Walter Raeder, detto il Monco. La mattina del 29 settembre del 44, prima di muovere all'attacco dei partigiani e dei civili, quattro reparti delle truppe naziste accerchiano una vasta area di territorio compresa tra le valli del fiume Setta e Reno. Dalle frazioni di Panico, Vado, Quercia, Grizzana, Pioppe, le truppe si muovono all'assalto di abitazioni, cascine, scuole. Nella frazione di Casaglia di Montesole la popolazione impaurita si rifugia nella chiesa. I nazisti pianificano la mattanza. Prima tocca a Don Ubaldo Marchioni, ai vecchi, alle donne, ai bambini. Poi i criminali si spostano nel cimitero. La loro mitragliatrice colpisce ed uccide 147 persone, tra le quali 50 giovanissimi, e la strage è solo all'inizio. Ogni località, ogni frazione, ogni casolare viene setacciato dai soldati nazisti. Nessuno viene risparmiato. Dopo sei giorni di rastrellamenti e violenze, almeno 800 persone perdono la vita. Così racconta Duilio Pasini. Il 25 settembre spollammo da casa Beguzzi, troppo bassa e vicina al fiume alla ferrovia, e riparammo a San Martino, che pareva più sicuro. Il 29 mattino gli uomini scapparono tutti per timore di essere deportati dai nazisti. Passò una prima squadra di tedeschi il giorno 29 e non fecero nulla. Pensammo che anche questa volta ce la saremmo cavata solo con la paura. Invece il 30 arrivò la seconda squadra. Presero tutti quelli che poterono, li misero contro la casa dei contadini del parroco e li falciarono con le mitragliatrici. Poi li bruciarono con le fascine e con altra roba che avevano loro. Uno della famiglia Lorenzini di San Martino, che aveva assistito al massacro, mi raccontò in seguito che mentre erano chiusi nella parrocchia prima di essere massacrati, una mia figlia sposata con il suo bimbo al collo, nel vedere uccidere il marito sotto i suoi occhi, si scagliò contro i nazisti chiamandoli vigliacchi e assassini. Uno delle SS le rispose nel nostro dialetto, essendosi subito accorto che così era tradito. Fece segno agli altri e portarono tutti fuori al massacro, anche che mia figlia con il bambino in collo. In molti si ricordano del massacro di Mazzabotto Montesole come Aldo Gamberoni, che dice: «Mentre fuggivo, accadotto, cominciò un forte combattimento. Dalla posizione dove mi trovavo io non udivo nulla, neppure gli spari della battaglia. Tra partigiani e SS vedevo solo il fumo e il fuoco degli incendi. Dopo circa un'ora e mezza che ero nel fosso sul sentiero percadotto, più in alto di fianco vidi passare una colonna di civili, quasi tutti donne e bambini, andavano in fila, avevano con sé fagotti e valigie. sei SS a mitra puntati incalzavano la fila e la tenevano unita. Guardai bene se c'erano i miei, ma non li vidi e mi sentii con più di speranza. Pensai che li portavano in campo di concentramento. Dopo un'ora invece, tutto d'un colpo, mi arrivò un grande urlo. Sembrava una voce sola, ma non sentii gli spari. Li avevano massacrati tutti sotto Pornarino. Cornelia Paselli è stata una superstite della strage di Mazzabotto.
15: Ci fu un grosso rastrellamento da parte dei soldati SS che accerchiarono tutta la zona. E noi, io e la mia famiglia, scolammo sulla montagna proprio vicino a Montesole, 3 giorni prima. E allora mio padre una mattina si alzò presto, venerdì mattina, era del il 29, e vide che incendiavano le case. Allora lui disse: svegliatevi subito in fretta e correte alla chiesa di Casaglia, che era la parrocchia, lì vicino a Montesole. E noi corremmo subito nella chiesa e là trovammo tutti, avevo anche dei parenti, la zia, dei cugini, eravamo un centinaio. E allora rimanemmo lì che arrivò anche il sacerdote. Poi i soldati arrivarono dopo una mezz'ora circa, arrivarono un gruppo di SS tutti armati e ci dissero: fuori dalla chiesa, venite tutti fuori. E poi dissero col prete di accompagnarci in una casa che era lì vicino. E allora, facendo la strada, si pensava anche di scappare. Invece incontrammo subito lì vicino al cimitero un'altra squadra di tedeschi. Allora diedero l'alt, ci fermarono subito, poi piazzarono un tedesco con la mitragliatrice pesante di fronte a noi. Poi andarono lì nella chiesa a sentire forse cosa avevano detto gli altri, volevano una conferma. E difatti arrivò la risposta di entrare tutti dentro al cimitero. Ci misero dentro proprio come un gregge di capre, così. E poi un soldato tedesco si mise lì vicino a noi con la mitragliatrice e stava caricandola per uccidere tutti. Una signora voleva, quando fummo dentro, sentì che gridava, urlava: lasciatemi andare da mia figlia, voglio vedere mia figlia. E lei tentò di fare un passo, la uccisero per prima. Io ero sempre lì davanti, volevo pure cercare di salvarmi, volevo andare in mezzo al gruppo delle persone, perché intanto mi sentivo un pochino più protetta. Invece non ci riuscivo, spingevo e rimasi tutta all'esterno, proprio scoperta, che avevo proprio il tedesco davanti a me. Caricava sta mitragliatrice, la mia mamma mi seguiva con lo sguardo e teneva abbracciati 2 piccoli, perché 10 anni erano ancora piccoli. Lei disse subito: bambine, dite l'atto di dolore. Ma io non ci riuscivo, cominciavo a dire atto di dolore, e poi non riuscivo ad andare avanti, non mi ricordavo le parole. Poi lo spavento in quel momento lì, anche non si vuole morire, proprio si cerca tutti i modi di sopravvivere. Poi tutto un tratto sentì un gran busso, era una bomba a mano, buttarono per prima una bomba a mano. Questo spostamento d'aria mi buttò proprio sul gruppo delle persone, poi tutti gli altri mi cadevano addosso, tutti morti. Allora cominciai a sentire tutto il sangue sulla faccia, dappertutto, credevo di essere ferita, svenne. E dopo tanto tempo sentivo delle voci che sembrava provenissero da lontano, e invece era la mia mamma che chiamava, mi diceva, chiedeva: Cornelia, sei ancora viva? E io non rispondevo dalla paura. Allora lei, poveretta, insisteva, allora disse: sì mamma, stai zitta per carità, ci sono ancora i tedeschi. E lei disse: io non posso più stare in piedi perché ho le gambe mitragliate. E i bambini, dice Gigi e la Maria, se ne sono già andati. Dico: appena vanno via ti vengo a aiutare. Dopo, ma rimanemmo lì per 7 ore, dalle 9 fino alle 4 del pomeriggio. E quando mi alzai su, vedi tutto sto massacro, tutta sta gente tutta spezzata, Ecco, fu un orrore proprio. Cominciai a scappare dove sapevo che c'erano dei contadini, ma trovavo solo morti. Girai tutto il tempo, arrivare a sera, ma trovavo solo dei morti.
1: Franco Lanzarini aveva 7 anni nel giorno della strage.
16: 2 fratelli, mio cugino, mia zia e altre 60 persone. Si vedeva bene dalle facce, dalla predisposizione del plotone d'esecuzione e dal comandante. Cosa particolare, che il comandante del plotone d'esecuzione chiamò mia madre e la fece andare vicino a un camion di papà e gli chiese il motivo per cui non c'era più la batteria d'avviamento. La mamma ebbe la prontezza di rispondere perché è stata portata a Bologna dai nostri uomini per ricaricarla, perché abbiamo intenzione di ritornare a Bologna, perché noi eravamo rifugiati a Montesole durante il periodo della guerra. Il comandante, il plotone, gli fece un sorriso di, come per dire, ma va, non è vero, e poi dopo la rimandò in fila assieme a tutti gli altri. E dopo un po' si collegò alla radio e dopo un po' ci rimandarono nel rifugio da dove ci avevano prelevato. La stessa cosa successe nel pomeriggio, poi ancora, questo era il 29 di settembre, e poi continuò fin quando il 9 di ottobre la mamma andò a dire a papà, dice: guarda, noi qui non ne possiamo più, scendiamo, cerchiamo una posizione più sicura. È l'ultimo giorno in cui si vede mio padre e dopodiché infatti noi lo ritroveremo assieme agli altri 6 parenti accanto a una, diciamo così, a una postazione militare dove i corpi erano tutti confusi nei loro resti, infatti oggi è tumulato nel cimitero di Bologna assieme agli altri 6 che erano parenti e amici.
1: La strage di Mazzabotte a Montesolo è la più grave di quelle realizzate dai nazisti in Italia nel 1944. Solo molti anni dopo, e in seguito, come per Sant'Anna di Stazzema, al ritrovamento dei fascicoli nel cosiddetto armadio della vergogna, si sono potuti aprire i processi condannare i responsabili dell'eccidio. Il 14 gennaio 2007 il Tribunale Militare di La Spezia condanna all'ergastolo 10 imputati per l'eccidio di Mazzabotte Montesole. Sono Paul Albers, aiutante maggiore di Walter Reder, il sergente comandante di plotone Joseph Baumann, il maresciallo dell'SS Hubert Bickler, i sergenti Max Rothmeier, Max Schneider, Heinz Fritz Träger, Georg Wacke, Helmut Wolf, il maresciallo capo Adolf Schneider, il soldato Kurt Spieler. Marco De Paolis, procuratore militare di La Spezia, titolare delle inchieste sulle stragi nazifasciste in Italia, ricorda quanto sia difficile separare il piano storico con il merito processuale, le testimonianze, gli indizi e le prove.
17: Dobbiamo distinguere il piano giudiziario da quello storico. Noi abbiamo celebrato un processo secondo le regole del diritto. La valutazione che gli storici danno è una valutazione completamente diversa, che sta su un piano diverso, quindi non bisogna confonderle. E quindi questo spiega probabilmente le apparenti diversità, ecco, di conclusione. Questa situazione processuale, quindi della circostanza per la quale vengono celebrati oggi a distanza di grandissimo tempo questi processi, trae origine da un'anomalia, da un fatto che si qualifica nella sua illegittimità, sia una inchiesta del Consiglio della Magistratura Militare nel 98-99, sia i lavori della Commissione Parlamentare d'Inchiesta degli anni 2004-2005 hanno chiarito che questo occultamento di fascicoli che riguardavano centinaia di fatti di strage avvenuti in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, fatti appunto attribuiti ai nazifascisti, soprattutto dopo l'8 settembre, furono illegalmente occultati e quindi la fortuita scoperta nel 1994 di questi fascicoli ha determinato poi l'avvio tardivo. Non è facile, direi non è possibile distinguere tra l'aspetto professionale e quello umano quando quando si tratta di fatti così gravi. Ecco, ci si immerge purtroppo in una realtà di dolore, di tragedia, di lutto che segna inevitabilmente anche il magistrato o il funzionario di polizia, ecco, l'avvocato, chiunque. Quindi è stata un'esperienza sotto l'aspetto umano che ci ha arricchito tutti particolarmente, sicuramente. E la testimonianza che abbiamo sentito della signora Cornelia Paselli, ecco, è uno dei tantissimi esempi, ecco, toccanti, ecco, di questa realtà, che a mio parere anche rende evidente il motivo per il quale sia la legge preveda, ecco, che anche a distanza di così grande tempo dal fatto, qualora gli autori siano ancora in vita, si debba procedere, proprio per spiegare alla signora Paselli il perché, dico, non si debba lasciare evidentemente impunito un crimine nel momento in cui l'autore sia ancora vivo, mentre i suoi genitori non più.
1: Le stragi nazifasciste di Sant'Anna di Stazzema e Mazzabotto sono opera della 16ª divisione Panzergranadier, quella che ho definito in diversi libri la divisione assassina. Ancora Marco De Paolis ricorda la specificità di questo gruppo specializzato di assassini.
17: La 16ª divisione era una divisione che era stata, diciamo, formata come battaglione di accompagnamento al Führer inizialmente, ecco, poi si è via via ingrandita, diciamo, fino ad arrivare al rango di divisione, quindi è stata inizialmente ha operato nell'est europeo e poi è stata inviata in Italia nella primavera del 44. E secondo quello che noi abbiamo potuto constatare, diciamo, soprattutto dalle consulenze tecniche, in particolare dalla consulenza tecnica del professor Gentile, perché lui è un esperto, diciamo, di questa materia, soprattutto ha studiato a fondo proprio la 16ª divisione in particolare, ecco, era una divisione composta da nazisti, quindi naturalmente erano iscritti al partito nazista, erano Waffen-SS, e molti di loro provenivano dalla famigerata divisione, terza divisione Totenkopf, le cosiddette teste di morto, che erano particolarmente agguerrite e particolarmente fanatiche perché, come sappiamo, erano coloro che avevano, tra le altre cose, anche il compito di vigilare i campi di concentramento e di sterminio. Quindi alcuni degli ufficiali, dei sottufficiali, o meglio molti degli ufficiali e sottufficiali che sono andati poi a comporre la 16ª provenivano da questa divisione e avevano fatto un'esperienza terribile negli anni 42-43 nell'est europeo, dove erano avvenuti massacri anche molto più numerosi, ecco, più sanguinosi di quelli avvenuti poi in Italia nel 44.
3: Ecco, naturalmente poi a un certo punto arrivano in Italia da quello che si sa, arrivano e contrastano gli americani, gli alleati che sbarcano ad Anzio, passano per Roma, diciamo, come combattenti e in realtà iniziano quella che viene chiamata e definita la marcia della morte in Toscana e la concluderanno poi alcuni mesi dopo in Emilia. Quante stragi avete definito dal punto di vista processuale, anche non dal punto di vista delle inchieste, in cui il responsabile è la 16ª divisione Panzergranadier?
17: Ma noi diciamo, intanto c'è da dire che un conto è quello di cui noi ci siamo occupati, cioè di cui mi sono occupato alla Spezia prima, poi a Verona e poi a Roma, e un conto è quello che è avvenuto, perché il dato potrebbe non coincidere per difetto, nel senso che noi non ci siamo occupati di tutto quello che è successo, di gran parte, di quasi tutto. Comunque, per rispondere alla domanda, in sostanza sono circa una dozzina i procedimenti
18: 12, forse una quindicina, ecco, in cui i protagonisti sono i militari della 16ª divisione. Ma soprattutto quello che colpisce è che sono sempre presenti nelle stragi più sanguinose, perché la 16ª divisione, nei vari reparti che sono stati coinvolti con le stragi, è responsabile della strage di Montesole, Mazzabotto Montesole, con più di 800 vittime, Sant'Anna di Sazzema, circa 400 vittime, Bardine Sant'Erenzo e Vincao, circa 350 vittime, la Certosa di Farneta, 60 vittime, e la Casalecchio di Reno, una ventina di vittime, San Cesario sul Panaro, 11 vittime, tutte poi altre varie stragi commesse nella provincia di Lucca, a Massarosa, Nozzano, a Camaiore, insomma, ecco, quindi, ma soprattutto ecco, quelle più sanguinose in assoluto commesse in Italia sono state commesse dalla 16ª.
3: E quindi possiamo definirli i contabili della morte del nazismo, ancora di più di altri o come gli altri? Cioè c'è una efferatezza, come una sorta di marchio di fabbrica, di marchio criminale della 16ª, oppure i componenti, i loro componenti, da quello che lei ha visto negli atti, erano uguali agli altri, cioè si erano comportati nello stesso modo? Mi riferisco per esempio a certe cose terribili dai cadaveri bruciati, no? Davanti alla chiesa di Sant'Anna, i bambini sventrati e tutte queste cose che diciamo vanno un po' al di là della strage intesa come eliminazione di persone, cioè va all'accanimento, va diciamo alla necrofilia, va ad altri tipi di comportamenti, se vogliamo, più psichiatrici che non solamente criminali.
18: Ma li possiamo definire come vogliamo, ora forse contabili della morte può essere un'idea, diciamo che sono sicuramente stati fra quelli che hanno eseguito meglio le criminali direttive di Kesselring e di Hitler. Probabilmente non sono neanche, cioè per quello che riguarda l'Italia sicuramente sono quelli che si sono, ripeto, macchiati dei crimini più gravi. In assoluto, ecco, credo che in Europa, comunque poi ecco, ci sono state anche cose, se vogliamo, non dico peggiori, ma insomma ecco, ma quantitativamente, numericamente più consistenti. Basta pensare anche alle stragi di Cefalonia, Kos, Leos e Albania, dove lì parliamo di cifre che superano il migliaio e tra l'altro non commesse da Waffen SS ma da Wehrmacht.
1: Per molti anni a Mazzabotto si conserva la memoria della strage. L'estesa area della strage è stata trasformata in un parco storico regionale, il Parco di Montesole, sia per l'interesse ambientale che per mantenere la memoria storica della resistenza e di questi e altri eccidi nazifascisti. Nel 2002 è stata istituita la Scuola di Pace di Montesole per promuovere iniziative di formazione e educazione alla pace e alla convivenza pacifica fra i popoli. Il premio Nobel per la letteratura Salvatore Quasimodo definì l'eccidio di Montesole il più vile sterminio di un popolo.
11: Il lato oscuro della verità.
13: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 9:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: sono le 10.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Buonasera a tutti, benvenuti e bentornati a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Come sempre mi accompagna in questa avventura il professor Iuri Aparo, benvenuto.
3: Buonasera.
2: E con noi oggi abbiamo due persone, Marisa Fiorani e Antonio Tango. Marisa, vittima di un reato gravissimo, ha perso la figlia uccisa dalla Sacra Corona Unita oltre 20 anni fa, e accanto a lei Antonio Tango, che invece è stato un ex detenuto che ha fatto oltre 20 anni di carcere. Che cosa vogliamo fare questa sera? Vogliamo mostrarvi, in modo diciamo in controtendenza con quella che è la narrazione dell'idea del carcere, una proposizione con cui mostriamo come sia possibile, attraverso l'incontro dei detenuti o degli ex detenuti e delle vittime di reato, produrre una coscienza rinnovata che diventa la vera forma attraverso la quale contrastare la criminalità organizzata. Cosa voglio dire con tutto questo? Vi mostreremo questa sera, attraverso il dialogo tra un ex detenuto e una vittima dei reati di mafia, come sia possibile attraverso questo dialogo definire una nuova identità. L'incontro tra due dolori e due sofferenze diverse diventa la vera modalità con cui si può contrastare la criminalità organizzata. E questo è quello che accade, e che ho vissuto io personalmente come giornalista all'interno del gruppo della trasgressione, nelle carceri, in modo particolare nel carcere di Opera, che è un carcere di massima sicurezza che si trova a Milano e dove sono reclusi molti 41 bis, cioè molte persone che hanno commesso reati gravissimi, compreso ovviamente l'omicidio, che appartengono alla criminalità organizzata. Allora, io voglio cominciare subito questa trasmissione dando subito la parola al professor Aparo, perché questa sera voglio farvi sentire che cosa fa il professor Aparo all'interno del carcere quando mette attorno ad un tavolo gli ex detenuti o i detenuti che in quel momento stanno scontando la pena in carcere e naturalmente le vittime. Professore, le do subito la parola perché vorrei che lei facesse quello che di solito fa quando si trova in carcere.
3: Ok, grazie per lo spazio che mi dai, e facciamo così allora. Siamo al gruppo come di consueto, e al gruppo l'obiettivo è quello di far sì che i detenuti possano, tra virgolette, sfruttare la presenza di Marisa e Marisa sfruttare la presenza dei detenuti. Bene, e in relazione a questo chiederei ad Antonio: frequentare Marisa cosa ti permette di conoscere di te stesso che prima non ti era chiaro?
4: Beh, buonasera. A me il conoscere Marisa mi ha fatto rinascere, raffiorire dentro di me un sentimento che l'avevo sepolto, il sentimento di colpa, perché io, facendo i reati, facendoli continuamente, per me fare il reato era come andare a lavorare, perciò io avevo talmente sepolto dentro di me, ignorato, come se non esistesse il senso di colpa, perché non mi sentivo, non veniva più il senso di colpa, per me era una cosa normale. Quando sentì e conobbi Marisa, alla sera quando ero in cella, dentro di me è ricresciuto, è rinato questo sentimento che all'inizio non riuscivo a comprendere, perché talmente per me era sconosciuto, era un sentimento nuovo che non lo conoscevo, ed era il sentimento del sentirmi in colpa nei confronti di Marisa.
2: Ma questa colpa, scusami Antonio, l'hanno prodotta le parole di Marisa, che tra un attimo sentiamo, no? Ma tu ti sei sentito in colpa perché dentro di te hai avuto l'emozione che ti ha fatto sentire in qualche modo consapevole del dolore che avevi prodotto su qualcuno? Cioè che cosa si è scatenato dentro di te in quel momento?
4: Quello che realmente si è scatenato è stato proprio sentire il dolore di Marisa, ha riacceso il mio dolore. È come se in quel momento io l'ho vissuto che fra me e lei c'era una parentela. La parentela era proprio il dolore, io ho condiviso il suo dolore. E anche se non ho commesso, diciamo io, sono stato io l'artefice del suo dolore, però dentro di me, non so come spiegare, però dentro di me mi sono sentito che io ho prodotto quel dolore, e quel dolore ha richiamato anche il mio, e sono stato male per questo.
2: Allora Marisa, il professore ci ha posto una domanda importante, l'ha posta a voi, no? Intanto mi dici le emozioni che tu hai provato quando hai conosciuto Antonio.
0: Non si distacca da quello che ha detto Antonio. Intanto buonasera, scusate. Quando ho incontrato per la prima volta le persone detenute, per me è stato una conferma di quello che già pensavo dentro di me, nel senso che io ho sempre pensato che le persone che hanno sbagliato sono persone.

0: Ecco, io vorrei capire, ma tu di te stessa, con la frequentazione di Antonio e altre persone in carcere, tu di te stessa oggi sai qualcosa di più rispetto a quello che sapevi prima di conoscere chi ha rubato, spacciato, eccetera?
1: Certo.
0: Cosa?
1: Ho avuto la conferma che, ripeto, sono persone e che in ognuno di queste persone, ognuno, in ogni essere umano, c'è quella parte che nel momento giusto incontra l'altro e si riavviva, come diceva prima Antonio, no? Che il nostro incontro l'ha aiutato a riflettere e a capire che non era diverso il suo dal mio di dolore, e lì ha incominciato a lavorare su se stesso come io ho lavorato sempre e continuo a lavorare dentro di me.
2: Scusa, prof, sì. Perché mi sembra importante sottolineare una cosa, no? Noi viviamo in uno stato in cui l'idea della repressione da porre in essere nei confronti di persone come Antonio è, diciamo, la linea prevalente. Tu invece, Marisa, ci stai portando ad un livello di coscienza diverso e stai dicendo: guardate che per vincere il male, per vincere quelle persone che decidono di macchiarsi di reati anche gravissimi, la soluzione non è quella di isolarli all'interno di un penitenziario, non è quella di punirli, è quello di sforzarsi di capire da dove arriva la loro sofferenza. Quello, professore, quello che lo Stato ancora fatica a capire è che il segreto per battere le associazioni mafiose, per battere la criminalità, è entrare dentro l'anima delle persone, che però richiede uno sforzo enorme.
0: Sì, infatti stavo proprio facendo a entrambi una domanda compatibile con quello che stai dicendo, e cioè, facciamo rapidamente un film di fantascienza. Facciamo che voi due siete chiamati dal capo del DAP, del Dipartimento Penitenziario, a parlare della vostra esperienza nel tentativo di rendere la vostra esperienza utile alle procedure per la rieducazione e il recupero del condannato. Quindi facciamo che il capo del DAP vi ha convocato tutte e due e in modo aperto e fiducioso vi sta chiedendo: molto bene, visto che voi vi conoscete oramai da diversi anni, che cosa potreste consigliare all'istituzione per favorire l'emancipazione del condannato? In che modo il vostro rapporto può essere utile a questo scopo?
2: Antonio.
3: Bella domanda. Beh, io ritengo che fare questi incontri tra un detenuto e una persona che ha subito un dolore da parte del detenuto, che è un familiare di una vittima o che è anche la vittima in se stesso. Non è che tutte muoiono, ci sono anche quelle che subiscono dolori atroci e grazie al cielo rimangono in vita. Io ritengo che sia fondamentale per il semplice motivo che nel momento che loro riescono a dialogare, come io ho riscoperto dentro di me il senso di colpa, che poi non è che solo è nato il senso di sentirmi in colpa che mi ha fatto prendere che quello che stavo facendo non era un lavoro, non è una cosa abitudinaria come bermi un caffè, ma è ferire l'altro. Ma io adesso non so come si dice la parola, il contrario, però il fatto che io adesso sia diventato, che fra me e Marisa ci sia empatia e che io la riconosco come persona adulta e credibile, la riconosco come persona

0: mi sta donando tanto e che il suo dolore non è un dolore come io quando ero ragazzo andavo alla ricerca di persone che erano addolorate e incazzate come me e che mi portavano all'autodistruzione o a distruggere tutti non prendendomi fiducia di nessuno. Invece il suo dolore per me è costruzione, è avvicinanza, cioè io...
1: È un dono.
0: È un dono, perché io con lei ho scoperto che... E la conosco, sono diventato sensibile alle sue richieste, cosa che prima non ero sensibile alle richieste di un altro, io non vedevo neanche la persona. Perciò io al DAP gli direi che è questa la chiave per aprire quella gabbia mentale che io per più di 40 anni mi ero fatto.
1: Ecco, vado da Marisa. Considerate che quello che avete appena sentito è la testimonianza più diretta, più immediata di un fattore importantissimo, cioè, professore, il dialogo come strumento riparativo, come mezzo che permette di avvicinare ciò che le categorie morali definiscono come bene e male e che nel loro intrecciarsi generano vita, amore, consapevolezza, coscienza e dunque la possibilità di trasformarsi, perché quello di cui ha appena parlato Antonio è un processo di trasformazione. Questo processo di trasformazione, Marisa, tu sei stata protagonista di questo processo, perché dice Antonio, io grazie a Marisa ho scoperto di me qualcosa che non sapevo esistesse. Domando a te che cosa tu a questo punto hai scoperto di te, se qualcosa c'è stato, ma soprattutto ti chiedo se oggi percepisci che è il dialogo lo strumento, meglio ancora, più ancora che il dialogo, forse il dono del dialogo è lo strumento migliore per arrivare a trasformare una persona.
2: Allora, io non so perché mi succede questo, ho un'immagine e vorrei partire da quell'immagine che non riesco a allontanarla. Mi ritrovo in tribunale durante un processo e ci sono nelle gabbie sei persone che io non conosco. Queste persone mi deridono, sanno che io sono una familiare di vittima di mafia e mi deridono, mi prendono in giro. Io provo un dolore immenso.
1: Ma questo è accaduto davvero?
2: Sì, è accaduto davvero a Milano, nel tribunale di Milano. Circa un 13-14 anni fa. Io vado di proposito in quel processo perché per mia figlia non ho avuto nessun processo, per me era come se quel processo era per mia figlia, e partecipo in tutte le udienze, tutte le volte vengo derisa dalle persone in gabbia. Io non provo rabbia, ma provo un dolore immenso, non solo per la vittima di cui si sta facendo il processo, ma per chi è in gabbia, per le loro risate, per il mio come mi prendevano in giro. Ma cosa ci fai qua? Ma perché non te ne stai a casa? Ma cosa sei venuta a fare? Ma cosa c'entri? Questo mi arrivava. E io in silenzio ho vissuto un dolore enorme. A proposito di quello che direi al DAP, la resistenza, lo sforzo di entrare in comunicazione in quella gabbia, in quelle due gabbie erano, no? E poi sentirmi dire, almeno da uno di loro, che già è tanto, anche se ce ne fosse stato metà, sarebbe stato un dono, sentirmi dire scusami, oggi ho capito perché eri lì, io ti voglio bene. Ecco, resistere, aiutare le persone a crescere e non usare il loro stesso metodo.
1: Di che cosa soffre secondo te un uomo che è in carcere e che arriva ad insultare la madre che ha perso una figlia ammazzata dalla criminalità organizzata?
2: È l'inconsapevolezza e l'arroganza che prevale. Io ho vissuto questo con quelle persone. E la fatica di fare lo sforzo e guardare l'altra come parte di se stessa. Ecco, la mia insistenza è arrivata a far dire a quella persona: oggi ho capito perché eri lì e quello che noi ti abbiamo fatto patire.
1: Professore, ritengo importantissimo far sentire queste tracce di coscienza che si producono all'interno di questo gruppo che lei ha creato ormai 29 anni fa e che sono la dimostrazione che esiste una pena alternativa alla semplice detenzione per trasformare la coscienza di chi ha commesso reati gravissimi. Ed è appunto la forza purificatrice, la definirei così, del dialogo come dono, del dialogo come sforzo alla comprensione della coscienza altrui, soprattutto quando la coscienza altrui è sporca perché ha commesso omicidi, rapine, stupri, piuttosto che spaccio di droga o quant'altro.
3: Sì, il dialogo è uno strumento per raggiungere una parentela negata, ostracizzata, espulsa, una prossimità ignorata. In sostanza, chi produce abusi fa in modo che la persona abusata abbia la fragilità che lui ha bisogno di espellere da se stesso. In sostanza, che si tratti del bullo di 15 anni o che si tratti del delinquente che fa la rapina, l'idea comune è che il delinquente che fa la rapina la fa per mettersi in tasca i soldi con cui poi provvederà a rovinare la propria esistenza. Ma nei fatti la cosa è più complicata. Cioè, si fa la rapina anche per avere una vittima che nel momento in cui viene effettuata la rapina compendia dentro di sé la vittima, compendia dentro di sé tutta la fragilità che colui che sta abusando non ha voglia né possibilità di riconoscere come proprio. Quindi il reato non è soltanto una espropriazione del bene dell'altro, ma è anche un affidare all'altro la fragilità che non si è in grado di sostenere. Quello che accade al gruppo della trasgressione, quantomeno questa è la mia aspirazione, è che ciascuno possa riappropriarsi della propria fragilità, facendo diventare l'altro, invece che una sorta di ricettacolo, una specie di oggetto nel quale mettere la propria fragilità per liberarsene, farlo invece diventare proprio parente. Insomma, e in tre parole, far diventare l'altro da straniero che era prossimo, che ti permette di riconoscerti in lui e in te stesso.
1: In questo processo di prossimità, Antonio e Marisa, voi ritenete, per la vostra esperienza, che il gruppo della trasgressione, così come si è declinato fino ad oggi, sia di fatto una sorta di cura Antonio, definiresti l'esperienza che hai vissuto nel gruppo come una forma di cura dell'anima, di cura della testa? Non lo so, dimmelo tu.
4: Beh, senza dubbio sì, oltre di cura, di rinascita e di comprensione dei propri stati d'animo, che poi è proprio una cura, perché come il senso di colpa che non conoscevo, o anche il dottore una volta diceva, e di questo oggi come oggi ne sono proprio consapevole, che io non avevo la struttura o lo scheletro, come diceva sempre il dottore, delle emozioni. Io infatti non avevo, come qualsiasi persona che io ritengo, posso dire, normale, che cresce e man mano che cresce si forma questa struttura dove lui, ogni cassetto c'ha una sua emozione, un suo posto, e dove gli dà proprio la struttura e l'identità, che poi sarebbe l'identità. Io invece in un nanosecondo ero felice, in un nanosecondo ero arrabbiato, ma perché? Non avendo appunto queste strutture, io avevo solo un sacco, un magma dove era tutto mischiato, che in base a un nanosecondo io potevo deviare. Il fatto che, avendo avuto la possibilità di parlare, dialogare e crescere con Marisa e con tanti altri, con gli studenti e tutto, riscoprire dentro di me che la fragilità oggi per me è la vera forza dell'uomo, e io invece per me era segno di debolezza, questo mi ha permesso nei 18 anni, perché ci sto ancora lavorando, mi ha permesso di ricostruire quello scheletro che a me è mancato.
1: Lo dico a chi ci ascolta, Antonio si è fatto 28 anni, Antonio, di galera, esatto?
4: Dietro le sbarre 28 anni e 4 mesi e più altri 4 e mezzo in misure alternative.
1: Ecco, 28 anni in carcere, 28 anni. Allora, Marisa, abbiamo 30 secondi, mi dici proprio solo, anzi no, facciamo così allora, facciamo un attimo di pausa, andiamo in pubblicità e poi voglio dare a te una risposta completa sul tema se il gruppo sia stato o no, dal tuo punto di vista, una forma di cura dell'anima. Pubblicità.
5: Sono le 10 e 27 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
6: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Alla regia il nostro Peter Bescapè, in studio come sempre il professor Iuri Aparo e con noi oggi Fabio Caltabiano, con lui che ha commesso diversi reati, anche molto gravi, è stato 23 anni in carcere. Lui ci ha raccontato che cosa ha significato compiere reati. Adesso invece, Fabio, con te vorrei cominciare a indagare che cosa ha significato per te entrare a far parte del gruppo della trasgressione e che cosa hai acquisito dal gruppo della trasgressione.
8: Allora, premetto che faccio una piccola, apro una parentesi e la chiudo subito. Nelle precedenti carcerazioni io non pensavo a migliorarmi, pensavo che quando uscivo a commettere reati, a proseguire con lo stesso stile di vita. Io lascio una bambina in fasce nel mio ultimo arresto, aveva 3-4 mesi. Concludo il processo con una condanna a 17 anni e 10 mesi, per cui una valanga di anni, quei muri erano insormontabili, no? E il fatto di mia figlia che ho lasciato in fasce mi ha fatto malissimo, credimi, perché per me prima essere papà e marito voleva dire riempire il frigo di spesa, pagare le bollette, pagare l'affitto. Io ero a posto così. Ho capito che essere papà e marito vuol dire crescere giornalmente. Ci ho impiegato anni della mia vita per capirlo, l'ho capito meglio tardi che mai, come si dice, no? Mi trovo al carcere di Opera. A carcere di Opera non ero un esempio di detenuto, perché ero arrabbiatissimo con me stesso e ho fatto solo disastri, ho cominciato a prendere rapporti, ho cominciato a litigare con altri detenuti, con le guardie, per cui finire in isolamento, perdere giorni di liberazione anticipata e quant'altro. Ma nell'ultimo isolamento che ho fatto ho avuto modo di iniziare a pensare, di iniziare a capire cosa voleva essere Fabio da quel momento in poi, no? Perché poi dobbiamo anche dire che chi è in carcere a condanne lunghe comincia a perdere la famiglia, cioè dire ci sono separazioni. Io sono uno di quelli che si è separato in carcere, sono stato lasciato senza vergogna.
1: Sei rimasto solo?
8: Sono rimasto solo, mia mamma mi ha sempre fatto i colloqui, cercava di portarmi figli, ma quando si ha una separazione in tronco iniziano i dispetti, la moglie o la compagna non ti fa vedere la bambina, perciò io cominciavo a non vedere mia figlia, la piccolina, e da lì cominciava ad accrescere sempre più il mio nervosismo, no? Ho cominciato a leggere libri, perché a quel punto ho cercato, a differenza di tutte le altre carcerazioni, di impiegare il mio tempo nel modo migliore, non solo oziando, giocare a carte, per cui ho cominciato a leggere libri, mi sono iscritto a scuola, ho conseguito un diploma in indirizzo alberghiero con un ottimo voto, per cui studiavo, mi impegnavo, no? Allo stesso tempo mi sono iscritto in un corso che si chiama scrittura creativa e ho capito da lì che per me scrivere voleva dire liberarmi, perché ci sono tante cose che riesci a dire parlando con una persona e ci sono cose che non riesci a dire, magari le scrivendo le inizi a tirare fuori, per cui ti liberi. Mi sono scoperto un poeta perché io ho partecipato a dei concorsi poetici e ho vinto 3 volte il primo premio per delle poesie, e da lì ho cominciato a fare un esame introspettivo sulla mia stessa persona, sul mio passato.
1: Cosa hai dedotto da questa introspezione? Che cosa hai maturato?
8: Ho maturato che inizialmente nella mia giovane età sono stato manipolato, ma che poi sono stato in grado di scegliere, per cui ho scelto di continuare sulla devianza, perché io poi sono diventato un perfetto delinquente. Perché, ritornando al discorso del potere, non era solo il potere quando io tenevo obbligate le persone dentro una banca a fare quello che dicevo io. Il potere poi lo esercitavo anche fuori, capito? Perché le persone sapevano quello che facevo, per cui c'era il rispetto. Io in quel rispetto esercitavo una parte di potere, per cui decidevo. A me ad esempio non mi piaceva chi vendeva la droga dove abitavo io, per cui imponevo che nel posto in cui io abitavo non dovevano vendere la droga, perché io vivevo lì, perché la droga portava alla polizia e la polizia mi portava problemi a me.
3: Di fatto in italiano si chiama paura. Utile specificarlo.
1: E che tipo di paura è, professore?
3: È la paura della ritorsione, quindi non è il rispetto a cui aspira una persona nei cui desideri c'è la crescita dell'altro, dell'allievo dell'altro. Quello che Fabio impropriamente ha chiamato rispetto, perché comunque nell'ambito delinquenziale è questo il termine che si usa, ma di fatto nell'Italia dove camminano le persone si chiama paura, si chiama timore, si chiama incutere il timore che se tu non fai quella cosa subirai le conseguenze.
1: Ma Fabio, scusami, quando, se arriva quel momento, tu ti rendi conto che è necessario avere rispetto a te stesso, acquisire un processo di responsabilità di ciò che tu hai fatto e di ciò che tu avresti poi voluto diventare? Perché tutto parte, tu dici, da questa carenza, dalla lontananza di tua figlia, che per te era un pezzo del tuo cuore, della tua anima, immagino, no?
8: Ho cominciato a svegliare una parte della mia coscienza non sentendomi un buon padre, perché essendomi separato dalla mamma di mia figlia, non facendomi vedere mia figlia, io vedevo mia figlia non del tutto protetta. Per cui per una persona che sta in carcere e non sa ciò che accade fuori, soprattutto ai figli, una briciola diventa una montagna, per cui vivi di tue paure interne, cosa sta facendo, dove l'ha lasciata, cosa è potuto succedere. Tutte quelle paure si trasformano in rabbia. Quella rabbia come la scaricavo? La scaricavo che se un appuntato mi diceva dai entra in cella che dobbiamo chiudere, io gli rispondevo male e io scaricavo la mia rabbia. Un detenuto che non si comportava in un modo educato, era un modo perché io era un pretesto perché io potessi litigare. Per cui quella rabbia io la scaricavo con persone che non c'entravano nulla. E per cui portava tutto al negativo il mio percorso.
1: Ma questa rabbia tu l'hai domata o è ancora viva dentro di te?
8: Questa rabbia io la, diciamo che la, in parte l'ho domata. In parte l'ho domata perché, ti spiego, conosco il gruppo della trasgressione. Io conosco il dottor Aparo, per sentito dire, perché il dottor Aparo è entrato da una vita all'interno dei carceri, San Vittore, Opera, Bollate, appunto tratta la devianza. Ma io non ero proiettato nel miglioramento, non dico il cambiamento, perché il mio cambiamento lo diranno gli eventi e le persone che mi frequenteranno e diranno Fabio è cambiato. Io ti posso dire però che sono migliorato, che ci metto interesse a migliorarmi, ci metto tutta la buona volontà. Da Opera riesco ad arrivare a Bollate perché ho fatto circa quasi 8 anni a Opera ed ero pronto per iniziare ad accedere al primo beneficio che si chiama articolo 21. L'articolo 21 è quel beneficio che ti dà il carcere dietro approvazione del magistrato di sorveglianza, che ti permette di uscire dal carcere al mattino, andare a lavorare e ritirarti in carcere. Prima che io iniziassi questo articolo 21 mi iscrivo al gruppo della trasgressione, facciamo dei colloqui in privato io e il dottor Aparo. Col dottor Aparo è stato un amore a prima vista, perché è una persona che a me personalmente mi ha messo a mio agio e mi ha dato quella fiducia di potermi aprire. Ho frequentato questo gruppo e mi ha dato la possibilità di farmi sentire subito parte attiva dentro questo gruppo, tanto che io inizio a presentare il gruppo, inizio ad essere me stesso di fronte a una miriade di persone. Il teatro di Bollate è stracolmo di magistrati di sorveglianza, direttore, comandante. Io nella mia vita non mi sono mai saputo esprimere di fronte a tanta gente, ma io, essendo parte di quel gruppo, mi sono sentito me stesso. Non ti so dire cosa è successo dentro di me. E praticamente ho iniziato a raccontare della mia devianza, ho iniziato a parlare di me, del mio per come sto facendo d'altra parte qua. Ma chi se lo immaginava mai che io potessi fare un'intervista se non avrei cambiato il mio punto di vista? Ma cosa mi ha fatto cambiare? Scusami se ti interrompo. Certo. Un giorno il dottor Aparo, in un gruppo pomeridiano che si teneva, che si tiene tutt'oggi ogni giovedì al carcere di Bollate, che io frequentavo veramente con interesse, comincia a parlare del callo. Il callo. E mi dice, e comincia a dire il callo, il callo. Il callo, che cos'è il callo? Il callo è quella callo che radichiamo e facciamo crescere nella nostra coscienza, che ci rende insensibili. Ti porto un esempio. L'agricoltore che usa la zappa, no? Usa la zappa oggi, domani gli cresce il callo. Perché gli cresce il callo? Perché maneggiando sempre quel pezzo di legno per zappare, se non gli crescesse il callo, gli farebbe male la mano. Uguale è successo a me e a tutti quelli che commettono i reati e che commetteranno reati, che li hanno commessi. Non riuscivo io, radicando sto callo nella mia coscienza, a capire il dolore che provava la persona o le persone che tenevo ostaggio dentro le banche. Io oggi, attraverso questo insegnamento che mi ha dato il dottor Aparo, mi rendo conto che sicuramente ho lasciato dei traumi a vita a delle persone che sono stati costrette a rimanere dentro gli istituti di credito mentre commettevo le rapine. Dei traumi, io ho lasciato dei traumi sicuramente, no? Perché una persona che sta andando in banca a fare un versamento o a fare qualsiasi commissione che deve fare, si trova dei rapinatori, crei della paura. C'è chi è più forte là sopra, c'è chi è meno forte, e magari, che ne so, se questa persona prende ansiolitici per tutta la vita per un reato che io ho commesso. Ci sono...
1: Cioè, tu oggi mi stai dicendo che hai capito di essere responsabile di un dolore provocato da altri, e questa responsabilità tu l'hai trasformata in una responsabilità individuale.
8: Ti sto dicendo proprio questo che hai appena detto.
1: Professore, quello che racconta Fabio è molto forte, no? Perché lui ha descritto con questa metafora, questo callo, no? Il callo sull'anima, sul cuore, sulla mente. Ma che significa esattamente?
3: Sì, significa quello che ha detto lui a modo suo. In effetti, via via che tu fai le cose, ci prendi l'abitudine. Non solo ci prendi l'abitudine, ma sei costretto a farci l'abitudine. Commettere reati, in un certo senso, costringe a non sentire il dolore dell'altro. La cosa è complessa e vado veloce. Da una parte, come abbiamo detto in altre occasioni, commettere reati significa disfarsi della propria fragilità, collocandola all'interno della vittima, cioè facendo in modo che sia la vittima a vivere la tua fragilità. E questo è uno. Però comunque, per poter commettere reati, la fragilità della vittima, il dolore della vittima, deve costituire per te o motivo di piacere o, in alternativa, diciamo, indifferenza. Questa indifferenza o questo piacere sono il risultato del fatto che tu il suo dolore non lo senti, se non nella forma di eccitazione, cioè eccitazione è il tuo potere, il potere di causare il dolore dell'altro. Quindi il callo di cui parla Fabio è quella corteccia che chiunque produca abusi, la corteccia che questa persona sviluppa ed è costretta a sviluppare per non rimanere ferito dal dolore che causa sull'altro. Da questo punto di vista io sarei anche moltissimo interessato a sentire da Fabio come diciamo il rapporto con questo callo si sia evoluto anche in relazione al rapporto che lei ha con i suoi, che lui ha con i suoi figli, nel senso che in definitiva questo callo che ti permette di non soffrire del dolore della tua vittima è anche un callo che ti permette di non esercitare la responsabilità nei confronti dei figli nel modo che sarebbe quello utile per la crescita dei figli stessi. Per cui io credo che Fabio...
1: Cosa vuoi rispondere a quello che ti ha appena domandato, no, il professore?
8: Sì, rispondo, dottora Paolo. Io credo che per eliminare questo callo dalla coscienza, come ho già detto poc'anzi, devi fare un esame introspettivo della tua stessa persona e devi iniziare a capire il dolore, perché se non capisci questa, se non capisci il dolore, non riesci a poter capire il dolore che hai causato, il dolore che io mi sono che io ho sentito, come ho già detto, è il dolore che io ho provato tremendo per la mancanza delle mie figlie che amo più della mia vita, ma soprattutto per la più piccolina che ho lasciato in fasce, per cui ho visto dentro di me, nei miei ragionamenti, una bambina non protetta, capisci? E per uno che sta recluso e non sapere nulla della figlia, questa cosa principalmente mi ha iniziato a smuovere qualcosa dentro la mia coscienza. Poi io da solo ho iniziato a fare questo percorso su me stesso, ma se non c'è un aiuto non puoi eliminare definitivamente questo callo.
1: Ma qual è oggi il tuo rapporto col dolore tuo e degli altri, e qual è il tuo rapporto con la libertà? Perché è uno dei temi che nel gruppo della trasgressione emerge spesso, no? In termini proprio di responsabilità, perché essere liberi richiede un principio di responsabilità con se stessi. Quindi il tuo rapporto con la libertà e col dolore qual è oggi?
8: Allora, il mio rapporto con la libertà è che io non sono del tutto libero, io sono in una pena alternativa che è l'affidamento. Sono uscito nel mese di luglio e ho deciso di cambiare radicalmente le...
1: Scusa, luglio 2025?
8: Adesso, sì.
1: Adesso, ok, quindi pochi mesi fa.
8: Sei mesi fa. Ho deciso di cambiare le mie abitudini, perché vivendo da molti anni a Milano e creandoti un'immagine a Milano, perché non sono più quel ragazzino che inizia a commettere reati, adesso sono stato quella persona che aveva in un certo senso per certi aspetti imposto un'egemonia, no? Per cui, siccome ci sono delle persone che io ogni tanto incontro e mi vedono sempre nel modo in cui ero, io quando sono uscito ho deciso di cambiare radicalmente frequentazioni, abitudini. Io non mi fermo più sotto il bar di casa mia. Ma non mi fermo più, non perché sono diventato migliore degli altri, perché io non sono migliore degli altri, c'ho solamente la voglia di riemergere dal fango in cui mi ero tuffato, no? Che ci ho navigato e nuotato per anni e anni e anni. io mi reputo oggi quella persona che ha deciso di dare un taglio col passato, e se io voglio dare un taglio col passato mi devo cercare un'altra tipologia di persone, perché sennò continuerei a pascolare in quel gregge che per me oggi è marcio, che io sono stato il più marcio dei marci, perché ti ripeto, arrivato poi a una certa età e diventando un perfetto delinquente, ho avuto un ruolo, ecco perché poi sono passato a commettere l'estorsione, sono passato poi a commettere il tentato omicidio. Ecco perché io sono andato peggiorando da una parte, ma crescendo sotto l'aspetto criminale. Diciamo che ho scalato la montagna prendendo il mio posto, no? Parallelamente ti dico, come ti ho detto prima, ho preso il mio posto nel gruppo della trasgressione. Perché? Perché ho deciso io di migliorarmi. Per me il dottor Aparo, che tutt'oggi io frequento, ogni martedì c'è il gruppo per cui io vado volentieri, perché il dottor Aparo per me è come un sostegno alla mia crescita. Io oggi è come se mi sono chiuso una porta che col tempo diventerà arrugginita e piena di polvere, che non aprirò mai più.
3: Prima che si concluda la nostra chiacchierata, io ho desiderio che Fabio si fermi un po' sul rapporto che ha con la sua figlia più giovane e quella che in passato aveva con la sua figlia, che oggi ha già 20 anni. Cioè, in pratica, avrei desiderio di dare spazio a come ti sei servito di quello che hai acquisito in questi anni che ci conosciamo, come ti sei servito del gruppo nel rapporto con le tue figlie e con l'esercizio della paternità. Cioè, tu sei padre, ma lo eri anche prima. Desidero sapere in che modo la tua paternità si è evoluta in questi anni in conseguenza di quello che hai fatto col gruppo.
8: Dottor Aparo, prima ero padre nelle carte. Prima non ero padre. Ero quel padre che portava da mangiare, pagava le spese e non faceva mancare nulla. Oggi sono quel padre che insieme alle mie figlie fa un percorso e sta cercando di crescere giornalmente, dietro appunto a tanti consigli datomi da lei, dietro a tanti confronti che abbiamo fatto io e lei quando ero detenuto a Bollate, che stavamo nella stanzetta, si ricorda che parlavamo di mia figlia?
3: Sì.
8: Ok. Io oggi con mia figlia sto seguendo un percorso con gli assistenti sociali, per cui insieme, perché mia figlia e me non ci conosciamo benissimo, perché non avendo fatto colloqui frequenti, già tu la vedi una volta a settimana, io neanche una volta a settimana la vedevo, per cui sto iniziando, che ho iniziato già dal carcere di Bollate, sto iniziando un percorso conoscitivo, e mia figlia oggi mi sta dando delle dimostranze che mi fa capire che io sono un sostegno per lei. Perché? Perché mi dice: papà, sono dagli assistenti sociali, perché facciamo dei colloqui separati, io e la bambina e gli assistenti sociali, la mamma, la bambina e gli assistenti sociali, mi rende partecipe di quando lei va a fare colloqui con la mamma, per cui informandomi di queste cose io capisco che mi sta iniziando a prendere come una figura solida mia figlia. Allo stesso tempo io cerco di essere sempre presente, cerco di andarla a prendere a scuola quando sono libero da impegni lavorativi, cerco di fare i compiti insieme a lei, cerco di iniziare a parlare, perché quello che mi sto ponendo io nei riguardi di mia figlia Chanella più piccolina, arriveremo a delle domande: perché, perché, perché. Per cui io sono un padre che sta iniziando a capire come fare il padre, è un mestiere nuovo per me.
1: Allora, abbiamo esaurito il nostro tempo, avete ascoltato che cos'è un recupero di un'anima e avete ascoltato che cosa si fa dentro il gruppo della trasgressione e avete ascoltato come un essere umano possa crescere attraverso il dialogo, scoprendo di sé un nuovo ruolo, come ha appena detto Fabio, ed è una dimostrazione che un percorso di questo genere richiede tempo, molto più di quello che noi abbiamo avuto a disposizione questa sera. Però ringrazio moltissimo Fabio per essere stato qua con noi, ringrazio il professore Aparo, ringrazio Peter Bescapè in regia, ringrazio tutti voi per averci seguiti e vi rimando naturalmente al prossimo appuntamento la prossima settimana. Arrivederci.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Dan.
1: Sono le 11.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

0: Sono le 11 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Leggiamo 11 messaggi speciali. Il Corriere di Lione. Enrico non studia, sempre più in alto. Maria si prepari. Martino non parte. Abbi fede. Anna dorme. La mia barba è bionda. La gavetta è vuota. Le torbe sono acerbe.
4: Dal 18 aprile al 6 maggio 1945 le principali città industriali del nord insorgono contro l'occupazione nazista e la dittatura fascista, imprimendo una svolta militare all'avanzata delle truppe anglo-americane. Questa è la storia di persone che hanno organizzato la liberazione di Genova, Torino e Milano nelle convulse giornate dell'insurrezione popolare e partigiana. Pochi uomini contro intere armate naziste. È una storia in bianco e nero che si trasforma in un film a colori diviso in 20 scene, come fosse una sceneggiatura cinematografica.
5: Il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia ha lanciato l'appello per l'insurrezione generale. È dovere di tutti i patrioti della Nuova Italia di impugnare le armi, di non indugiare. In questo momento tutto il mondo vi guarda. Nel nome dei nostri martiri, date prova del vostro valore, dimostrate di essere degni della libertà.
4: Chuck, prima scena. Torino, 18 aprile 1945. È in atto la pre-insurrezione della città. Lo sciopero del 18 aprile del 45, ultimo evento prima del decisivo atto della lotta di liberazione, coinvolge non soltanto gli operai, ma buona parte dei lavoratori di Torino. L'adesione è alta e alle prime ore del pomeriggio Torino è ferma. 24 aprile 1945. Gli alleati sono sulle rive del Po. Bologna e la Romagna sono libere. Genova, Torino e Milano si preparano all'insurrezione generale. Berlino è accerchiata dall'Armata Rossa. 25.000 tra cannoni e mortai sono pronti ad aprire il fuoco. Le poche avanguardie partigiane del 43, due anni dopo, sono diventate un esercito con armi, munizioni, artiglieria leggera e pesante. La resistenza non è più la somma della forza e del coraggio di partiti e movimenti antifascisti, ma il progetto politico di una nazione che intende voltar pagina. Almeno 250.000 tra effettivi, staffette e fiancheggiatori. Aldo Agnasi, comandante partigiano e sindaco di Milano, ricorda la sua esperienza nel film Il primo giorno di Marco Pozzi.
6: Nell'aprile del 1945 ero in Valdossola come comandante della divisione Garibaldi Redi. Verso la fine di aprile, mi pare di ricordare il 21 e 22 aprile, abbiamo avuto le prime avvisaglie di reparti di tedeschi e di fascisti che erano nel Verbano, che erano nell'Ossola, che si stavano ritirando e fummo avvertiti che avevano intenzione di puntare su Milano. Erano formazioni agguerrite, dotate di autoblinde, di carri armati, di cannoncini, e si sono concentrate attorno a Stresa. Abbiamo cercato di sbarrare il passo, le nostre formazioni scendevano dalla montagna del Mottarone e poi di rincorsa noi venivamo dall'Ossola, dal Cusio, dal Verbano, e li avevamo presi di fatto accerchiati, ma loro avevano chiesto di trattare, di scambiare i prigionieri. Fra i partigiani prigionieri c'era anche mio fratello. Anzi, c'è un episodio che ancora ricordo perché mio fratello, purtroppo nel frattempo, adesso pochi anni fa è morto. E avevano preso 18 partigiani, ne hanno detto dobbiamo fucilare 9, ne avevano tirati fuori 10, uno hanno detto lo fucileremo la prossima volta e quell'uno era proprio mio fratello. Noi eravamo preoccupati perché noi sparavamo dalla montagna, sparavamo alle spalle dei tedeschi, li sparavamo praticamente, erano accerchiati, ma loro continuavano ad avanzare con il cannoncino, con i carri armati, con le autoblindo. Comunque loro ci sfondarono, non passarono il Ticino, glielo impedimmo, ma però puntarono su Novara. Novara però era stata liberata, loro questo non lo sapevano. Era stata liberata dalle formazioni dei Muscatelli, che accerchiò tedeschi fascisti, intervenne il Vescovo, fecero una trattativa e allora si arresero con l'impegno di consegnarli agli alleati. Da quel momento noi scendevamo verso Milano, però ci preoccupammo di impedire che le bande di fascisti criminali che giravano per la pianura o altre formazioni potessero appunto preoccupare quelli che a Milano erano già insorti. Allora ci fermammo a Novara c'erano molte centinaia di repubblichini, erano gli aviatori del decimo caccia della aeronautica della Repubblica Sociale di Salò, trattarono la resa, si arresero, prendemmo prigionieri gli ufficiali, liberammo invece tutti i soldati considerando che erano poveracci, poveri diavoli, costretti probabilmente da tante ragioni ad aderire a quelle formazioni della Repubblica. Facciamo un po' di rastrellamenti.
4: Chuck, seconda scena, 24 aprile 1945 all'alba. A Genova si fronteggiano 13.000 tra soldati della Wehrmacht e repubblichini, guidati dal generale Gunther Meinhold, e 3.000 uomini delle SAP, sostenuti da alcune migliaia di civili. Alle 10 il Palazzo del Comune, la Questura, le carceri di Marassi sono in mano alle forze di liberazione. Intanto a Milano il comitato insurrezionale Luigi Longo, Sandro Pertini, Emilio Sereni, Leo Valiani dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile.
7: Lavoratori, sciopero generale contro l'occupazione tedesca, contro la guerra fascista, per la salvezza delle nostre terre, delle nostre case, delle nostre officine. Come a Genova e a Torino ponete i tedeschi di fronte al dilemma a rendersi o perire.
4: Chuck, terza scena. Milano, 24 aprile 1945, tarda mattinata. Il comitato insurrezionale dirama l'ordine dello sciopero a partire dal 25 aprile. Sempre a Milano, alle 15, tutto inizia nel quartiere di Niguarda, vicino all'ospedale. Viene uccisa Gina Galeotti Bianchi, nome di battaglia Lia, appartenente ai gruppi di difesa della donna, incinta di pochi mesi. È il primo caduto dell'insurrezione di Milano. I gappisti assaltano la caserma della Guardia Nazionale Repubblicana di Niguarda.

0: abbiamo un piccolo gruppo di 6 o 7 a una villetta in fondo di via Corti, vicino all'Ambate. E la nostra funzione era quella di proteggere i dirigenti del movimento antifascista, coloro che hanno organizzato l'insurrezione, e poi si è dato un contributo arrestando alcuni che erano ricercati dalla polizia. Questa è stata la nostra attività, il nostro impegno del 24 aprile.
1: Chuck, quinta scena. Genova, 24 aprile 1945, pomeriggio. I partigiani si impadroniscono dei principali edifici pubblici, tagliano collegamenti telefonici, elettricità, acqua ai presidi tedeschi, bloccandogli tutte le vie d'uscita. Torino, 24 aprile 1945, ore 19. Gli alleati passano il Po a sud di Mantova. Il Comitato di Liberazione Nazionale del Piemonte dirama con un messaggio cifrato l'inizio dell'insurrezione di Torino, prevista per il 26 aprile alle ore 1. Aldo dice 26 per 1, stop. Nemico in crisi finale, stop. Attuate piano E27, stop. Fermate tutte le macchine, controllate passaggi trattenendo persone sospette, stop. Comandi zona interessati abbiano massima cura, assicurare viabilità a forze alleate su strada Genova-Torino, Piacenza-Torino, stop. Genova, 24 aprile 1945, mezzanotte. Il Comitato di Liberazione Nazionale della Liguria ordina l'insurrezione. Le squadre di azione patriottica, le SAP, occupano le stazioni ferroviarie di Sestri, Cornigliano, Pegli, Pra, Cogoleto e conquistano le più importanti fabbriche. Milano sta per essere liberata. Torino sta organizzando l'insurrezione. Remo Scappini, operaio. Così ricorda quei momenti cruciali della liberazione di Genova.
2: Nel tardo pomeriggio del 23 aprile, le SAP, i GAP e i lavoratori mettevano in attuazione le direttive precedentemente impartite e così la insurrezione, appena si manifestarono la ritirata dei tedeschi e la fuga dei caporioni fascisti, fu di fatto un movimento generale e popolarizzato. Nella notte tra il 23 e il 24 una serie di posizioni erano state conquistate. Da Sturla a Sestri Ponente erano state occupate il carcere di Marassi, la prefettura, la casa dello studente, la questura. E così il giorno 24 lo sciopero insurrezionale era in atto in tutta la provincia di Genova. Il Comitato di Liberazione, nonostante le differenze ideologiche e politiche che dividevano i partiti, agì sempre unitariamente e la forza decisiva dell'azione insurrezionale fu prodotta particolarmente dai partiti che più avevano aderenza tra la classe operaia, tra le masse popolari.
1: Chuck, sesta scena. Genova, 24 aprile 1945, sera. Il generale Gunther Meinhold minaccia di bombardare la città. Se dovesse avvenire, il CLN passerebbe per le armi un migliaio di prigionieri nazisti. Genova, 25 aprile del 45, mattina. I partigiani sfondano a ovest della città ed espugnano il punto chiave di Castelraggio. Un gruppo di studenti universitari e una squadra di sappisti conquistano la stazione radio sull'altura di Granaroro. Genova, 24 aprile 1945, ore 19:30. A Villa Migone, sotto gli auspici del cardinale Pietro Boetto, il generale nazista Gunther Meinhold firma la resa. Il testo è sottoscritto anche dal presidente del CLN di Genova, l'operaio Remo Scappini. Tutte le forze germaniche di terra, di mare, alle dipendenze del signor generale Meinhold si arrendono alle forze armate del Corpo Volontari della Liguria, alla dipendenza del Comando Militare per la Liguria. La resa avviene mediante presentazione ai reparti partigiani più vicini con le consuete modalità, in primo luogo con la consegna delle armi. La resa avrà decorrenza dalle ore 9 del 26 aprile 1945. Chuck, settima scena. Milano, 20

0: Il 5 aprile 1945, prime ore del giorno. La ribellione al fascismo e al nazismo parte all'alba. Leo Valiani, del Partito d'Azione, scrive l'ordine decisivo a matita su un biglietto. Quel foglietto va subito ad accendere i fuochi dell'insurrezione milanese in tutte le fabbriche e i quartieri della città. Milano, 25 aprile 45 ore 8. Nel collegio dei Salesiani di via Copernico si riunisce il Comitato di Liberazione Nazionale dell'Alta Italia, CLNAI, e proclama l'insurrezione di Milano. Assume tutti i poteri civili e militari, scioglie i reparti armati fascisti, assicura il trattamento di prigionieri di guerra e quelli tedeschi e ancora nomina le commissioni di giustizia per la funzione inquirente, i tribunali di guerra, le corti d'assise popolari per quella giudicante. Ciak, ottava scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 13. Le fabbriche sono tutte occupate dagli operai in armi. Gli scontri a fuoco proseguono senza sosta. Sparano i cecchini, sparano i fascisti dalle autocolonne in fuga. Vengono occupate le sedi del Corriere della Sera in via Solferino, Gazzetta dello Sport in via Galilei, Popolo d'Italia al Palazzo dell'Informazione di piazza Cavour. I gappisti proteggono con le armi la sede dei giornali, si stampano le prime copie delle edizioni straordinarie e libere dell'Unità, Avanti e l'Italia Libera. È il 25 aprile 1945. Gran parte della popolazione partecipa alla liberazione di Milano, come ricorda Giovanni Pesce.
1: Vedo la gente per le strade a parlare, a discutere, i gruppi che gridavano pace, libertà, democrazia, non più guerre. C'era questo sentimento, queste voci che correvano, e man mano questi piccoli gruppi aumentavano, 10, 20, 50, 100, 500. Già c'era l'opinione pubblica che era preparata all'insurrezione, cioè era convinto che stava avvenendo la liberazione di Milano.
0: Ciak, nona scena. Milano, 25 aprile 1945, ore 17. Mussolini a Milano. Grazie alla mediazione del cardinale Schuster, incontra all'arcivescovado il generale Raffaele Cadorna, comandante del Corpo Volontari della Libertà, Guido Arpesani del Partito Liberale e i rappresentanti del CNAI, Achille Lombardi, Partito d'Azione, Achille Marazza, Democrazia Cristiana. Il Duce, accompagnato tra gli altri dal maresciallo Rodolfo Graziani, spera ancora di poter patteggiare, ma i tedeschi stanno trattando da mesi la resa con gli americani. Mussolini si sente tradito dai suoi stessi alleati, chiede una sospensione della riunione e promette di tornare all'arcivescovado dopo un'ora.
2: Ecco, io Mussolini non lo conobbi quando era nel Partito Socialista. Le nostre strade andavano, lui ero in Liguria, lui ero nelle Romagne, poi a Milano come direttore dell'Avanti, e l'avevo sentito parlare naturalmente di Mussolini. L'incontro fu casuale, in questo senso che io durante l'insurrezione di Milano, tu sai che ci fu, che io quell'incontro all'arcivescovado
3: da Schuster
2: che io avevo condannato, è stato un errore per me quell'incontro, non si doveva fare. Io mi trovavo alla CGE, sai che è la fabbrica di Milano, ero stato chiamato alla CGE perché mi avevano detto che due operai, mentre stavano entrando in fabbrica, cioè noi avevamo detto agli operai occupate le fabbriche, trasformate in fortilizi, e lui erano stati uccisi dalle camicie nere, e io presi subito la macchina e corsi alla CGE, e lì vidi due cadaveri, no? Entrai, rincorrai gli operai, feci lì una conversazione, un discorso a questi operai, quando mi giunse arrivò tutto di corsa, trafelato. Un compagno mi dice: guarda che c'è Mussolini che si sta incontrando all'arcivescovado con Lombardi, Cadorna e gli altri. Dico, come Mussolini si incontra con questi? Allora, la 500 non era, come erano quelle piccole macchine della Fiat?
3: Una Topolino.
2: Poi aveva la Topolino, quelle che adesso è presidente dell'Automobile Club, Filippo Carpi. Tanto bravo, era un mio compagno, bravissimo, no? Dico, a tutta la velocità, per Filippo, andiamo all'arcivescovado. Scendo, C'è lo scalone, tu l'hai presente, l'arcivescovato di Milano, c'è un grande scalone. Io salgo lo scalone, non è vero che avessi la rivoltella in mano, tutte storie che hanno raccontato. Salgo lo scalone, a un certo momento vedo un gruppo che scende, no? Che scende, che c'erano poi vestiti con l'orbace, no? E mi giro ed era Mussolini che stava scendendo, io salivo, lui stava scendendo, ecco l'incontro come avvenne. Lui scendeva perché era emaciato, pallido, irriconoscibile da quello che io l'avevo visto come in fotografia, non era più il Mussolini baldanzoso, molto costernato, no? Lui scendeva, io salgo, vengo introdotto lì dove c'era il cardinale Schuster, c'era Cadorna, Arpesani, Lombardi, lì che stavano discutendo, viene fatta la presentazione al cardinale Schuster e dice: guardi che c'è stato qui Mussolini, adesso è andato in prefettura, darà una risposta per vedere se è pronto a consegnarsi al CLN. Allora, dico, se si consegna al CLN noi lo considereremo prigioniero politico e vedremo poi Eminenza il da farsi. Sì, ma cerca di fare... Ah, poi arriva Sereni, con quegli occhi sereni, anche lui come un bolide, avvertito, perché tutto questo incontro fu fatto all'insaputa e dei socialisti e dei comunisti, che tanto gli uni quanto gli altri poi non lo approvarono questo incontro. E allora Schuster mi dice, ma noi... Schuster era un tipo molto pallido, magro,
4: maciato, sì,
2: un po' femmineo, e dice, ma lei, figlio, si renda conto, avvocato Pertini, della situazione, no? Io ho sentito parlare di lei, so che lei ha sofferto molto, qui bisogna evitare un eccidio in Milano, ma dico, senta, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare ieri, non è vero, non saremo né io né lei né nessuno a poter fermare questa ruota, ormai questa ruota deve fare il suo corso. Ma dice, allora in quel momento c'era uno che era il prefetto di Milano, che mi sfugge il nome, fascista, che dovresti ricordare, ma adesso non ha importanza, adesso verrà il nome, è un momento di amnesia, che questo che seppi dopo essere lui il prefetto di Milano, che è un tono...
4: Non pesante.
2: No, tono demagogico, perentorio, quasi così. Ma lei allora non ha a cuore le sorti di Milano, me lo disse in modo oratorio, così, declamando. Dico, io ero molto stanco, dico, senta, io non so chi sia lei, né mi interessa saperlo. Le faccio notare una cosa, che io, non le sorti di Milano, ma le sorti dell'Italia, l'ho a cuore dal 1928, dalla marcia su Roma, da quando il fascismo è al potere. Del 22, cioè il 28, del 20, del 1922. È da allora che io ho a cuore le sorti, non di solo di Milano, ma dell'Italia. Ed è per questo che io ho fatto la galera, il confino che ora, adesso mi sto battendo, quindi mi lasci in pace con queste sue declamazioni. Lui... Poi sentì Sereni, anche lui dice no, noi non intendiamo cedere, non intendiamo, se lui si vuole arrendere, si arrenda al Comitato di Liberazione, Alta Italia, dico io Eminenza, e poi il Comitato dell'Alta Italia deciderà, probabilmente deciderà di convocare un tribunale, il tribunale deciderà della sorte di Mussolini. Allora tengo. Questo qui, sentendo questo, si alza, esce, sta fuori decina di minuti, non di più, rientra e allora, molto agitato e quasi declamando, dice, declamando, loro declamavano sempre questi fascisti, anche quando dovevano dire buonanotte, lo dicevano declamando. E c'è, il Duce fa sapere che non si arrende. E allora noi ci guardiamo, dico, Eminenza, lei ha sentito? Quindi io, la conversazione è inutile che la continuiamo perché io devo andare a prendere il posto con i miei partigiani. Sereni dice lo stesso e usciamo. E l'impressione che in realtà lui volesse veramente arrendersi, io l'ebbi quando, lasciando il palazzo dell'arcivescovado, lì c'era Carpi che mi aspettava con la Topolino, mentre faccio per salire con la Topolino, altoparlanti, chiedevano attenzione, attenzione, tutte le camicie nere dell'alto Po Pavese si concentrano in Milano. E dico, allora va sul serio questo uomo. E che cosa era successo invece? Lo sapremo dopo. Noi organizziamo, poi naturalmente prenderemo tutte le disposizioni per organizzarci. Lui invece era in prefettura e stava preparando la fuga con i tedeschi. Stava preparando la fuga con i tedeschi. E lì noi la prendemmo, entrammo alla sera in prefettura. Lui era già fuggito con la colonna tedesca. E mi raccontarono che Borsani, il cieco di guerra, accompagnato dalla moglie, non è vero, si era avvicinato alla macchina dove stava salendo Mussolini e gli dice: Duce, no, restate qui, non traditici, restate qui a combattere con noi, combatteremo sino all'ultimo, ma non potete fuggire. Lui diede una scrollata di spalle alla moglie, e lei l'ha detto a lui, lui l'ha detto allora a voi, ci state tradendo.
0: Nella seconda parte del Lato Oscuro della Verità, con l'ausilio della regia del mixaggio di Peter Bescapè, raccontiamo i giorni della liberazione di Genova, Torino e Milano.
4: Il Lato Oscuro della Verità.
5: Sono le 12 e 25 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità, che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro-nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente, con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
8: Il Lato Oscuro della Verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il Lato Oscuro della Verità.
0: Chuck, undicesima scena, 25 aprile 45, ore 23:20. Radio Libera Genova annuncia che la maggior parte della città è stata liberata dai partigiani. L'Ossola, la Valsesia, la zona del Lago Maggiore e Novara sono nelle mani dei patrioti. Gli alleati conquistano l'aeroporto di Villafranca, nei pressi di Verona. 26 aprile 1945, ore 4:30, Genova. Il capitano di vascello Max Bergenhaus, comandante delle forze tedesche al porto, si oppone all'ordine di resa del generale Meinhold. Lo condanna a morte in nome del Terzo Reich e ordina la resistenza ad oltranza. Genova, 26 aprile del 45, ore 9. Il democristiano Paolo Emilio Taviani annuncia alla radio che Genova è libera. Solo una parte degli ufficiali nazisti esegue l'ordine. I sappisti genovesi, con l'aiuto delle brigate di montagna arrivate in forza in città, attaccano i tedeschi nella zona portuale. Chuck, dodicesima scena. Torino, 26 aprile del 45, mattina. Inizia l'insurrezione. A ovest della città due divisioni tedesche al comando del generale Schlemmer impediscono l'intervento delle formazioni partigiane di montagna. Le SAP operaie prendono il controllo dei ponti sul Po. Chuck, tredicesima scena. Genova, 26 aprile del 45, ore 22. Dopo duri combattimenti al porto, i tedeschi alla fine sono costretti alla resa finale. 2000 prigionieri e un ingente bottino bellico. Avanguardie motorizzate della Quinta Armata Americana entrano a Nervi. Chuck, quattordicesima scena, Torino, 27 aprile 45, mattina. I partigiani espugnano il fortilizio delle Brigate Nere, la caserma di Via Asti. I tedeschi si rinserrano nel centro della città, in un quadrilatero formato da Corso Vittorio Emanuele, Via Arcivescovado, Via 20 Settembre, Corso Galileo Ferraris. Chuck, quindicesima scena. Musso Dongo, 27 aprile 45, ore 16. I partigiani catturano Benito Mussolini. Urbano Lazari, Bill, commissario della Brigata Becker, lo scorge su un camion. Indossa una divisa della milizia e porta un cappotto della Wehrmacht. Nella stessa colonna si trovano gli alti gerarchi. I partigiani li privano di denaro, oro e sterline. Mussolini viene portato al municipio e verso le 17 trasferito alla caserma della Guardia di Finanza di Germasino. Chuck, sedicesima scena. Milano, 27 aprile del 45, ore 20:30. La notizia della cattura di Mussolini arriva alla sede del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà. Il comando ordina a Walter Audisio Valerio di applicare il decreto del CNAI che prevede la condanna a morte per Mussolini. Valerio parte per Dongo con un gruppo di partigiani. Chuck, 17esima scena, 27 aprile del 45 è notte. A Torino le truppe tedesche rompono l'accerchiamento partigiano e raggiungono a nord-est l'autostrada per Milano. I partigiani liberano Arona, Vercelli, la provincia di Varese e la frontiera italo-svizzera da Como a Domodossola per circa 75 km. Colonne americane si avvicinano a Brescia, già in mano ribelle. Rafforzate le teste di ponte oltre l'Adige, le truppe alleate puntano sul Trentino. Tre quarti di Berlino sono ormai nelle mani dei sovietici. La terza armata americana raggiunge il confine cecoslovacco. Chuck, 18esima scena. Torino, 28 aprile del 45, mattina. Arrivano le formazioni partigiane di montagna. Sono la settima divisione Garibaldi e la terza Giustizia e Libertà, la divisione autonoma di Enrico Martini, detto Mauri. Chuck, 19esima scena, 28 aprile del 45, sera. Gli alleati entrano a Alessandria, Vicenza, Padova, Rovigo, raggiungono la frontiera a Chiasso. A Berlino le truppe di Zhukov avanzano a nord, quelle di Konev da sud e ormai sono prossime al Reichstag e al bunker della cancelleria dove Hitler resiste. La settima armata americana è a 40 km da Monaco di Baviera. Chuck, 20esima e ultima scena. 28 aprile del 45. A Giulino di Mezzegra vengono fucilati Benito Mussolini e Claretta Petacci. A Milano, 29 aprile del 45 alle 3, i corpi di Benito Mussolini, Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti vengono trasportati su un camion fino a Milano e scaricati in piazzale Loreto. I cadaveri vengono appesi alla tettoia di un distributore di benzina, esposti per quasi tutta la giornata all'oltraggio della folla, nello stesso luogo dove un anno prima 15 prigionieri politici venivano fucilati da un plotone della Legione Ettore Muti per ordine del comando tedesco di Milano. La scena è orribile e sarà criticata anche da alcuni vertici della resistenza, come Sandro Pertini. Intanto gli alleati entrano a Milano già liberata dalla popolazione. Il 30 aprile del 45, Hitler, Eva Braun, Goebbels e la sua famiglia si uccidono nel bunker della cancelleria a Berlino. I sovietici sono ormai a poche centinaia di metri di distanza. In Italia, la 92esima divisione della quinta armata americana raggiunge Torino, mentre a est unità del secondo corpo americano raggiungono Treviso. Prosegue la marcia delle unità del 13esimo corpo britannico verso Trieste. L'Italia è ormai liberata.
4: Qui Radio Milano Liberata. Volontari della Libertà si sono impadroniti oggi alle 16 a Giulino di Mezzegre, Como, di Mussolini, Pavolini, Zerbino, Barracco, Mezzasoma, Liverani, Ruggero Romano, Coppola, già professore a Bologna e collaboratore del Corriere della Sera, Bombacci, Porta, Gatti, Daquanno, giornalista del regime e membro della feroce pattuglia futurista imperialista, della Petacci e di altri gerarchi di minore importanza, giustiziandoli dopo un breve ma regolare processo.
9: Il CLN Alta Italia dichiara che la fucilazione di Mussolini e complici da esso ordinata è la conclusione necessaria di una fase storica che lascia il nostro paese ancora coperto di macerie materiali e morali. È la conclusione di una lotta insurrezionale che segna per la patria la premessa della rinascita e della ricostruzione. Il popolo italiano non potrebbe iniziare una vita libera e normale che il fascismo per 20 anni gli ha negata se il CLN Alta Italia non avesse tempestivamente dimostrato la sua ferrea decisione di saper far suo un giudizio già pronunciato dalla storia. Dell'esplosione di odio popolare che è trascesa in questa unica occasione a eccessi comprensibili soltanto nel clima voluto e creato da Mussolini, il fascismo stesso è l'unico responsabile. Il CLN Alta Italia, come ha saputo condurre l'insurrezione, mirabile per disciplina democratica, trasfondendo in tutti gli insorti il senso della responsabilità di questa grande ora storica, e come ha saputo fare senza esitazioni giustizia dei responsabili della rovina della patria, intende che nella nuova epoca che si apre al libero popolo italiano, tali eccessi non abbiano più a ripetersi. Qui Radio Milano Liberata.

in nome del popolo italiano, il Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia assume tutti i poteri civili e militari. Proclama lo stato di eccezione in tutto il territorio di sua competenza. Tutti i corpi armati fascisti sono disciolti. I loro membri devono abbandonare il loro posto immediatamente e recarsi nei campi di concentramento in attesa dell'accertamento delle rispettive responsabilità. Tutti gli appartenenti alle forze armate tedesche sono dichiarati prigionieri di guerra. Sono istituiti i tribunali di guerra. Essi siedono in permanenza e le loro sentenze sono emanate in nome del popolo italiano ed eseguite immediatamente. I membri del governo fascista e i gerarchi colpevoli di aver condotto alla soppressione delle garanzie costituzionali, di aver distrutto le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesso e tradito le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, sono puniti con la pena di morte e nei casi meno gravi con l'ergastolo.

0: Cosa significa parlare oggi di liberazione, di resistenza, di lotta al fascismo e del ritorno di vecchie ideologie abbattute dalla storia? Soprattutto, che cosa è accaduto, ci chiedevamo, in Italia tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45? Una guerra civile oppure una guerra di liberazione contro la dittatura fascista e l'occupazione tedesca? I termini sono importanti per definire l'esito della storia. La guerra civile è un conflitto armato nel quale le parti belligeranti appartengono alla popolazione di un unico paese. In Inghilterra nel 1642-1660, negli Stati Uniti 1861-1865, in Spagna tra il 1936 e il 1939 si sono effettivamente combattute vere guerre civili. Tra l'8 settembre del 43 e il 25 aprile del 45 il nostro paese è invece occupato dalle forze armate della Germania nazista e il nostro territorio si trasforma in una sorta di distretto militare alle dirette dipendenze di Adolf Hitler tramite la Repubblica Sociale Italiana di Benito Mussolini, un protettorato tedesco, mettiamola così, sfruttato dai nazisti per legalizzare alcune loro annessioni e per ottenere manodopera a basso costo. In Italia si è dunque combattuta una guerra di liberazione contro la dittatura nazista e fascista, organizzata sul piano logistico e militare da tutti i partiti e movimenti antifascisti italiani, comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, demolaburisti, monarchici, anarchici, e da soldati ufficiali del disciolto esercito italiano dopo l'8 settembre 1943. Una guerra di liberazione riconosciuta e sostenuta dalle forze anglo-americane fino alla vittoria finale. Ecco a cosa è servito un racconto come quello che avete sentito, per narrare la vita di uomini e di donne che con le loro azioni coraggiose hanno cambiato il corso e il senso della storia e per smontare, pezzo dopo pezzo, attraverso l'oggettività della documentazione orale e scritta, la forza delle parole, le tesi del nuovo revisionismo. Soprattutto serve per trasferire alle nuove generazioni la memoria di migliaia di persone che hanno pagato anche con la vita il prezzo delle loro idee di democrazia e di libertà. Almeno 45.000 partigiani civili italiani morti in combattimento oppure fucilati dopo atroci torture, 22.000 mutilati e invalidi, 45.000 soldati uccisi in azioni, quelli che dopo il 3 settembre 1943, con il breve armistizio di Cassibile, decidono di schierarsi contro i nazifascisti, 34.000 nell'esercito, 9.000 in marina, 2.000 nell'aviazione, 20.000 soldati morti nei combattimenti poco dopo l'armistizio, 13.400 nei trasporti in mare e ancora 10.000 militari assassinati nei Balcani, 9.500 soldati e 390 ufficiali della 33esima divisione fanteria acqui del generale Antonio Gandin impegnata a Cefalonia, Corfù, Zante, annientata dai nazisti, 650.000 soldati rinchiusi nei lager per essersi rifiutati di aderire alla Repubblica Sociale Italiana, 40.000 sterminati, come altri 36.000 civili, 15.000 tra civili, partigiani, simpatizzanti della Resistenza, trucidati nelle 2.274 stragi naziste e repubblichine avvenute in Italia. Di questa resistenza al fascismo hanno fatto parte certamente le migliaia di internati militari italiani di cui ha fatto parte il padre del giornalista Marco Brando, presidente della sezione milanese dell'ANEI.
1: Queste le persone deportate in Germania erano praticamente un quarto degli effettivi dell'esercito italiano nel settembre del 43. 650.000 di questi 800.000 deportati rifiutarono l'adesione alla Repubblica Sociale e diventarono i cosiddetti schiavi di Hitler, nel senso che non furono neppure riconosciuti come prigionieri di guerra, quindi la Croce Rossa Internazionale non poteva controllare che cosa facessero a queste persone. Furono schiavizzati senza cure mediche, con poco cibo, come schiavi nelle fabbriche, nei campi della Germania, visto che gli uomini tedeschi erano al fronte, e 80.000 morirono uccisi, assassinati, fucilati, massacrati, morirono di malattie, di stenti. Varie volte gli emissari di Mussolini cercarono di convincerli, tornando da loro man mano che le condizioni peggioravano, di arruolarsi nelle truppe della Repubblica Sociale Italiana, ma questi rifiutarono e quindi rimasero lì per 2 o 3 anni, alcuni poi rimasero anche fino al 47, perché 47-48, perché quelli che erano finiti nella zona poi occupata dai russi faticarono ancora di più a tornare, alcuni furono scambiati ancora per fascisti e finirono nei gulag sovietici. È una storia drammatica che tra l'altro ha coinvolto persone molto famose in Italia. Successivamente pensiamo a Guareschi, insomma, che tutti conoscono per Peppino, Don Peppino e Don Camillo, Peppone e Don Camillo, scusate, oppure Gianrico Tedeschi, l'attore molto famoso, scomparso pochi anni fa, a un secolo di vita, e via di questo passo. Diciamo che adesso, nel dopoguerra, furono praticamente dimenticati, perché per ragioni politiche, da un lato, perché si doveva parlare soltanto della resistenza, quella dei partigiani. I partigiani furono poco meno di 250.000 in Italia, forse pure meno, perché poi, come sappiamo, nel dopoguerra tutti si scoprirono partigiani, ma quelli che lo fecero effettivamente furono meno di quanti lo dichiararono. L'esercito anche italiano di liberazione, che affiancò gli alleati nel risalire la penisola, erano 350.000 persone, un altro capitolo della storia della resistenza che si ricorda poco. Però ecco, diciamo che gli internati militari italiani sono stati dimenticati almeno fino alla fine degli anni Ottanta, e solo successivamente è stata riscoperta la loro storia. Soltanto nel 2007 si è cominciato a dare una medaglia ai reduci, quando ormai insomma erano quasi tutti novantenni. Mio padre per esempio se n'è andato nel 2004 e la medaglia l'ha ottenuta 3 mesi fa in occasione della giornata della memoria. Alessandro Natta, futuro segretario del Partito Comunista Italiano, scrisse un libro nel 1954 come ex Simi, e lo stesso PC decise, la casa di Piccini, non pubblicare il libro, che è uscito solo alla fine degli anni 90 con Einaudi. Diciamo che è un capitolo della nostra storia che tuttora è pressoché sconosciuto, e noi vogliamo cercare di ricordare invece l'eroismo di questa obiezione di coscienza di massa che spinse 650.000 ragazzi, perché erano ragazzi di 21, 22, 23 anni, c'era anche qualche quarantenne, ma diciamo che erano ragazzi cresciuti sotto il regime, che a un certo punto decise di dire no, di non obbedire più, di non combattere più, di non credere più nel fascismo, e pagarono con la loro vita in molti casi, oppure tornarono.
0: Perché è stata dimenticata questa storia in quegli anni? Lei dice sul piano politico, ma quella storia è una storia, a mio avviso, ancora estremamente attuale, viste le polemiche tra fascismo e postfascismo e antifascismo, perché secondo me queste migliaia di persone che erano state internate nei lager nazisti erano antifascisti.
1: Sì, cioè io dico sempre che pensiamo cosa succederebbe oggi se venissimo a sapere che per esempio 1.000 soldati impegnati in una delle terribili guerre in corso in questo momento, dicessero: guardate, noi basta, ci rifiutiamo di combattere. Se lo facessero anche solo in 1000, ma anche in 500, finirebbero sulle prime pagine di tutti i giornali, su uno dei fronti aperti anche nei nostri dintorni, 1000 soldati o combattenti di qualche milizia più o meno fanatica decidessero di non collaborare più con i loro capi. 1000, e finirebbero sulle prime pagine. Qui parliamo di 650.000 persone che per la prima volta, forse nella storia, ecco, credo, non ricordo fenomeni simili nella storia, probabilmente negli ultimi secoli, medioevo incluso, un tot di soldati decide di non combattere, un tot che rappresentava il 20% delle forze armate italiane.
0: Ed è stato importante il ruolo dei carabinieri, come conferma il tenente colonnello Raffaele Gesmundo, capo sezione della direzione dei beni storici dell'arma dei carabinieri.
2: Allora, sicuramente furono quasi la totalità dei carabinieri che faceva servizio sul territorio italiano, che chi in una maniera, chi in un'altra, contribuì a quella che fu la guerra di resistenza, la lotta di liberazione. Ma mi consenta una premessa. Dobbiamo capire quello che era lo spirito che attraversava e che animava le fila delle migliaia di carabinieri che si trovavano ad affrontare quei terribili mesi della nostra storia. E quindi partirei da una considerazione più di carattere generale, tenendo proprio presente che quello fu un periodo molto tormentato per tutti gli italiani, quindi i carabinieri compresi, e le cui scelte personali furono spesso fortemente condizionate da eventi molto travolgenti. I carabinieri reali, che sin dalla loro fondazione nel 1814 erano fortemente radicati sul territorio, ebbero in quel periodo grosse sollecitazioni da parte di tutti, dai cittadini che avevano bisogno di protezione, dai partigiani che richiedevano collaborazione, dai militari alleati, i soldati sbandati, gli ex prigionieri alleati, i militari tedeschi e anche i militi fascisti, che pretendevano una rigida osservanza di quelle che erano le prescrizioni. Ma i carabinieri riuscirono a rispondere sempre, anche se in maniera differente, perché la verità è che il più delle volte dopo l'armistizio vennero a mancare gli ordini, e quindi le scelte che furono fatte erano dettate dal senso del dovere, dal senso dello Stato, oltre che dalla coscienza di ciascun militare. Quindi ci fu chi cercò di garantire un minimo di assistenza a favore della popolazione, che chiedeva nelle città, così come nelle campagne, l'aiuto a una delle pochissime istituzioni che in tutti i modi aveva cercato di rimanere al proprio posto, a tutela dei cittadini inermi. Ci fu invece poi chi appoggiò fortemente il movimento partigiano e gli fornì, per quanto più possibile, supporto e assistenza. Ci furono anche carabinieri che a loro volta costituirono essi stessi o fecero parte di bande partigiane e chi poi prestò la sua opera a favore degli alleati nell'avanzata verso la liberazione del paese. Quindi abbiamo una multiforma di partecipazione a quella che fu la resistenza italiana, e tutto questo possiamo dire che ebbe inizio sicuramente all'indomani dell'arresto del Duce, perché i carabinieri furono protagonisti di quella pagina di storia in cui il tenente colonnello Giovanni Frignani, i capitani Raffaele Aversa e Paolo Vignieri procedettero ad arrestare il Duce all'uscita del colloquio col sovrano ad allora Villa Savoia. Questo perché il re si fidava dei carabinieri e affidò loro questo delicatissimo compito. Tutto quello che avvenne dopo è storia, nel senso che i tedeschi, da quell'episodio in poi, unitamente ad altre circostanze, perquisizioni ai gerarchi fascisti e qualche altro episodio, iniziarono a vedere i carabinieri sicuramente con un occhio particolare. Non erano più ritenuti affidabili alleati, ma anzi li tenevano sicuramente con una certa considerazione e li guardavano con, diciamo così, un occhio diffidente. Contemporaneamente a Monte Rotondo, sempre vicino a Roma, sempre in quelle ore, i carabinieri si distinsero nella difesa del quartier generale dell'esercito. Quindi ci fu una attiva risposta. Possiamo anche dire che la scintilla forse fu proprio quella che innescò questo spirito di resistenza e questo spirito di collaborazione anche con le bande clandestine, con chi organizzò bande partigiane, anche in quello che furono le quattro giornate di Napoli. Ricordiamo che i carabinieri a Napoli erano già stati protagonisti di violenti scontri con i tedeschi nei primissimi giorni dopo l'armistizio, quindi parliamo del 10 e 12 settembre, e non possiamo non ricordare il sacrificio di 14 carabinieri che facevano parte della stazione di Napoli Porto, che furono trucidati a Teverola proprio perché si opposero ai tedeschi nella difesa del Palazzo del Telegrafo di Napoli. Dopo qualche giorno i carabinieri appoggiarono senza riserve l'insurrezione popolare, che nelle quattro giornate, appunto, quelle che andarono dal 27 al 30 settembre, portarono poi alla liberazione della città partenopea.
3: Sonori di archivio, interviste all'autore.
4: Il lato oscuro della verità.
3: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 12:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 13 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 14 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 15 ed un minuto.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Questa storia parte dall'11 aprile 2006, il giorno in cui a Corleone viene arrestato dalla polizia Bernardo Provenzano. Al momento dell'arresto il capo di Cosa Nostra a Provenzano si nasconde in una masseria. Si trova solo e in completo relax. È al momento dell'irruzione delle forze dell'ordine. Provenzano, detto Binnu, indossa jeans e maglioncino, tre croci al collo, la pelle tirata e il fisico asciutto. Provenzano tenta di chiudere la porta a vetri, poi sfondata con la forza dai poliziotti. Alla fine il boss alza le braccia in segno di resa e viene ammanettato. Il blitz viene effettuato dagli uomini della squadra mobile di Palermo, diretti da Giuseppe Gualtieri, con lo SCO di Roma. Nicola Cavalieri è il direttore allora della sezione anticrimine della polizia.
4: L'arresto è avvenuto nelle campagne di Corleone, in una masseria dove c'era solamente il proprietario e il latitante, che naturalmente non ha opposto alcuna resistenza. Gli uomini, che hanno agito in modo estremamente professionale, non hanno dato il tempo ad alcuno di reagire su nulla.
3: Bernardo Provenzano viene tradito da un pizzino, il messaggio da lui utilizzato per comunicare ordine ai picciotti di Cosa Nostra ancora in libertà. Renato Cortese, funzionario dello SCO.
5: Siamo arrivati su quel casolare dopo, diciamo, l'ultimo segmento investigativo che ci ha portato nel territorio di Corleone. Attività investigativa che si concretizza nel seguire quei famosi pizzini, questa volta accompagnati con dei sacchetti, quindi tra virgolette un po' più facile per noi da seguire. Abbiamo ricostruito quest'ultima catena di trasmissione di messaggi, di poste, di sacchetti, che ci ha portato, dopo una serie di individuazioni di favoreggiatori, all'individuazione di questo casolare di montagna, perché avevamo il sospetto che la roba finisse là sopra. Qualche giorno di osservazione che il casolare è completamente, appariva disabitato, non filtrava nessuna luce, quindi per noi era veramente difficile poter immaginare la presenza del latitante all'interno. Per cui abbiamo dovuto attendere, come dire, che la catena di pezzini che noi avevamo individuato, di sacchetti, arrivasse alla meta finale.
3: Michele Prestipino, allora sostituto procuratore della Repubblica di Palermo, da anni era sulle tracce di Bernardo Provenzano. Per lui l'arresto del boss è anche una vittoria personale.
6: La cattura di Bernardo Provenzano è il risultato di un'attività investigativa compiuta dalle forze dell'ordine e ovviamente anche dalla Polizia di Stato, che è giunta sull'obiettivo alla fine, e da parte della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che è durata molti anni. In questi anni è stato ricostruito molto della vita e delle relazioni che ha intessuto Bernardo Provenzano con il mondo, ovviamente, di Cosa Nostra e con altri settori della società siciliana, e queste emergenze, queste acquisizioni hanno consentito progressivamente di stringergli il cerchio intorno, di levargli l'acqua e quindi di giungere alla sua cattura. È frutto di lunghe e complesse indagini ed è un risultato davvero eccezionale. Che Bernardo Provenzano fosse vivo e fosse assolutamente operativo e fosse il capo di Cosa Nostra, noi lo sapevamo da tempo, perché è da tempo che con le nostre indagini seguiamo la sua attività, seguiamo il filo di questi famosi bigliettini con i quali lui ha nel corso di questi anni continuato a dirigere l'organizzazione mafiosa, ha continuato a esserne il capo. Provenzano era vivo e lo abbiamo dimostrato catturandolo.
3: 11 aprile 2006, proprio davanti alla questura di Palermo, in centinaia applaudono la polizia e fischiano Bernardo Provenzano, ormai nelle mani dello Stato. Sono in gran parte giovanissimi militanti delle associazioni antimafia siciliane. Ma in quella euforia generale c'è qualcosa di strano. Per Bernardo Provenzano, com'è stato possibile vivere in un casolare a 7 km da Corleone in condizioni di vita da contadino? La rete degli appoggi è stata certamente più ampia di quella scoperta con gli arresti dell'aprile 2006 e con le successive operazioni. Piero Grasso era a quel tempo il procuratore nazionale antimafia.
7: Se non si entra dentro Cosa Nostra, non si capisce cosa è questa organizzazione, che è un'organizzazione sui generis, non si può comprendere perché per tanto tempo un uomo si riduca in quelle condizioni, a vivere in quelle condizioni, pur essendo a capo dell'organizzazione fra le più potenti, diciamo, del mondo, ma più potenti perché ha una forza irresistibile nel momento in cui decide della vita di un uomo, se la vita di un uomo non vale nulla rispetto agli interessi dell'organizzazione. Questa è la vera forza e la vera potenza. Poi tutto il resto viene da sé, il potere economico e quant'altro. Però diciamo che questa vita, questo modo di vivere era funzionale al mantenimento di una direzione dell'organizzazione. Quindi io non mi meraviglio di una cosa del genere, assolutamente. Io vedo il capo si assume la responsabilità di continuare a dirigere l'organizzazione da un punto di vista strategico e vedo quindi la assoluta coerenza con quello che è le origini contadine che ti portano a vivere in maniera molto semplice e però a gestire comunque un potere molto forte.
3: Resta dunque inspiegabile una latitanza di così tanti anni in una zona così circoscritta della Sicilia. Ancora Piero Grasso.
7: Non si cerca da 42 anni Provenzano. Provenzano si è incominciato seriamente a cercare dopo gli arresti di Bagarella e di Brusca, di Giovanni Brusca, cioè 95-96, perché in quel momento si è avuto la notizia che era diventato lui adesso il vero capo, colui che dirigeva l'organizzazione. Quindi diciamo, intanto dobbiamo dire che non è 42 anni che si cerca, forse se si fosse cercata anche prima non saremmo arrivati a tante stragi, a tante cose, ma detto questo, lo Stato continua a contrastare sul territorio la mafia con tutti i suoi mezzi. Adesso questa operazione è stata veramente un'operazione di alta tecnica investigativa, fatta senza collaboratori, fatta senza intercettazioni, fatta senza altre influenze esterne. È stata fatta seguendo sul territorio, attraverso anche strumenti e tecnologie d'avanguardia, ma sostituendo agli uomini magari le tecnologie, comunque è un'indagine veramente che dovrà fare scuola. Io penso alle telecamere nascoste per sottoterra o in mezzo alle pietre per cercare di riprendere non visti certi passaggi, certi movimenti, certi comportamenti.
3: Per Piero Grasso la latitanza di Bernardo Provenzano è stata certamente favorita.

0: Ma cos'era la mafia a Palermo e provincia dopo la cattura di Bernardo Provenzano, ancora a Piero Grasso?
1: È un'organizzazione unica, anche se altre organizzazioni cercano di imitare il modello, non solo organizzazioni italiane ma anche straniere, perché è un modello che alla fine è vincente soprattutto quando non diventa visibile, soprattutto quando non attacca rappresentanti dello Stato, non commette omicidi eccellenti e agisce sotto traccia. E questo modello comporta l'infiltrazione nelle istituzioni, nell'imprenditoria, nel commercio, nelle attività anche della politica. E quindi questo metodo, questo sistema mafioso è certamente un sistema che coinvolge non solo gli appartenenti all'organizzazione ma anche parti della società, e questa è la forza dell'organizzazione.
0: Come nel passato, sono sempre i latitanti a gestire gli affari illeciti di Cosa Nostra, traffico di droga e armi, soprattutto appalti. Dopo l'arresto di Bernardo Provenzano viene arrestato anche Sandro Lo Piccolo. Cresciuto nel difficile quartiere palermitano dello Zene, figlio del super boss di Cosa Nostra, Salvatore Lo Piccolo, a soli 16 anni, Sandro Lo Piccolo si trova coinvolto con due suoi amici in una sparatoria con le forze dell'ordine, durante la quale uno dei suoi due compagni, anch'egli appena sedicenne, rimane ucciso. I tre giovani sono a bordo di una Fiat Uno, poi risultata provento di furto perpetrato mesi prima. La banda inizia a tallonare un furgone portavalori quando una volante della polizia li insegue. Uno dei ragazzini punta fuori dal finestrino una pistola giocattolo e tanto serve per far culminare l'inseguimento con una sparatoria in cui perde la vita il sedicenne. Lo Piccolo e l'altro compagno ferito alla fine del conflitto a fuoco tentano di fuggire ma vengono bloccati e arrestati. Per lunghi anni viene classificato al 16° posto dell'elenco dei latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno ed è arrestato il 5 novembre 2007 insieme al padre a Giardinello. A quel tempo Sandro Lo Piccolo è il vice dell'organizzazione, designato come uno dei possibili eredi del padre nel momento in cui quest'ultimo avesse dovuto abbandonare. Nonostante la giovane età, è già al vertice di alcune branche dell'organizzazione, nel settore dello spaccio di stupefacenti, nel campo delle estorsioni. Dal 2017 è detenuto nel penitenziario dell'Aquila. Poi c'è Giuseppe Falsone, nato il 28 agosto del 70 a Campobello di Licata. È accusato di associazione mafiosa, omicidio, traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Falsone era nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi d'Italia del Ministero dell'Interno da gennaio del 99 fino all'arresto avvenuto a Marsiglia il 25 giugno 2010. Infine c'è Maurizio Di Gatti, nato il 7 ottobre del 66 a Racalmuto. Era ricercato dal 99 per omicidio, associazione mafiosa, truffa. Viene fermato nel novembre 2006 ed ora è formalmente un collaboratore di giustizia. Ma al di là di Lo Piccolo, Falsone, Di Gatti e altri pesci piccoli, il personaggio più importante della vecchia Cosa Nostra tragista restava Matteo Messina Denaro. Nel 93 era stato inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo, rimanendo tale per quasi 30 anni fino al giorno del suo arresto, avvenuto il 16 gennaio 2023

0: nei pressi di una clinica privata di Palermo. Il 25 settembre del 2023, 8 mesi dopo la cattura, malato di cancro, muore all'Aquila, dove era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Matteo Messina Denaro, Giuseppe Falsone, Sandro Lo Piccolo, Maurizio Di Gatti e altri ancora sono stati alcuni dei latitanti che le forze di polizia hanno cercato e poi trovato in provincia di Palermo, in Sicilia. Oltre agli affari illegali che Bernardo Provenzano gestiva dalla sua masseria, hanno ereditato il sistema arcaico ma efficace dei pizzini. Piero Grasso si è dato una spiegazione plausibile.
1: Io penso che questo metodo, che è risultato vincente, possa continuare ad essere usato da altri latitanti illustri quantomeno, e quindi è possibile che si continui su questo metodo dei pizzini, evitando altre tecnologie più moderne che presentano fattori di rischio per essere rintracciati.
0: La forza dell'antimafia era ed è ancora concentrata nella capacità di comprendere le trasformazioni della piovra, i suoi legami con il territorio, i contatti con la politica locale e nazionale. Piero Grasso ne è consapevole e guarda avanti.
1: Le indagini continuano e certamente c'è una destrutturazione dell'organizzazione, un momento di difficoltà, e proprio questo dovrebbe essere il momento in cui intensificare l'attività di indagine e l'attività di repressiva, per evitare che, come in passato, Cosa Nostra possa riorganizzarsi, ristrutturarsi e riprendere come prima.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con l'ausilio di Peter Bescapè, continuiamo a seguire la scia investigativa che da Bernardo Provenzano ci porterà all'arresto di Matteo Messina Denaro.
2: Il lato oscuro della verità.
3: Sono le 15:19.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
6: Il lato oscuro della verità, una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
0: La scia investigativa porta al 2023, cioè all'arresto e alla morte di Matteo Messina Denaro. Grigio, uno dei carabinieri impegnati nelle operazioni contro il boss, mostra alla TG5 un video inedito su Messina Denaro.
7: Questo video riguarda una perquisizione che è stata fatta in occasione dell'arresto di Messina Denaro Rosalia. In questa occasione noi abbiamo rinvenuto alle spalle di un mobile che era posto di fronte ad una botola, ad un pannello. Abbiamo rinvenuto questo vano, un vano che consentiva probabilmente di ospitare una persona. Ecco, qua si vede un tubo che dovrebbe essere un tubo per poter respirare all'interno quando viene chiuso il pannello.
8: Il suo nome di battaglia è Grigio, è un luogotenente del Crimoro dei Carabinieri del ROS, una struttura speciale che pedina, intercetta, dalla caccia ai latitanti. Ci lavora da 30 anni, tanto quanto ci è voluto per prendere Matteo Messina Denaro. In questo video, che vi mostriamo in esclusiva, ecco il nascondiglio scoperto nella casa di Castelvetrano dove viveva la famiglia. Si pensa che venisse usato già dal padre, Francesco Messina Denaro, quando era ricercato. Era un nascondiglio temporaneo, sfruttato quando c'erano perquisizioni nella loro abitazione. Grigio per la prima volta ci parla anche del retroscena che risulterà determinante per la cattura del boss. Era il 6 dicembre scorso, durante la perquisizione a casa della sorella Rosalia, nella gamba cava di una sedia.
7: Abbiamo rinvenuto dei foglietti di carta occultati, poi il lavoro successivo ci ha fatto capire che era effettivamente qualcosa di importante, che poteva cambiare tutto.
8: Scoprono così che il boss è malato, è stato operato e che si fa chiamare Andrea Bonafede, con tanto di carta di identità fasulla. Lo arresteranno un mese e 10 giorni dopo.
7: Si chiude in cerchio, si chiude un'epoca. Era importante che fosse catturato, perché anche le istituzioni dovevano dare questo segnale.
8: Ma il lavoro dei carabinieri del Crimor non finisce qui, perché la mafia non è morta e c'è un dopo Messina Denaro da tenere sotto controllo.
7: Il lavoro futuro sarà comunque andare alla ricerca di quella che sarà l'evoluzione del fenomeno mafioso, cioè capire cosa ci sarà dopo, perché sicuramente non possiamo abbassare la guardia. Questa non è la fine di tutto, è la vittoria di una battaglia importante, ma non si conclude tutto qua.
0: Matteo Messina Denaro è il quarto di 6 figli di Francesco Messina Denaro e di Lorenza Sant'Angelo. Dopo le scuole medie si iscrive all'Istituto Tecnico Commerciale, ma si ferma al 3° anno, tenta di riprendere gli studi in un secondo tempo, ma viste le notevoli disponibilità economiche del padre, smette di proseguirli. La sua carriera scolastica finisce nel dicembre 1982. Possiede quindi solamente come titolo di studio il diploma di 3ª media, ma parecchi anni più tardi ammette in uno dei pizzini spediti all'ex sindaco di Castelvetrano, Antonio Vaccarino, che avrebbe voluto conseguire una laurea. Messina Denaro svolge l'attività di fattore presso le tenute agricole della famiglia Dalì Staiti, già proprietari della banca Sicula di Trapani, all'epoca il più importante istituto bancario privato siciliano, e delle Saline di Trapani. Il suo padrino di cresima è Antonino Marotta, uomo d'onore ed ex affiliato alla banda di Salvatore Giuliano, coinvolto anche nella misteriosa morte del bandito avvenuta nel 50. Dalla relazione con Franca Lagna nel dicembre del 96 nasce Lorenza, che da piccola vive in casa della madre del boss, Lorenza Sant'Angelo, scegliendo poi di prendere il cognome della madre. Tra le altre relazioni del boss c'è quella con Maria Mesi, allacciata durante la latitanza e interrotta quando si rende conto che i magistrati e forze dell'ordine sono sulle sue tracce. La Mesi viene anche arrestata per favoreggiamento nel 2000 e nel corso dell'operazione vengono scoperti 2 covi di Messina Denaro vicino a Bagheria e Brancaccio, quest'ultimo messo a disposizione dai fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. La polizia trova anche alcune lettere d'amore che la Mesi scambia con il latitante e per queste ragioni l'anno successivo viene condannata a 3 anni di carcere insieme al fratello Francesco. Inoltre nel luglio 2006 gli inquirenti trovano altre lettere d'amore di Maria Mesi a casa di Filippo Guttadauro, che ha l'incarico di consegnarle alla fine al cognato Messina Denaro. Messina Denaro comincia a delinquere da giovanissimo e nel 1989 viene denunciato per associazione mafiosa perché è ritenuto coinvolto nella sanguinosa faida tra i clan Accardo e Ingoglia di Partanna. Nel febbraio del 1991 elimina Nicola Gonzales, un dipendente di un albergo di Selinunte, che si era lamentato con la segretaria austriaca di cui si era infatuato e che era anche l'amante di Messina Denaro, di quei mafiosetti sempre tra i piedi, che aveva incautamente diffuso la voce secondo la quale li avrebbe tenuti lontani una volta che sarebbe diventato direttore. Matteo Messina Denaro ricopre di fatto il ruolo di capo della cosca di Castelvetrano e del relativo mandamento, alleato dei corleonesi già alla guerra di mafia dei primi degli anni Ottanta. Con il padre praticamente estromesso da una salute cagionevole, tocca infatti a Matteo prendere le redini della cosca. Negli anni successivi il collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio, che è anche il primo a parlare del suo ruolo all'interno di Cosa Nostra, parla di un giovane rampante, anche se non è già capo, e suo padre gli ha dato un'ampia delega di rappresentanza nel mandamento. Dunque, nei primi mesi del 92, Messina Denaro fa parte di un gruppo di fuoco composto da mafiosi di Brancaccio e della provincia di Trapani, inviato a Roma per compiere postamenti nei confronti del presentatore televisivo Maurizio Costanzo e per uccidere Giovanni Falcone e il ministro Claudio Martelli, facendo uso di Kalashnikov, fucili e revolver procurati dallo stesso Messina Denaro. Qualche tempo dopo però il boss Salvatore Riina chiede il rientro del gruppo di fuoco perché intende eseguire diversamente l'attentato contro Falcone. Su ordine di Totò Riina, Messina Denaro partecipa alla faida mafiosa di Alcamo con un centinaio di uccisioni lupare bianche contro il clan Stiddaro dei Greco, e nel luglio del 92 è anche tra gli esecutori materiali dell'omicidio di Vincenzo Milazzo, capo della cosca di Alcamo. Pochi giorni dopo Messina Denaro strangola perfino anche la compagna di Milazzo, Antonella Bonomo, incinta di 3 mesi. I 2 cadaveri poi vengono seppelliti nelle campagne di Castellammare del Golfo. Il 14 settembre del 92 Messina Denaro, insieme a Leo Luca Bagarella e Giuseppe Graviano, fa anche parte del gruppo di fuoco autore del fallito attentato contro il vicequestore Calogero Germanà a Mazara del Vallo. Il 28 novembre 2013 il collaboratore di giustizia Nino Giuffrè riferisce che l'archivio di Totò Riina, trafugato dal covo del boss nel gennaio del 93 dopo il suo arresto, sarebbe finito in parte nelle mani di Matteo Messina Denaro, vero e proprio pupillo del boss corleonese. Il 19 settembre 2015 il pentito Gioacchino La Barbera confessa di aver consegnato personalmente a Messina Denaro una Volkswagen Golf abitualmente utilizzata da Riina, con all'interno un carteggio segreto prelevato dalla cassaforte del boss. Dopo l'arresto di Riina, Messina Denaro si dice favorevole alla continuazione della strategia degli attentati dinamitati insieme ai boss Leo Luca Bagarella, Giovanni Brusca e ai fratelli Graviano. Messina Denaro mette infatti a disposizione un suo uomo, Antonio Scarano, spacciatore di droga di origini calabresi e residente a Roma, per fornire supporto logistico al gruppo di fuoco palermitano che compie gli attentati dinamitati a Firenze, Milano e Roma, 10 morti, 106 feriti, oltre a danni al patrimonio artistico. Secondo il pentito Giovanni Brusca, è Messina Denaro a scegliere gli obiettivi degli Uffizi e San Giovanni in Laterano per la sua competenza nel campo delle opere d'arte. Nel Nell'estate del 93, mentre sono in corso gli attentati dinamitardi, Messina Denaro va in vacanza a Forte dei Marmi insieme ai fratelli Graviano e le rispettive compagne. Da allora si rende formalmente irreperibile, dando così inizio alla sua lunghissima latitanza, perché nei suoi confronti viene emesso un mandato di cattura per un quadruplice omicidio commesso nell'89 sulla base delle accuse del collaboratore di giustizia Baldassare Di Maggio. L'operazione Petrov del marzo del 94, scaturita dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Pietro Scavuzzo, fa emergere il suo ruolo all'interno di Cosa Nostra Trapanese. Con l'operazione Omega, portata a termine dai carabinieri nel gennaio 96, vengono emesse 80 ordinanze di custodia cautelare sulla base delle accuse dei collaboratori di giustizia Antonio Patti, Salvatore Giacalone, Vincenzo Sinacori e Giuseppe Ferro, i quali ricostruirono più di 20 anni di omicidi avvenuti nel Trapanese. Nel 2000, alla conclusione del maxi processo Omega, Messina Denaro è condannato in contumacia alla pena dell'ergastolo. Nel novembre del 93 Messina Denaro è tra gli organizzatori del sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo per costringere il padre Santino a ritrattare le sue rivelazioni sulla strage di Capaci. Dopo 779 giorni di prigionia, il piccolo Di Matteo viene strangolato e il cadavere sciolto nell'acido. Nel 94 Messina Denaro organizza anche un attentato dinamitardo contro il pentito Totuccio Contorno insieme a Giovanni Brusca. Tuttavia l'esplosivo collocato in una cunetta ai lati di una strada nei pressi di Formello, dove Contorno passava abitualmente, scoperto dai carabinieri avvertiti dalla telefonata di un cittadino insospettito da alcuni movimenti strani. Per rispondere al regime del 41 bis erano sottoposti diversi boss mafiosi. Messina Denaro organizza l'omicidio dell'agente penitenziario Giuseppe Montalto. Viene freddato il 23 dicembre del 95 davanti a casa dei suoceri a Palma, una frazione di Trapani, mentre si trova in auto con la moglie, che peraltro tiene in braccio la figlia di appena 10 mesi ed è incinta della seconda. Grazie anche alle rivelazioni di Giovanni Brusca, Messina Denaro finisce sotto processo perché è sospettato di essere uno dei mandanti delle bombe di Roma, Firenze e Milano. Il 6 giugno del 98, a 5 anni dall'inizio della latitanza, è condannato insieme ai capi di Cosa Nostra. Gli ergastoli vengono poi confermati dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze il 13 febbraio 2001 e dalla Cassazione il 6 maggio 2002. Il 30 novembre 1998, dopo la morte del padre Francesco, Messina Denaro diventa capo mandamento di Castelvetrano e anche rappresentante della provincia di Trapani per Cosa Nostra. Il 16 gennaio 2023, dopo quasi 30 anni di latitanza, Denaro è arrestato dai carabinieri del ROS con la collaborazione dei GIS in via Domenico Lofaso, un vicolo nei pressi della clinica privata La Maddalena a Palermo, nel quartiere San Lorenzo. Il boss è in procinto di effettuare, sotto il falso nome di Andrea Bonafede, una seduta di chemioterapia. Messina Denaro, al momento dell'arresto, non oppone resistenza, conferma la sua identità. In manette finisce anche l'autista Giovanni Luppino con l'accusa di favoreggiamento. Subito dopo l'arresto, Messina Denaro è trasferito con un volo militare all'aeroporto di Pescara e da lì nella casa circondariale dell'Aquila, sottoposto al regime carcerario articolo 41 bis. La scelta di questo penitenziario è dovuta alla presenza al suo interno di una sala di medicina oncologica dove il boss può proseguire le cure e alla vicinanza con Roma. Il 16 febbraio 2023, in collegamento dal carcere dell'Aquila dove è rinchiuso dopo l'arresto, il boss viene interrogato in un processo per estorsione aggravata dalla finalità mafiosa.
2: Ci sentite dall'Aquila?
9: Vi sentiamo benissimo, sì. Riattesto la presenza dell'imputato Messina Denaro Matteo, nato a Castelvetrano il 26/4 del 62. Sono garantiti tutti i diritti e non c'è nessun impedimento con l'UPG.
10: Va bene, e allora Messina Denaro, lei ci sente regolarmente? Sì.
9: Buongiorno.
10: Va bene, allora iniziamo adesso l'interrogatorio, le chiediamo innanzitutto le sue generalità, ci dica nome, cognome, data di nascita e ora man mano le faremo le altre domande. Allora, lei è Messina Denaro Matteo, nato?
9: 26 aprile 1962.
2: Dove?
9: A Castelvetrano.
2: Ha dei soprannomi?
9: Mai, me li hanno appoggiato dall'Ate Tante, i vari giornalisti, ma io nella mia famiglia non ho avuto mai soprannomi.
10: Va bene.
2: La sua residenza?
9: Non ce l'ho più da tanto tempo, perché so che il comune tanti anni fa mi ha cancellato. Proprio mi ha cancellato, io sono ormai
10: una buona. Quindi privo di residenza.
2: La sua attività lavorativa?
9: Lavoravo in campagna, un agricoltore.
2: Dove esercitava la sua attività?
9: A Castelvetrano.
2: Il suo stato civile?
9: Civile. Ecco.
2: Le sue condizioni di vita dal punto di vista economico?
9: Non mi manca niente.
2: Il suo titolo di studio?
9: Terzo superiore, poi mi sono superato.
2: Quindi licenza media sostanzialmente.
9: Sì,
2: ha beni patrimoniali?
9: Li avevo, ma li avete tolte tutti. Se qualcosa io non lo dico, sarebbe da subito.
2: È sottoposto ad altri procedimenti
10: però
2: penali.
10: Deve dire se li ha o non li ha, quindi in questo momento, se non le viene indicato, non deve specificare quali sono questi beni, ma se ne ha o non ne ha.
9: Certo, se no come potevo vivere?
10: Va bene, quindi sì.
9: Sì, sì.
2: È sottoposto ad altri procedimenti penali?
9: Non lo so, ma penso che sì.
2: Ha riportato condanne?
9: Credo che sì.
0: Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ammette di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato l'assassinio, attribuendo la responsabilità del delitto a Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che dal 31 maggio 2021 torna poi alla fine in libertà. Denaro se ne va per sempre il 25 settembre 2023, portandosi dietro segreti importanti sulla sua latitanza e sul sistema mafioso. E alla fine, una vita tranquilla, il titolo del libro di Giacomo Di Girolamo dedicato proprio a Matteo Messina Denaro.
11: Ma è il dubbio che ci portiamo dietro con il dottor Occhi, che ci ha spinto poi a scrivere di fatto questo libro per Zolfo, Una vita tranquilla. Io insomma sono un po' il biografo di Messina Denaro, ho scritto tanti libri su di lui, ho approfondito tutti gli aspetti non solo della sua latitanza ma della storia criminale del mio territorio, che è la provincia di Trapani. Messina Denaro è stato un latitante mafioso doc, nel senso che come tutti gli latitanti mafiosi non si è mai spostato dal suo territorio, perché questo fa il capomafia, ha un rapporto simbiotico col territorio, senza non esisterebbe il suo potere e senza il boss anche il territorio sarebbe scoperto. Il problema è che per 30 anni ci hanno detto che era in giro per il mondo, che vivevano in Australia come in Venezuela, che addirittura si era operato, aveva cambiato i connotati, invece non aveva fatto nulla a Messina Denaro, aveva continuato la sua vita tranquilla, addirittura spostandosi a Campobello di Mazzara, quindi insomma proprio nel centro del suo feudo, con personaggi che provvedevano al suo mantenimento assolutamente al di sotto di ogni sospetto, perché era gente con pedigree mafioso, e lui si spostava liberamente, addirittura si faceva avanti da Palermo per curarsi il suo tumore, tant'è che lui dirà: senza il tumore nessuno mi avrebbe mai preso, forse perché nessuno voleva davvero prenderlo.
0: Chi non voleva prenderla? Perché questo libro però, non so se l'ho letto, non lo dice perché è impossibile dirlo o perché non lo può dire.
11: Ma è la domanda dalle 100 pistole che accompagna da sempre la storia della mafia, no? Chi è che ha permesso la tanta di Torrino, di Provenzano, chi è che ha permesso le stragi del 92, chi poteva fare qualcosa e non l'ho fatta, è la domanda che ci arrovella ogni giorno, in particolare poi noi che operiamo su questo fronte in Sicilia. La criminalità organizzata di stampo mafioso vi coperture istituzionali, di connivenze istituzionali. Negli anni Matteo Messina Denaro ha avuto una serie di coperture che sono state, diciamo, a tutti i livelli. Noi nel libro denunciamo alcune. Chi è che ha suggerito, per esempio, a Messina Denaro dove erano le telecamere a Campobello di Mazara, città più sorvegliata non d'Italia ma del mondo, tanto che lui spiegava a sua sorella come riconoscere le videocamere. Chi è che ha suggerito a Messina Denaro di interrompere le comunicazioni con la sorella quando la polizia, ancora prima dei carabinieri, aveva messo mano alle lettere a sua sorella Rosalia, insomma, ed era addirittura riuscita a scoprire in quelle lettere il DNA di Messina Denaro? Chi è che nel 98, in un'operazione della polizia che stava per mettere finalmente le mani su Messina Denaro ad Aspra, siamo vicino Bagheria, ha informato il boss che non doveva rincasare, facendolo fuggire addirittura a bordo, si dice, di un carro funebre. Tutti questi chi è potrebbero continuare, le domande sono tante, le risposte si annidano sempre nei segreti più torbidi, più inconfessabili della Repubblica, sapendo che però le complicità istituzionali non significano, questa espressione non significa coinvolgere chissà quali menti raffinatissime, per utilizzare un'espressione molto abusata, di alto livello. Le complicità a volte avvengono soprattutto nei bassi livelli, come io insomma ho imparato a vedere in questi anni, delle istituzioni, cioè nella politica locale, in coloro che lavorano nelle forze, purtroppo nelle forze dell'ordine, in certi apparati investigativi di prossimità.
0: Ecco, Di Gerolamo, ma l'altra domanda è altrettanto legittima, perché da quello che vedo, anch'io pur non essendo in Sicilia mi occupo di mafia da tantissimi anni, in passato Messina Denaro aveva fatto della riservatezza un culto, il culto dell'invisibilità, no? Anche della segretezza. E poi dopo sembra cambiare un po' il suo atteggiamento, però poi si affida a soggetti che sono tutti molto conosciuti alle forze dell'ordine e che tutti questi personaggi vivono a pochi chilometri dalla sua casa, donne gelose, supermercati, barbieri, i medici, i pazienti, si faceva notare per la sua cordialità. Questa vita tranquilla poi diciamo è cambiata, si è trasformata da una vita da latitante ad una vita di una persona normale, che però era il capo della mafia. Forse, ecco, aggiungo, non è che magari Messina Denaro fosse già bruciato, cioè non fosse più lui il vero capo di Cosa Nostra, fosse l'ultimo dei latitanti della vecchia mafia?
11: È un'ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione, perché in effetti Messina Denaro è rappresentante dell'ultimo della vecchia mafia, quella perdente dei corleonesi, nel senso che la storia li ha condannati e che lo Stato ha fatto intorno a loro terra bruciata, e Messina Denaro era l'ultimo ancora latitante che è stato preso. È vero che poi a un certo punto della sua storia ha cominciato a lasciare indizi Messina Denaro. Lui dirà: mi sono fatto albero nella foresta, insomma, per non farmi vedere, facevo una vita tranquilla come tutti gli altri, ma in realtà a guardare bene oggi, a più di un anno dall'operazione che ha portato alla sua cattura, e mettendo insieme le carte, sono troppo evidenti i segnali che lasciava Messina Denaro per strada, quasi davvero volesse farsi prendere, insieme a tante altre anomalie sulle quali con Nello Trocchi abbiamo riflettuto e che raccontiamo in questo libro, perché poi insomma segue le cose di mafia da 30 anni, ecco, noi che seguiamo le cose da tanto tempo mettiamo insieme i fatti. E a proposito di boss e malattia, io penso molto in questo periodo a Provenzano malato di tumore, si curò in una clinica segreta, privata, insomma, con un'operazione di intelligence mafiosa molto sofisticata, secondo alcuni arrivando addirittura a uccidere poi il medico che lo ebbe in cura. E Messina Denaro, malato, potente, molto più ricco magari anche di Provenzano, invece sceglie la sanità pubblica, insomma, sceglie di curarsi pagando il ticket, tutta la complicazione di trovarsi un'altra identità, eccetera eccetera, insomma, sono proprio due approcci diversi alla stessa malattia che dicono forse molto appunto di una differente strategia. Cioè Messina Denaro magari era consapevole che i suoi giorni non stavano per terminare dal punto di vista criminale, oltre che dal punto di vista insomma della vita su questa terra,
0: si è lasciato prendere.
12: Il lato oscuro della verità.
4: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: fell in love.
1: Sono le 16 ed un minuto.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Buonasera, buonasera a tutti, bentornati a Delitto e Castigo qui su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e con me, come sempre, mi accompagna il professor Iuri Aparo.
4: Buonasera.
3: E con noi quest'oggi abbiamo un personaggio importante, una persona importante è Don Burgio.
5: Buonasera,
3: benvenuto.
5: Buonasera.
3: Allora, intanto chi è Don Burgio? Fondatore, presidente dell'associazione Kairos e cappellano dell'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano, un luogo, Don Burgio, abbastanza impegnativo. Allora, partiamo da qui. Kairos, lei dice, nasce per accompagnare i giovani all'indipendenza. Quali sono gli ostacoli interni ed esterni che frenano il cammino del ragazzo all'indipendenza? Oggi i giovani sono messi sotto accusa e considerati spesso un pericolo, addirittura messi alla gogna in trasmissioni televisive dove li si processa quasi per direttissima. Cosa manca per comprendere davvero il loro disagio? Tenuto conto, Don Burgio, che a seconda anche dei momenti, noi ci troviamo nelle scorse settimane con di quanto è accaduto a Massa, dove dei ragazzi hanno picchiato un padre di famiglia e lo hanno ucciso. Ecco, questo poi genera, come dire, anche un forte contraddittorio mediatico, no? La voglia di vendetta, sangue chiama sangue.
5: Sì, non c'è dubbio che gli adolescenti del nostro tempo siano protagonisti di fatti anche molto gravi. Questo non vuol dire che l'unico metro di giudizio sia quello di considerarli criminali e di considerare un'intera generazione in termini criminalizzanti. Per cui certamente i fattori sono tantissimi. È vero che, per esempio, a Beccaria arrivano tantissimi ragazzi minori stranieri non accompagnati, arrivano ragazzi delle periferie, dei quartieri più svantaggiati, però non è un dato da tenere inascoltato il fatto che arrivino anche tanti ragazzi di famiglie buone, di famiglie normali, diremmo noi, di ragazzi italiani, insomma. Per cui vuol dire che il disagio ha a che fare davvero con un malessere esistenziale molto profondo, e quindi quello dobbiamo cominciare ad ascoltare.
3: Professore, questo malessere esistenziale di cui parla Don Burgio è stato amplificato dal fattore Covid, cioè da questo momento storico in cui i ragazzi sono rimasti chiusi dentro casa, in cui le loro relazioni sociali sono state minate e nel frattempo inficiate però anche dalla forte pressione mediatica che ha alimentato l'angoscia e la paura?
4: Ma io direi di no, non sono certo della mia risposta, però la mia impressione è no, perché comunque sia il trend è un trend che è riconoscibile non da 3 anni o 4 anni, ma da 10, 15, 20. Mi pare di poter dire che una delle problematiche con cui abbiamo a che fare è quella del, come dire, la dittatura del consumo. Il Covid avrà fatto la sua parte, però credo che la parte principale sia data dal fatto che le aziende hanno bisogno di vendere, per vendere hanno bisogno di persone che siano consumatori. I consumatori si sentono dei soggetti, ma per l'azienda è un oggetto che compra un altro oggetto. A me pare che la possibilità di
3: produci, consuma, crepa, è in sintesi.
4: Sì, e ho l'impressione che questo questa scarsa dimestichezza che si ha con un progetto su cui e per il quale spendersi e faticare, diciamo così, accentui la sensazione di essere prede del consumo. Intanto che tu ti senti consumatore, che quasi bulimicamente acquisti cose, diventi preda. Questo sentirsi prede porta ad una reazione spesso violenta e del tutto amorale.
3: Don Burgio, lei sa meglio di noi che coloro che delinquono vengono invitati a restare in carcere. La gente, nel nome della sicurezza, viene alimentata dall'odio della vendetta. Cosa serve invece per aiutare chi delinque ed entra in carcere? Uno psicanalista, Fulvio Scaparro, ha scritto un libro che parla della maschera del cattivo. Pensa anche lei che la cattiveria sia una maschera? E se sì, cosa c'è sotto questa maschera?
5: Sono anch'io d'accordo, perché la cattiveria non è innata, non nasciamo al mondo già cattivi, ci sono tanti fattori ambientali, familiari, giustamente culturali, che influiscono e determinano poi quelle che sono le azioni anche criminose. Però devo dire che questi ragazzi hanno bisogno di opportunità innanzitutto, oltre che di ascolto, perché certamente le loro esistenze sono molto fragili, questa fragilità oggi è evidentissima anche in carcere. Quindi sono ragazzi che hanno bisogno di imparare a capirsi e ad ascoltarsi soprattutto, per poter poi fuoriuscire anche dalla loro mentalità deviante. È chiaro che offrire opportunità vuol dire innanzitutto permettere loro di vivere il carcere come un tempo non sospeso, non inutile e non addirittura mostruoso, perché lo ammetto, cioè il carcere minorile, anche Beccaria, non vive un momento idilliaco da qualche anno ormai, però tutte le carceri, anche degli adulti, sono così. Hanno aumentato il numero delle carceri minorili, ne sono state aperte 3 nell'ultimo periodo, e quindi un po' la direzione, vedo, è quella di restringere la libertà, di contrastare il fenomeno in una maniera, inasprendo le norme e pensando che la forza muscolare della legge possa determinare un cambiamento in questi ragazzi. Io la penso in maniera molto diversa, penso che invece questi ragazzi abbiano bisogno di opportunità e di essere anche in qualche modo responsabilizzati in maniera adulta.
3: Senta, ma esiste davvero il bene e il male? So che chiederlo ad un uomo di chiesa forse può sembrare ridondante o addirittura stupido, ma il bene e il male sono la luce e l'ombra dell'uomo?
5: Noi tutti siamo un miscuglio di luce e di tenebre. Il male e il bene appartengono alla nostra umanità. La Bibbia stessa conosce una marea di pagine violente, di pagine in cui il male sembra prevalere per certi aspetti. Quindi vuol dire che in fondo anche un credente deve saper stare di fronte alla realtà tutta intera, non solo quella che piace, non solo quella accomodante, quella che non inquieta. Forse l'inquietudine nasce anche da momenti negativi, tutti ne facciamo esperienza. Io dico sempre che un ragazzo non è però solo il suo errore, non è solo l'errore, lo sbaglio che fa, non è solo ciò che produce, lo dico anche agli studenti, tu non sei il tuo voto, cioè noi siamo tanto altro, e quindi in questo miscuglio di luce e di tenebre bisogna imparare a leggere la vita.
3: Allora, a proposito di lettura della vita, vado dalla nostra regista Elisa Cabrini, le chiedo se ci può mandare in onda un breve una canzone di Franco Battiato, L'ombra della luce, che è una canzone mistica che ci aiuta a fare una riflessione sul rapporto tra l'uomo e l'ombra e tra l'uomo e la luce.

Ecco, professore, Franco Battiato in qualche modo esprime, no? Uno slancio, un bisogno, un rapporto con l'infinito, un rapporto.

0: anche che devono, prima di cominciare a parlare nel gruppo, imparare il teorema di Pitagora. Lei capisce che dopo uno slancio come quello di Franco Battiato, poi si passa a lei che dice: no, signori, ci sono delle regole, le regole vengono prima di tutto. Come concilia il rapporto con l'ombra rispetto a ciò che lei chiede a un detenuto?
1: Allora, io non lo so se sono capace di essere coerente quando dico le cose. I fatti dicono che ieri ero a San Vittore e ho, tra virgolette, imposto ad un detenuto di leggersi l'infinito Giacomo Leopardi e portarlo. Di fatto lui ieri si è presentato con l'infinito, che non ha saputo dire a memoria, però alcune parti sì, e abbiamo ragionato insieme sull'infinito. Ora, io non lo so se questo è contraddittorio con quello che dico, cioè che sostengo che non mi interessa, che ne so, l'amore, le cose. Però comunque è un dato di fatto che io considero il teorema di Pitagora da una parte e l'infinito di Giacomo Leopardi dall'altra, come dire, due strumenti fondamentali per avere un ruolo nell'universo e per poter relazionarsi con gli altri, punto. Dico in 10 secondi una cosa che riguarda il cattivo, la maschera del cattivo. Ad onor del vero, chiunque si accorge dei cattivi più che dei buoni. Cioè, voglio dire, se io sono in metropolitana o in una piazza e ci sono 100 buoni che fanno gli affari loro e un cattivo che fa disastri, mi accorgo di più del cattivo. Penso dunque che la maschera del cattivo sia uno strumento per esistere nel per farsi riconoscere esistente. Da parte mia cerco di proporre come alternativa il teorema di Pitagora e l'infinito di Giacomo Leopardi.
0: Don Burge, io spesso prendo in giro il professore dicendo che lui è un cattolico a sua insaputa. Però le volevo chiedere questo. Una delle sue affermazioni più radicali dice che i giovani non sono cattivi. E se non sono cattivi, cosa sono e cos'è la cattiveria? E quali sono le differenze principali tra il modello di rieducazione che prevede il carcere e quello che prevede invece Kairos?
2: Non sono cattivi, ma sono captivi. Quindi in latino vuol dire che sono ostaggi, come si diceva prima, di una cultura materiale che è assordante. Se tu ascolti i ragazzi, nel primo colloquio, un po' più superficiale, il motivo dei reati sono i soldi, sempre i soldi, quindi questa dittatura del profitto a tutti i costi, no? Di cui si parlava. Però poi c'è anche un grande analfabetismo emotivo, sentimentale in questi ragazzi. Quindi il problema è proprio quello di aiutarli a ritrovare anche la parola, perché sarà l'infinito, sarà certamente la cultura che in qualche modo potrà dare loro strumenti per non dover in qualche modo abbattersi semplicemente nello stile violento. La violenza è laddove non c'è la parola, dove c'è una capacità di comunicare, di verbalizzare il proprio dolore, le proprie sofferenze. Questi sono ragazzi fragili proprio per questo, perché la cattiveria esiste, ma la cattiveria è sintomo di una mancanza, di un vuoto di senso. I ragazzi me lo dicono a volte, quando poi si arriva a qualche discorso un po' più profondo, mi dicono: ma che senso ha vivere? Ecco, evidentemente nessuno gliel'ha trasmesso.
0: Sai che mi ha fatto venire in mente tante cose. C'era una canzone, visto che siamo in una radio, una canzone di un rapper italiano, Frank MC Energy, si chiama... E c'era una sua canzone dal titolo Il potere della parola. Ma penso anche al film L'attimo fuggente, no? Quando il professor Keating si rivolge agli studenti dicendo che le parole possono cambiare il mondo. E lei in qualche modo ne ha descritto gli effetti. Ma ho qui una domanda che mi sono preparato. Io sono un amante di Hans Küng, un teologo. Uno dei libri più famosi è Dio esiste? Questo è il titolo. Domanda che io pongo a lei: e se esiste Dio?

0: Dio, in che forma morale sarebbe riconoscibile e declinabile, secondo lei, in una società complessa e tanto più in carcere? E aggiungo anche, considerando che noi nelle settimane scorse abbiamo visto il presidente degli Stati Uniti d'America dire al Papa che non capisce niente di cristianesimo e che lui si schiera con quelli che, con i criminali, no? Ecco, siamo al rovesciamento totale e completo. Io immagino di cosa possa essere la vita oggi per un ragazzo di 16-17 anni che vede rovesciato il tavolo in questo modo.
1: Eh sì, perché noi ci lamentiamo sempre dei giovani, ma i giovani respirano un clima culturale che è questo, che è dato dalla guerra, è dato da queste frasi. Trump è probabilmente un papista più del Papa, evidentemente, quindi è un discorso delirante, onnipotente, ma non è che lo scopriamo oggi, no? E quindi i modelli oggi culturali e politici sono spesso questi. È chiaro che proprio in un tempo del genere forse il Vangelo ha ancora e più la sua forza, perché il Vangelo è quello che ti permette di capire che la vita non sta nel segno del potere, ma del servizio, per esempio, della gratuità, del dono.
0: Sa che, guardi, ci pensavo ieri in macchina mentre venivo qui, no? Una delle cose belle nella vita, te lo senti dire da chi vive questa esperienza, ma lo può testimoniare con 48 anni di carcere il professor Aparo, è quando tu fai qualcosa per gli altri, tu ti senti bene quando, facendo qualcosa per gli altri, vedi negli altri la gioia di ciò che tu in qualche modo hai contribuito a produrre. Però di questa traccia dell'umano rimane molto poco. Adesso però faccio arrabbiare il professore perché chiedo alla nostra Elisa se mi può mandare in onda 50 secondi di un contributo tratto da un film che io amo moltissimo, La vita è meravigliosa di Frank Capra, tratto dalla parte finale quando Frank Capra, quando il personaggio principale
2: James Stewart
0: a un certo punto, avendo perso 7.000-8.000 dollari, insomma, in quel momento vive il timore di finire in carcere perché in realtà gli hanno rubato dei soldi, lui pensa al suicidio e quindi Dio gli manda un angelo per dirgli che, per fargli capire quale sarebbe stato il senso della sua vita se lui non avesse conosciuto tutte le persone che lui ha potuto avere nella sua vita, la moglie, i bambini. E quindi quest'angelo interviene e lui a un certo punto vede che cosa sarebbe stata la sua vita se lui non fosse mai nato, perché a un certo punto, parlando col suo angelo che Dio gli manda, gli dice: io vorrei non essere mai nato. Allora l'angelo gli dice: sai che c'è, ti accontento, non sei mai nato. Così lui può vedere che cosa sarebbe stata tutta la sua vita se lui non ci fosse stato. E a un certo punto lui torna su quel ponte dove comincia a nevicare e si rivolge direttamente a Dio. 50 secondi, Elisa.
3: Clark! Clark! Clark! Aiutami, Clark! Fammi tornare indietro! Non mi importa di quello che accadrà! Ridammi mia moglie e i miei bambini! Aiutami, Clark! Ti prego! Voglio tornare a vivere! Fammi vivere! Ti prego, Dio, fammi vivere ancora.
4: Ehi, hey George, ma cosa avete?
0: Ecco, professore, trovo che in questa scena ci sia molto della resipiscenza, del ravvedimento che provano gli uomini quando si rendono conto di che cosa hanno perso nella loro vita. È una sensazione che spesso abbiamo sentito direttamente dalla voce degli ex detenuti. Cioè, dopo il lavoro che loro fanno con lei in psicoterapia all'interno del carcere, dopo essersi confrontati con le emozioni, con ciò che hanno perso attraverso un'azione violenta, una condotta violenta nella loro vita, scoprono di voler tornare indietro e di voler vedere restituito ciò che loro hanno perduto.
2: Ma io non so come dirglielo. A me questa storia della bontà non mi interessa. Cioè, invece di inquadrare la faccenda nel modo in cui fa lei, che sì, un giornalista cristiano di buona volontà, praticamente lei cosa fa? Dice: quello è stato cattivo, adesso ha visto una nuova luce e allora ha deciso di essere buono. Non è così che la vedo io. Come la vedo? La persona ha bisogno di essere presa in considerazione da qualcuno importante. Quando si cresce senza sentirsi presi in considerazione, si indossa la maschera del cattivo perché da cattivi si è più facilmente riconoscibili. Quindi non è faccia una questione che uno è cattivo e dopo che è stato cattivo riconosce il valore del bene e quindi abbraccia il bene. No, non abbraccia il bene. Quello che io faccio in carcere non è dare parole buone che decantano come dire, le qualità del bene. No, io in carcere cerco di ottenere che i detenuti si sentano riconosciuti per il fatto che costruiscono invece che per il fatto che distruggono. Quando erano ragazzini a 14 anni, queste persone venivano riconosciute da chi permetteva loro di ottenere il motorino spacciando oppure rubando o rapinando. Invece nel tempo occorre sentirsi riconosciuti per il fatto che tu impari il teorema di Pitagora, l'infinito di Giacomo Leopardi o anche dell'altro, non mica ci sono soltanto queste due. Dunque, la mia versione è non passare dalla cattiveria alla bontà, ma passare dall'essere riconosciuti da un boss mafioso, megalomane, seduttore e approfittatore all'essere riconosciuti da una autorità credibile, stimabile e che ha il senso della costruzione.
0: Ecco, Don Burgio, io lo provoco costantemente perché è un piacere riuscire a provocarlo. Lui dice: il detenuto ha bisogno di qualcuno che lo riconosca e di qualcuno che lo riconosca in quanto soggetto importante. Quel soggetto che lo deve riconoscere deve essere un soggetto importante. Quella figura è una figura paterna, è una figura accogliente. Il professore, che è un agnostico, che è comunque non è un cattolico, però è il terzo o il quarto prelato che porta in questa trasmissione. Evidentemente, inconsciamente, c'è comunque un riconoscimento in qualche cosa che è molto spirituale.
1: È un'autorità. L'autorità, certo, è la parola giusta. Noi questa parola l'abbiamo confusa nell'arco dei secoli con l'abbiamo fatta coincidere con la parola potere, no? L'autorità sembra un dispotico esercizio di potere, purtroppo è diventata così. In realtà l'auctoritas nel senso etimologico è ciò che fa crescere l'altro e quindi noi abbiamo bisogno di figure autorevoli. Oggi mancano, gli educatori sono pochi, però l'autorità è vera e l'autorità non impone nemmeno una religione, attenzione, perché il cristianesimo è un'adesione libera, è un dono, è qualcosa che puoi ricevere e che ti in qualche modo ti aiuta a portare avanti il tuo cammino, ma non può essere imposta. Quindi anche in questo senso l'autorità, che ne so, ecclesiale, non può imporre una fede. E così sono io in carcere, io non impongo ovviamente il mio credo, ma cerco di attivare una domanda, questo è fondamentale, soprattutto i ragazzi molto giovani.
0: Allora, su questa domanda andiamo in pubblicità e la ripristiniamo, la riproponiamo subito dopo.
5: Sono le 17 e 26 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo.
8: perché ogni storia merita una seconda possibilità.
0: Rieccoci di nuovo in studio. Naturalmente il dibattito ha continuato a esserci tra di noi e io ho continuato a dire al professore che intendo continuare a provocarlo. In qualche modo lui ha detto che accetta volentieri questa... Giusto, professor, lei accetta volentieri...
2: No, dico, Don Burgio ha appena detto dell'autorità una cosa che io sposo completamente. Per cui, la ragione per cui invito i preti è che, ad onor del vero, non posso disconoscere che i preti che hanno spessore, consistenza, in definitiva hanno delle bussole che io le porterei al Ministero della Giustizia e le farei proprio incorniciare. Cioè, lui ha detto che l'autorità, qual è la caratteristica che ha detto dell'autorità? Che ha un compito principale, fondamentale, che è quello di far crescere. Lo vedi che siamo d'accordo? È quello, è uno che pensa questo dell'autorità, e quindi l'autorità non il potere, ma il servizio per far crescere. Il Mattarella, potere, cosa fa Mattarella? Questo fa.
0: È il potere come servizio, il potere esercitato per costruire e per aiutare.
2: E beh, d'altra parte, quando uno nasce in una famiglia con padre e madre, il padre e la madre, a maggior ragione nei primi, non so, 6 anni, 8 anni di vita, cosa fanno? Sono al servizio del bambino che deve crescere. E quindi non è che tu puoi anche essere musulmano, se sei d'accordo su questo noi siamo a posto.
0: Don Burgio, lavorare accanto ad un detenuto, come inizia un percorso di riabilitazione? E cosa fa Kairos perché il ragazzo riconosca la scintilla per avviare un nuovo capitolo della propria identità? Senta che domanda che abbiamo.
1: Beh, innanzitutto è importante ascoltare, entrare in dialogo. Non è subito fiducia, non è subito gratuità del rapporto, si passa anche dalla manipolazione, dalla strumentalità dei rapporti umani. Un educatore lo sa, soprattutto quando ha a che fare con ragazzi. E quindi, per esempio, non so, in carcere tutti mi chiedono di venire da me in comunità. Qualcuno ha anche osato dire: sei il miglior prete che abbia mai conosciuto. Ho detto: ma quanti ne hai conosciuti? Tu? Quindi è chiaro che era abbastanza inevitabile. Però c'è una strumentalità che va accolta. In fondo anche nella parabola del figlio il prodigo, famosissima, quel figlio minore torna da suo padre anche un po' per convenienza, parliamoci chiaro. Però poi è lì che si evolve, far evolvere questa strumentalità in un rapporto più libero, più gratuito, fondato sulla verità, però sulla coerenza, possibilmente fondato anche sull'opportunità che tu offri a un ragazzo. E l'opportunità parte dal talento che il ragazzo esprime, dalle sue capacità, dalla sua passione, dai suoi desideri. Ecco, noi dobbiamo assecondare questi, provare a far capire che la vita può cambiare se tu sei veramente in sintonia con te stesso.
0: Senta, le faccio una provocazione. Lei ha parlato di dialogo come elemento costitutivo, però la parola dialogo deriva dall'antico greco dialogos, cioè ciò che passa attraverso la ragione. Quindi ciò che permette il contatto tra l'uomo prete e il detenuto, uomo o donna che sia in un carcere, è data dalla ragione o è data dal fatto che la ragione poi permette di arrivare ad una dimensione che è oltre la ragione stessa?
2: E ci siamo un'altra volta.
1: Si parte dai fatti. Si parte dai fatti, dal fatto, dal perché uno si incontra, dal che cosa ci ha condotto a incontrarci. Si parte a volte anche dal reato, perché è fondamentale dire qual è il motivo per cui ci siamo incontrati. Poi però quello che è importante, il dialogo, avviene nel dare significati nuovi a fatti che sono irreversibili, a fatti che, per i quali non si può tornare indietro. Però è il significato che tu devi cercare, che cosa è accaduto, che significato dai a quell'evento, perché ci siamo incontrati, dove vogliamo andare. Però, ripeto, in una grande libertà e una grande pazienza educativa, perché questi sono passaggi che a volte durano anni.
0: Professore, io le stavo venendo incontro però in questo caso, perché stavo dicendo che è l'uso della ragione, kantianamente parlando, lo strumento con cui lei va a recuperare la coscienza perduta del detenuto e gliela restituisce, gliela in qualche modo la fa nuovamente emergere o la fa emergere per la prima volta per permettere a quel detenuto di avere capacità di costruire.
2: Sì, ma lei parla sempre di cose nobili, molto nobili. Il sentimento, l'amore, e io preferisco parlare di cose meno nobili. La cosa meno nobile, che però è cruciale, proprio come il pane per, è l'essere riconosciuti da qualcuno a cui tu accordi credibilità. La ragione per cui invito i preti è che non c'è un prete che non possa essere, che possa non essere d'accordo con questo. Quindi nella mia testa non è che uso la ragione per arrivare all'amore. L'amore non è che mi dispiace, cioè non è che veto amore, non c'è un divieto di amarsi, però la cosa fondamentale per l'essere umano è essere riconosciuti da qualcuno che a cui vengono accordate le caratteristiche per potersi per poterti riconoscere. Insomma, ci vuole re Artù e ci vuole il cavaliere. Si nasce per diventare cavalieri, ma cavalieri si diventa se c'è un re Artù che ti fa l'iniziazione, che ti mette la spada sulla spalla. Se uno non lo incontra Re Artù perché nasce in una situazione disgraziata, il Re Artù diventa Trump nella peggiore delle ipotesi, ma quello è proprio un caso patologico. Però la banda, ma nella banda come ci si fa riconoscere? Non come fanno i cavalieri della tavola rotonda, no. Nella banda ci si fa riconoscere facendo cose cattive. Più cattive le fai e più diventi visibile. In pratica noi dovremmo tentare col Ministero della Giustizia, se ce lo consente, di far diventare la riconoscibilità di cui l'essere umano non può fare a meno, farla diventare qualcosa che si ottiene attraverso la costruzione invece che spaccando il mondo.
0: Insomma, nella dimensione narcisistica in cui naviga la politica contemporanea, temo che sia un esercizio particolarmente complesso, ma è giusto, è auspicabile.
2: Io con
0: che...
2: dei detenuti ci riesco. Quindi, se ci riesco io, che non ho una lira e manco mi paga il Ministero della Giustizia, tra le altre cose, figurati se non ci può riuscire chi ha il potere.
0: Beh, di poterlo fare.
2: Ci riesce Don Burgio, che lei è tu sei miliardario.
1: Dire di no.
2: No, se lui ci riesce vuol dire che ci può riuscire.
0: Senti,
2: anche il governo.
0: Don Burgio, droga, denaro, potere, in forme diverse sono ricercate sia da chi cade nella devianza, ma anche in chi, almeno all'apparenza, non sembra esserci mai caduto. Il tema quindi del narcisismo di cui si parlava ci riguarda tutti?
1: E viviamo in un tempo così, un tempo fortemente improntato al narcisismo, che poi ha a che fare con l'individualismo, col vedere solo se stessi fondamentalmente, per cui è chiaro che i ragazzi con cui ha a che fare nascono e crescono in un tempo così, dove solo l'io deve avere potere, l'altro purtroppo è vissuto come una potenziale minaccia, come qualcuno che può insidiare il mio io. Per cui i coltelli, per esempio, vanno così di moda purtroppo, in realtà non sono per acquisire un potere. Molto spesso i ragazzi me lo dicono, usano i coltelli per paura dell'altro. È un segno di debolezza, è un segno di paura dell'altro, perché l'altro è l'inferno, qualcuno diceva, no? L'altro è potenzialmente un nemico e quindi mi devo difendere più come arma di difesa che di attacco. Allora questo vuol dire che noi siamo talmente aggrappati al nostro io da non riuscire a vedere l'altro come un potenziale bene. E questo è un problema.
0: Quindi l'altro da sé diventa un problema per noi. Vado un attimo da Elisa. Elisa, posso chiederti se, perché l'ho messa in scaletta, l'anticipo perché tocca esattamente il tema che ha trattato lei, Don Burgio. Voglio farle sentire un minuto di Satisfaction dei Rolling Stones, perché questa canzone apre molte porte e molte riflessioni.

0: Allora, Don Burgio, questa canzone racconta di una generazione che descriveva come la società del consumo non riuscisse a colmare un vuoto, a generare quella soddisfazione fittiziamente offerta dal possesso di un bene che però alla fine non ti dà nulla. 50 anni dopo, perché questa canzone è già mezzo secolo, siamo ancora in quella condizione ed è questa una delle premesse della devianza su cui lavorare quando si è con un detenuto, cioè la coscienza che si è ricchi quando alimenti l'anima e non soltanto il corpo.
1: Sì, però è un cammino lungo soprattutto con i ragazzi di questa generazione, perché l'idea difensiva di sé è quella del io possiedo, possiedo anche l'altro e quindi consisto. Infatti è proprio questo il problema, il reato è segno a volte anche di una così di un'ostentazione, di un'immagine sociale fondata appunto sull'avere, sul possedere, e questo dà consistenza, questo è ancora vero purtroppo. Quindi per fuoriuscire da questa logica bisogna aiutare i ragazzi proprio a capire che è importante anche l'essere, non solo l'avere, è importante anche una dimensione.
0: Mi ha letto nel pensiero, perché avere o essere era un testo di Erich Fromm.
1: Certo.
0: Ecco, il professore si arrabbia. Perché, professore?
2: Vuoi vedere che adesso ti vuoi mettere d'accordo con lui, che siamo pure amici? Cioè, ma dobbiamo capirci, avere. Beh, prima tu hai contrapposto l'anima al corpo. L'hai appena detto, dice soddisfare il corpo, soddisfare. Hai detto questo?
0: Cioè, ho detto che è importante riuscire a soddisfare, cioè la vera felicità, la vera coscienza di sé, ce l'hai quando tu riesci ad avere un dialogo con l'anima, con la tua parte più profonda.
2: Non c'è bisogno di fare questa.
0: Dovrebbe riconoscere anche lei che è uno psicoterapeuta.
2: No, perché tutto sto bisogno di distinguere, di contrapporre i piaceri del corpo a quelli dell'anima, tanto per incominciare, non ha un fondamento nell'esperienza del mio lavoro. Mi spiego, è facilissimo. Non è che il detenuto, il delinquente, quello che commette reati, non è che lui punta a soddisfare il corpo, lui punta a soddisfare la minghioneria, l'imbecillità. Sto dicendo cose
0: che è assimilabile però a che cosa? Cioè, che minchioneria
2: la minchioneria appaga... non è assimilabile al corpo, è assimilabile ad una parte del pensiero che inganna e che è stato ingannato. Prima Don Burgio parlava di captivus, cioè come dire prigioniero, certo. Rapito, insomma, ok? Allora, quando si parla di coloro che commettono reati e quando si parla di come dovrebbe funzionare il carcere e si dice non devi pensare al piacere del corpo ma a quello dell'anima, dal mio modesto punto di vista si sta facendo una
0: pura teoria, diciamo,
2: si sta dicotomizzando, si stanno producendo degli estremi ingannevoli, perché si contrappone il corpo all'anima. Invece come la vedo io, quella che stiamo chiamando anima, comunque insomma mente, ok, insomma pensiero, aspirazione, questa cosa qua può essere appagata in modi diversi. Non c'è bisogno di pensare al corpo che si contrappone all'anima. Si può pensare alla minghioneria, alla mediocrità che si contrappone alla voglia di crescere e di evolversi. Prima hai parlato di narcisismo. E hai corrotto praticamente Don Burgio, lo hai corrotto, perché dice il narcisismo è una cosa cattiva. Ma chi l'ha detto? Il bambino nasce narcisista. Il narcisismo ha bisogno di essere addomesticato, non ha bisogno di essere stigmatizzato e buttato nella spazzatura come se fosse un peccato. Si nasce narcisisti. Se non ci fosse il narcisismo nel bambino, lui non potrebbe crescere. Quindi il narcisismo lo si deve considerare energia da addomesticare, non malattia da respingere. Dunque, in altre parole, l'essere umano nasce narcisista, ma nasce per costruire con gli altri, e per costruire con gli altri il narcisismo deve essere addomesticato e reso utile alla, a intessere relazioni. Punto. Ma siccome è tardi, mi sto zitto.
0: No, abbiamo ancora 10 minuti. Don Burgio, io sa che adesso mi spingo quasi aspiro a fare una riflessione di natura teologica. Il professore mette l'anima e la rende equipollente alla mente, come se la mente fosse l'anima della persona. Io sono convinto, per una mia personale formazione culturale, che l'anima e la mente non sono pienamente equipollenti, cioè che l'anima è qualcosa che va anche oltre la mente, perché afferisce all'aspetto emozionale, che non è data solo dalla mente, è data da una componente che secondo me porta l'emozione alla parte della spiritualità individuale dell'essere umano. Quindi, professore, chiedo a Don Burgio, ma chiedo anche a lei, se questa equipollenza che lei ha fatto è sostenibile, perché secondo me mente e anima non sono la stessa cosa.
2: Per un cristiano no. E comunque la parola a Don Burgio.
1: Innanzitutto anch'io sono d'accordo, però, perché il dualismo platonico, anima e corpo, vanno risolti. Cioè, l'uomo è un tutto intero, non possiamo immaginare un'idea di contrapposizione. Poi è chiaro che il credente dà a questa parola anima un concetto più spirituale, poi sicuramente.
0: Dica professore,
1: visto c'è che... la parte razionale, logica, c'è la parte del pneuma, dello spirito, no? Che chiaramente per noi è l'anima di una persona. Però la parte spirituale non è mai contrapposta alla parte razionale o alla parte legata al corpo, per cui l'uomo è un intero, e questo è fondamentale, e come intero va educato.
2: Hai capito? Aspetta che ti dico una cosa. Dunque, visto che tu mi qualifichi amico dei preti, e io me ne vanto, però, ok. Allora, Don Gianluigi Frova ha parlato qua dentro di nostalgia di Dio, che tradotto nella mia versione di disgraziato quale io sono, nostalgia dell'infinito. Quello che sta dicendo adesso Don Burgio, poi se non lo conosci tu Don Gianluigi Prova, io te lo presento, è veramente uno che pensa. Allora, quello che lui sta dicendo, Don Burgio, sta parlando di aspirazioni. Ora, noi, nella mente, o se preferisci nell'anima, noi ce l'abbiamo comunque la nostalgia dell'infinito. È impossibile sopprimerla. Tu ti puoi dichiarare ateo quanto vuoi, ma comunque la nostalgia di Dio, detto in senso cristiano, o dell'infinito, detto in senso spinoziano, diciamo, insomma, a modo mio, sostanzialmente sono insopprimibili. Quindi, in pratica, quando tu distingui...
0: Ma no, Yuri, non puoi cogliere Dio con la mente. Dio si coglie con lo spirito, con qualcosa che hai dentro, che non riguarda solo la testa.
2: Va bene, ho capito.
1: Però ci sono anche delle ragioni di credibilità, cioè c'è anche una razionalità.
0: La razionalità poi può motivare.
1: Arriva, però certo da sola non basta, se no saremmo noi Dio.
2: La questione è che, siccome io lavoro in carcere, a me interessa che i detenuti, invece di commettere reati, diventino cittadini. Se poi vogliono credere in Dio e questo li aiuta meglio a essere cittadini, io non ho nulla in contrario. Però la mia parte qua sulla terra, dove vivrò, si spera, un'altra dozzina d'anni almeno, confido. Vabbè, il mio compito consiste nel portare il detenuto ad essere costruttivo. C'è chi prova a renderlo costruttivo,
0: allora, aspetti, prof,
2: facendogli vedere Dio.
0: A proposito di costruzione di rapporto con il detenuto, vi faccio sentire un piccolo contributo preso da un film di Gianmaria Volonté, un cittadino al di sopra di ogni sospetto. È il momento in cui Volonté, che fa l'ispettore di polizia, sta interrogando, in qualche modo torturando, un detenuto perché confessi di essere parte di un'organizzazione criminale che ha realizzato delle stragi. Sentiamo questo stralcio.
3: Tu sei un cittadino democratico, tu non sei un cavallo, tu non sei un cavallo. Allora, cosa preferisci, berti un altro litro di acqua e sale oppure preferisci restare in ginocchio? Non so, fai tu. Se decidi di alzarti la devi bere tutta. Se decidi la devi bere tutta. Tutta. Niente. Allora rimettete in ginocchio. Era meglio se non bevevi. Tu entro 10 minuti potresti andartene via di qui, farti una bella bevuta d'acqua fresca, pura, chiare, dolci, fresche acque, studente. Io non ti voglio mandare sotto processo. Noi non siamo la GPU, noi non siamo la SS, siamo la polizia di un paese democratico. Noi siamo ben felici quando possiamo evitare ad un cittadino una dura condanna. Poi tu sei un ragazzo, che interesse ho io a rovinarti? Dai, dritto! Tu puoi essere marchesista, anarchico, situazionista, Mao, Limpiao, tu puoi leggere il libretto rosso, ma tu puoi fare tutto quello che vuoi! Tu non sei un cavallo! Tu sei un cittadino democratico! E io ti devo rispettare. Ma i botti terroristici, le intimidazioni, le bombe, che minchia c'entrano con la democrazia?
0: Ecco, io lancio continue provocazioni, abbiamo pochi minuti. In questo brano si racconta come venivano torturati alcuni detenuti per farli parlare durante il periodo del terrorismo in Italia. Pratiche che in qualche caso sono anche ritornate, ne abbiamo avuto purtroppo contezza. Don Burgio, professore, come vi spiegate questi fenomeni? A quali ragioni attingono scelte di questo genere da parte dello Stato, che dovrebbe essere quel soggetto di riferimento per la formazione intellettuale e morale di coloro i quali ne fanno parte?
2: Attingono al fatto che l'autorità non sa fare il servizio che è previsto che l'autorità faccia, e questo servizio significa, numero uno, permettere e favorire la crescita della persona per le quali si è autorità, uno; due, essere ritenuta credibile. Viviamo in una situazione, e siccome io mi occupo del carcere, quindi non voglio parlare in generale del carcere, in carcere l'autorità non si rende credibile, e una delle ragioni per cui non si rende credibile è che il detenuto non percepisce che l'autorità è al suo servizio, ma percepisce che l'autorità invece è lì al suo posto per schiacciarlo. Per poter crescere, per poter vivere in un paese sorridente, occorre che l'autorità venga percepita non come uno che ti schiaccia, ma come uno che ti fa crescere.
0: Don Burgio, andare oltre una condizione kafkiana, no? Quello dell'essere considerato uno scarafaggio da schiacciare.
1: Sì, anche se devo dire che il carcere rimane in Italia ormai l'ultimo dispositivo totale e purtroppo a volte totalitario. Per cui dobbiamo capire se c'è un modello ulteriore, se possiamo immaginare alternative reali. Forse ha ragione Pagano, Garante, quando dice che bisogna fare una rivoluzione normale, cioè bisogna forse far ritornare il carcere ad un ambiente che secondo la Costituzione sia rieducativo. Però siamo ben lontani da questa rivoluzione normale, per cui dobbiamo capire che purtroppo chi poi è attore dentro queste situazioni a volte si assume un potere che non è dato dalla Costituzione.
0: Una rivoluzione normale, mi piace questa definizione con cui chiudiamo la trasmissione. Professore, grazie per essere, anche per questo dialogo
2: Ma
0: così acceso.
2: Grazie a lei, guarda, è un piacere litigare con lei, ci sto prendendo gusto.
0: Grazie a Don Burgio. Io naturalmente vi ricordo che tutti i contenuti della nostra trasmissione potete richiamarli in qualunque momento su www.giornaleradio.fm. Vi ricordo anche il sito www.trasgressione.net e www.vocidalponte.it per andare a guardare tutti i contenuti del gruppo della trasgressione. Vi ricordo il lavoro del gruppo Kairos, che è fondamentale per il suo impegno. Grazie a tutti per averci ascoltati, ci ritroviamo domani sera alle 20 in replica e poi la prossima settimana, sabato prossimo alle 19. Buona serata a tutti.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm. Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
1: Sono le 18.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo, te dici.
0: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
3: I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight on.

di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Ascoltate in podcast sul nostro sito e applicazione tutte le altre puntate con la narrazione dei grandi eventi oscuri italiani. Il lato oscuro della verità.
3: Quattro aprile 2002, Guidonia Montecelio, due passi da Roma. In un appartamento di via Lucera vive Michele Landi, 36 anni. È una sera come tante. Landi torna a casa alle 4 del mattino dopo aver passato una serata con amici. Passano le ore, i carabinieri entrano in casa e lo trovano impiccato nel soggiorno. La porta chiusa, la luce accesa, la finestra aperta. Il suo ultimo contatto con l'esterno è un messaggio di posta elettronica inviato alle 4:30 del mattino ad un amico, poi solo un lungo silenzio, la morte risale alle ore 18. Michele Landi cresce a San Giusto, in provincia di Pisa. Le materie scientifiche sono la sua passione. Poi c'è l'amore per la velocità, il volo, un brevetto come pilota di Alianti, lanci da paracadutista, il mare, la vela e il giornalismo specializzato computer e tecniche informatiche. Negli anni 80 lavora su sofisticati sistemi di difesa militare come il progetto Katrin. Nell'inchiesta sull'omicidio del professor Massimo D'Antona ad opera delle Brigate Rosse, Landi è consulente informatico dell'avvocato Rosalba Valori, che difende Alessandro Geri. Il lavoro di Landi in quell'inchiesta risulta a questo punto determinante, dimostra l'estraneità del giovane all'omicidio. Landi è anche il responsabile di sicurezza del settore tecnologico della Lewis Management e docente di tecnologia informatica ai corsi della Guardia di Finanza. Svolge delicate consulenze per le procure di Roma, Palermo, per i servizi segreti militari. Quando muore, Landi non lascia alcun biglietto d'addio. Non soffre di depressione, e sereno. In quei giorni Michele Landi lavora all'inchiesta sulla morte del consulente del Ministero del Welfare Marco Biagi, ucciso dalle Brigate Rosse il 19 marzo 2002 a Bologna. È un suicidio, sostengono subito gli investigatori e l'allora ministro dell'Interno Claudio Scajola, ma i dubbi restano. Troppe sono le coincidenze. Pino Scaccia del TG1 ad un certo punto si reca a Guidonia Montecelio poco dopo la morte di Michele Landi.
4: Era stato lui a studiare, analizzare, decifrare il documento con cui le Brigate Rosse rivendicarono 3 anni fa il delitto d'Antona. Non solo, Michele Landi aveva anche contribuito alla realizzazione degli identikit del comando di Via Salaria. Grande esperto di informatica, era stato contattato più volte di recente anche per scoprire le similitudini con l'ultimo documento BR, che attraverso internet ha rivendicato l'attentato al professor Biagi. Quello che apparentemente è sembrato un gesto drammatico, disperato, ha subito assunto contorni inquietanti quando si è scoperta l'identità della vittima. Michele Landi, 36 anni, è stato trovato impiccato da una lunga corda ieri sera nel suo appartamento di Guidonia, nei pressi di Roma. Quando hanno sfondato la porta, i carabinieri, allertati dalla fidanzata della vittima, si sono ritrovati la scena inequivocabile di un suicidio, ma alcune anomalie riscontrate poi dal medico legale e soprattutto la personalità e la nota esuberanza di Landi hanno generato molti sospetti. Chi lo conosceva bene assicura che era una persona lontanissima dalla depressione e che anzi attraversava un periodo particolarmente brillante. Qualche ora prima di morire era stato in un locale insieme a un gruppo di amici, era euforico del suo lavoro, Ho fatto una grande scoperta, aveva detto. Per capire la sua morte bisognerà capire cosa aveva scoperto. Da genio dell'informatica, forse una traccia che portava direttamente ai terroristi.
3: Anche il cronista Francesco Vitale del TG2 si occupa del caso della morte del perito informatico Michele Landi.
5: Michele Landi era una persona serena che amava il suo lavoro e lo faceva a livelli altissimi. È stato trovato impiccato in casa sua, in questo borgo di Guidoni a Montecelio, a due passi da Roma. Michele conosceva certamente molti segreti delle indagini giudiziarie a cui aveva lavorato come esperto informatico. Della sua collaborazione si erano avvalse diverse procure, Roma e Palermo in particolare, ma anche parecchi uffici investigativi. Aveva dato consulenze su Ustica, sulle stragi di mafia, fino al caso D'Antona. Un genio nel suo campo, lo definiscono gli amici e i parenti, un genio che non aveva molte ragioni per suicidarsi, anche se ultimamente aveva avuto dei problemi economici. Ma lui ai soldi non badava per niente, ha dichiarato la sua fidanzata. Una persona piena di vita, con tanti hobby ed interessi, che però ultimamente non si sentiva tranquillo. Secondo quanto hanno riferito gli amici ai carabinieri, il giovane aveva infatti il sospetto di essere pedinato. Sempre dagli interrogatori che vengono condotti in queste ore sarebbe emerso un altro particolare. Pare che Michele da qualche tempo andasse raccontando di avere fatto una clamorosa scoperta sul disastro di Ustica, ipotesi al vaglio della procura e dei carabinieri di Tivoli. C'è poi un dubbio anche sulla posizione del cadavere ritrovato con le ginocchia appoggiate sulla spalliera del divano che stava sotto la scala da cui si sarebbe lanciato il perito. Di certo, fino alle 16 di giovedì, Michele era ancora vivo. I vicini hanno sentito un gran trambusto provenire dal suo appartamento, come di chi stesse spostando dei mobili. Va ricordato che non sono stati trovati segni di scasso alla porta di casa Landi e che il cadavere non presentava ecchimosi, come di chi ha dovuto sostenere una colluttazione.
3: Quattro giorni prima della morte, Michele Landi cancella dal suo sito internet file coperti da password segreta. Risultano alla data del 1 aprile 2002 5 interventi di cancellazione. Una settimana dopo l'impiccagione, un pirata informatico viola il suo sito e compie manipolazioni. Il 16 maggio 2002 Pino Scaccia del TG1 e Grazia Dei del TG2 tornano nuovamente a Guidonia Montecelio.
4: I dubbi sono diventati concreti quando i magistrati hanno scoperto che Michele Landi, grande esperto di informatica, aveva due siti. Uno, questo, che pubblicizzava la sua attività, e un altro segreto dove nascondeva i lavori più delicati. Non solo, dopo la sua morte erano stati cancellati dal sito riservato tutti i file, utilizzando una password che naturalmente solo la vittima conosceva. Un dato inquietante che in qualche modo avvalorava il racconto dei suoi amici, soprattutto di Dario, l'ultimo che l'ha visto vivo, che hanno riferito agli inquirenti una battuta ricorrente: ho fatto una grande scoperta. Naturale pensare alla rivendicazione via internet dell'omicidio Biagi, di cui Landi si era interessato, dopo essere stato addirittura uno dei periti nel delitto d'Antona. Adesso la procura di Tivoli ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, dopo i dubbi sul suicidio espressi più volte con forza dalla famiglia.
6: Io e la mia famiglia lo escludiamo nella maniera più assoluta che mio fratello si possa essere suicidato. Non ne aveva alcun motivo.
4: Solo un'ipotesi chiarisce informalmente il PM, ma alcune anomalie riscontrate durante il ritrovamento del cadavere e sembra, soprattutto gli ultimi esami tossicologici, meritano secondo i magistrati un approfondimento. Forse Landi non si è impiccato.
7: Potrebbe essere stato ucciso Michele Landi, lo avevano trovato senza vita il 4 aprile scorso nella sua casa a Montecelio di Guidonia, vicino a Tivoli. Secondo l'autopsia, morte per asfissia dell'esperto informatico, trovato impiccato nel soggiorno, le gambe piegate sul divano. Fin dall'inizio suicidio, la pista investigativa privilegiata, eppure Michele Landi la notte fra il 3 e il 4 aprile l'aveva trascorsa in un pub con degli amici, era tranquillo, scherzava, avrebbe detto dopo chi lo conosceva bene. Eppure Michele Landi non poteva aver scelto di farla finita, continuavano a ripetere familiari, amici, conoscenti dell'esperto informatico. Adesso la svolta. L'intestazione del fascicolo è cambiata. La procura di Tivoli da qualche giorno procede per omicidio, ipotesi di reato contro ignoti per il momento. Sarebbero stati gli ultimi esiti investigativi a dare nuovo impulso alle indagini del PM Salvatore Scalera. I misteri da chiarire: perché Landi al momento della morte sarebbe stato completamente ubriaco secondo i risultati degli esami tossicologici? E poi da chi sono stati cancellati quei file contenuti nel computer di Landi, custoditi in un sito segreto a cui solo lui aveva accesso. Lui era stato più volte consulente informatico nell'ambito di alcune inchieste giudiziarie, anche quella sull'omicidio di Massimo D'Antona.
3: Ma per comprendere le ultime inchieste di Michele Landi dobbiamo compiere un passo indietro e riavvolgere dunque il nastro. Siamo a Bologna, quasi 3 anni dopo l'omicidio di Massimo D'Antona del 20 maggio 1999. È il 19 marzo 2002 e un uomo è solo con la sua bicicletta. È l'immagine di quella fredda sera italiana. È solo Marco Biagi, consulente del Ministero del Welfare, esperto di riforme del mercato del lavoro. Lui pedala dalla stazione a Via Valdonica, una stradina stretta intorno ai vicoli, piazzette e antichi cammini tra palazzi del 400 e negozi moderni. Si trova nel ghetto ebraico di Bologna. Su quella bicicletta porta una borsa di pelle nera, carica di documenti, ricerche, articoli già pronti e relazioni, idee e progetti. Delle abitudini di Marco Biagi i brigatisti conoscono ormai tutto. Lo pedinano a Bologna fin sotto la sua abitazione. Lo cercano a Roma, dove si reca per le consulenze al Ministero del Welfare. Non lo perdono di vista a Pianoro e Marina di Ravenna, dove si riposa d'estate con la famiglia e incontra gli amici. Neppure a Modena, dove insegna tutti i giorni diritto del lavoro all'università.

Sono le 19:41. Marco Biagi scende dalla carrozza del locale Modera Bologna. Cammina lungo il binario 1 del piazzale ovest della stazione di Bologna. Si dirige verso l'uscita e poi volta a destra verso la saletta degli Eurostar. Alla stessa ora Cinzia Banelli, nome di battaglia Sonia, attiva la SIM card acquistata a Roma. L'impulso viene captato e registrato dalla cella telefonica bis di via Mentana, che copre gran parte del centro città, compresa l'abitazione di Marco Biagi in via Valdonica. Le 19:53 il professore esce dalla saletta Eurostar con il biglietto per Roma del giorno dopo. Poi cammina a piedi ed esce dalla stazione. Attraversa la piazza, attende il verde del semaforo e taglia di traverso la strada. Entra nella galleria 2 Agosto. Lì ritrova la sua bicicletta.

0: con la radice trasmittente scandisce agli altri componenti del comando il percorso abituale di Marco Biagi, il suo ultimo tragitto. Mario Galesi, nome di battaglia Paolo, e Roberto Morandi, nome di battaglia Luca, sono già sotto l'abitazione di Marco Biagi, indossano i caschi integrali, attendono il professore sopra un motorino. Cinzia Banelli è ferma invece sulla sua bicicletta in piazza San Martino. Nadia Desdemona Lioce, nome di battaglia Rosa, pure lei in bicicletta, si trova verso via Zamboni, tra via Valdonica e vicolo Luretta. Diana Blefari Melati è posizionata tra vicolo Luretta e via Massala. Bologna, via Valdonica. Sono le 20:10. Marco Biagi si volta di scatto. Si lancia a terra, la bici finisce contro la colonna del sottoportico. Proprio in quel preciso istante una ragazza da un bar assiste alla scena.
1: Il signor Biagi era steso di fronte alla porta di casa sua e la persona che ho visto io sparare era inclinata verso di lui. Marco Biagi ha detto: "Per favore aiutatemi", sono state le ultime sue parole.
0: Il primo proiettile della pistola semiautomatica di Mario Galesi si conficca sul muro di via Valdonica. Gli altri cinque trafiggono il corpo di Marco Biagi. L'arma è una Makarov marcata Carl Walter 9x17 tipo corto. Non è silenziata. Le cartucce sono tutte di marca Seller e Bellot. Mario Galesi e Roberto Morandi fuggono con il motorino verso piazza San Martino e via Massara. Cinzia Banelli accende la radice trasmittente e chiude l'azione. Marco Biagi spira tra le braccia degli operatori del 118 alle 20:15. Il 20 marzo 2002, giorno dopo, il brigatista Marco Mezzasalma invia a 533 indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione delle BR. Il messaggio viene trasportato sulla rete della cella telefonica di via Dovidio, quartiere Talenti, Montesacro, a Roma. Scrivono i brigatisti. Il giorno 19 marzo 2002 a Bologna, un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Marco Biagi, consulente del Ministero del Lavoro Maroni, ideatore e promotore delle linee della formulazione legislativa di un progetto di rimodellazione della regolazione dello sfruttamento del lavoro salariato e di ridefinizione tanto delle relazioni neocorporative tra esecutivo, Confindustria e sindacato confederale, quanto della funzione della negoziazione neocorporativa in rapporto al nuovo modello di democrazia rappresentativa. Con questa azione combattente le BR attaccano la progettualità politica della frazione dominante della borghesia imperialista nostrana, per la quale l'accentramento dei poteri nell'esecutivo, il neocorporativismo, l'alternanza tra coalizioni di governo incentrate sugli interessi della borghesia imperialista e il federalismo costituiscono le condizioni per governare la crisi e il conflitto di classe in questa fase storica segnata dalla stagnazione economica e dalla guerra imperialista. Le modalità di spedizione del messaggio brigatista vengono in quelle ore analizzate dal perito informatico Michele Landi. Dopo la pausa torniamo a raccontare la morte del perito informatico Michele Landi con l'ausilio della regia del montaggio di Peter Bescapè.
2: Il lato oscuro della

0: Sono le 19 e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
3: Il lato oscuro della verità. Una produzione esclusiva di Daniele Biacchessi. Sound design Peter Bescapè. Il lato oscuro della verità.
4: Le indagini sulla morte di Marco Biagi corrono parallele a quelle dell'omicidio del professor Massimo D'Antona, ucciso dalle BR in via Salaria a Roma il 20 maggio del 99, e seguono il filo che lega il passato al presente, che porta un nome: Nuclei Comunisti Combattenti, NCC. Attentati e documenti di rivendicazione. Il primo nel 1992 contro la sede di Confindustria in via dell'Astronomia a Roma. Il secondo nel 1994 contro il NATO Defense College, sempre a Roma. Poi l'arresto di Luigi Fuccini e Fabio Matteini nel 1995 durante una tentata rapina di autofinanziamento. Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi sono i militanti complessivi che si assumono la responsabilità di trasformare i Nuclei Comunisti Combattenti in Brigate Rosse. Il 2 marzo 2003 è il giorno della svolta. Sono le 8:24 e siamo alla stazione di Teronto, la crocevia per l'Umbria. A bordo salgono tre uomini della polizia ferroviaria. Li guida il maresciallo Emanuele Petri. Con lui c'è l'agente Giovanni Di Fronzo e il sovrintendente Bruno Fortunato, che racconta.
5: Abbiamo iniziato il controllo delle vetture. Controllo generale, controllare viaggiatori, controllare bagagli, controllare persone eventuali sospette, prendere generalità eventualmente, contattare la sala operativa per eventualmente se c'hanno dei precedenti o roba varia, insomma.
4: Di Fronzo e Fortunato si fermano, controllano i documenti di un passeggero della carrozza numero 4. Petri si avvicina a Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi, chiede loro i documenti. I brigatisti si alzano e gli consegnano le carte d'identità. Sono ben contraffatte su documenti rubati. Galesi teme di essere scoperto, così estrae la pistola dal giubbotto, una beretta calibro 7.65. La scena è fulminea, come rileva Bruno Fortunato.
5: Il collega Petri è andato più avanti, da solo, era davanti.
6: Sì.
5: Ho alzato gli occhi e ho visto che entrava in un compartimento chiuso.
6: Sì.
5: Che ho visto che c'era qualche viaggiatore, no? Lì per lì non ho visto quante persone erano. È uscito con dei documenti. C'aveva dei documenti in mano.
6: Sì.
5: È uscito e si è messo fuori al compartimento, nell'angolo, a telefonare, perché noi abbiamo un telefono cellulare, collegamento con la sala operativa di Firenze.
6: Sì.
5: Quindi per comunicare. E in quel momento stava incominciando, secondo me, a comunicare i dati dei documenti. In quell'attimo ho alzato lo sguardo e ho visto che c'era un viaggiatore, uno dei due, che puntava al collega una pistola.
4: Sono attimi, secondi, frammenti minuscoli di tempo. Bruno Fortunato li narra come fosse una pellicola di un film.
5: Pede di spalle, Galesi di fronte, che teneva sotto minaccia la pistola al collo. A quel punto ho estratto la pistola e l'ho armata, l'ho messa sulla sinistra e l'ho armata. Con la mano la tenevo nascosta dietro una poltrona, quindi non ho fatto altro che cercare, in secondo momento, quando Galizia ci ha intimato di buttare via le pistole, è uscita l'imputata, mi è passata di fianco, l'ho cercato di spostare. Lei, diciamo che era quasi incurante verso di me. In quel momento, quando mi è passata di fianco e ce l'avevo dietro, io ho sentito un colpo, quindi mi sono sentito un pizzico, infatti ero stato colpito, qui all'addome, qui. Quindi mi sono piegato e automaticamente, o sarà stata la rabbia o qualcosa, ho alzato l'arma e ho sparato.
4: Dopo l'omicidio di Marco Biagi il 19 marzo 2002 e la sparatoria sul treno interregionale Roma-Firenze con la morte del brigatista Mario Galesi, l'uccisione del poliziotto Emanuele Petri, l'arresto di Nadia Desdemona Lioce, si arriva dunque agli arresti dell'ottobre e del dicembre 2003. Vengono decifrati i nomi e i volti dei brigatisti. Sono Cinzia Banelli, Roberto Morandi, Diana Blefari Melazzi, Laura Proietti, Federica Saraceni, Bruno Di Giovannangelo, Simone Boccaccini. Per l'omicidio di Massimo D'Antona saranno delineate le funzioni dei brigatisti. La cosiddetta squadra operativa offensiva è formata da due militanti complessivi, Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi. Sono loro i responsabili materiali dell'omicidio. Cinzia Banelli guida le operazioni, con il walkie-talkie impartisce gli ordini a tutti i militanti. Laura Proietti si trova in via Salaria con funzioni di palo. Pochi mesi dopo Cinzia Banelli, la staffetta dell'omicidio D'Antona, collabora con la giustizia e racconta i segreti dell'organizzazione. Ai brigatisti operativi, quelli che erano in via Salaria il 20 maggio del 99, gli era stata consegnata la cosiddetta scheda di ruolo.
6: Le schede di ruolo vere e proprie venivano preparate solo per l'azione finale. Però normalmente nelle prove generali veniva apportata un facsimile di una scheda di ruolo, diciamo, cioè erano brevi appunti in cui era segnato tutto quello che il militante doveva svolgere, meno dettagliatamente di una scheda di ruolo, insomma, di una scheda di ruolo vera e propria. Però anche in occasione della prova generale normalmente veniva dato un foglio stampato, già preparato dalla sede centrale.
4: Massimo D'Antona era stato pedinato nei mesi precedenti l'omicidio. Il professore era abitudinario, casa in via Salaria, ufficio in via Basento, Ministero del Lavoro, le lezioni all'università. Cinzia Banelli ricorda come venivano scelti gli obiettivi dei terroristi.
6: Nella preparazione, nella decisione in merito alla, diciamo, a come si dovrà svolgere l'operazione, entrano anche altri fattori, quindi insomma il rischio il minore possibile di forze e anche altro. Però il criterio generale è che i militanti che partecipano all'iniziativa partecipano anche alla preparazione e viceversa. Questo è un criterio in generale. Poi le scelte non si fanno in base solo a questo criterio, perché le ipotesi inizialmente, quando si iniziava a studiare un'operazione di qualsiasi genere, c'erano varie ipotesi ipotesi operative possibili che venivano scartate nel tempo, dopo averle verificate sul campo, per cui queste ipotesi potevano prevedere una persona in più o una in meno, per cui all'inizio non si poteva sapere quanti effettivamente avrebbero partecipato.

0: Fino a qui le inchieste sull'omicidio di Marco Biagi. Ma due interviste a Michele Landi ci conducono al punto esatto dell'indagine sull'omicidio di Marco Biagi, l'indirizzo IP del computer da cui è partita la rivendicazione delle BR. Il 22 marzo 2002 Landi viene intervistato dalla trasmissione di Radio Rai Baobab. Il perito informatico sembra tranquillo, rilassato.
1: È possibile rintracciare queste persone?
2: Ma sì, e diciamo di sì, perché contrariamente a quanto si pensa, tutto quello che viaggia su internet lascia comunque inevitabilmente un segno, una sorta di firma elettronica, e anche in questo caso evidentemente un segno è stato lasciato.
1: E come si fa allora a risalire, a identificare questo segno e a risalire tramite il segno alle persone?
2: Dunque, tutto ciò che si affaccia, diciamo, su internet riceve automaticamente o gli viene assegnato una sorta di firma elettronica univoca in tutto il mondo, cioè che identifica quindi solo e solo quella risorsa o quella persona, che è caratterizzata da un numero composto da quattro cifre. Nella fattispecie il numero da quattro cifre è stato, diciamo, assegnato dal punto di accesso che il mittente di questa rivendicazione ha utilizzato. Punto d'accesso che abbiamo letto oggi sui giornali, quindi non è più un segreto, è fornito dal fornitore InWind. Normalmente i fornitori di questo tipo di servizio, quando forniscono la connettività a chi telefona, quindi questo vale anche con gli altri provider, si segnano, registrano da una parte su un apposito registro che si chiama log anche il numero di telefono del chiamante in maniera univoca e inequivocabile. Quindi in questo caso, associando questo numero IP che era avviaggiato insieme all'email al provider, allora si risale al numero di telefono del chiamante.
1: Da come lo dice sembrano operazioni estremamente semplici, è così?
2: Dunque, diciamo che si tratta di operazioni abbastanza semplici, proprio per questo, essendo basate su tecnologie abbastanza semplici, possono essere talvolta eluse. Nella fattispecie, in questo caso, io ho avuto modo di, diciamo, vedere il documento, quello che posso intuire è che poi così sprovveduto chi ha mandato questo mail non sia stato. Evidentemente né in questo caso probabilmente è stato utilizzato un telefono cellulare la quale carta magari è stata acquistata con un'identità non corretta, e allora a questo punto tutto questo sistema viene un po' a cadere, perché io è vero risalgo al numero dell'utenza ma non so poi chi quel telefono l'ha effettivamente utilizzato.
1: In questo caso dunque non sarebbe affatto possibile rintracciare le persone che hanno inviato il documento?
2: Dunque non è vero neanche questo, perché fortunatamente da quando abbiamo i telefoni in rete satellitare, in rete cellulare GSM, da quando abbiamo gli accessi internet i cui numeri di telefono vengono registrati, quindi abbiamo le centrali elettroniche, abbiamo una mole di informazioni tali e anche retroattiva, anche di qualche anno, che messa opportunamente in riferimento l'un con l'altra con una ricerca incrociata può fornirci una serie di elementi molto utili ai fini dell'attività investigativa. Nel caso del cellulare, anche questo non è più un segreto, diciamo che dovendo egli registrare la propria presenza all'interno di una cella che ha un raggio geografico molto limitato, è chiaro che quel cellulare addirittura possa risalire agli spostamenti che ha fatto geograficamente negli ultimi mesi.
1: Ma gli spostamenti geografici degli ultimi mesi crede che poi siano facilmente abbinabili a una persona?
2: Diciamo che questo elemento incrociato con altri elementi potrebbe portare, come è già successo poi nel passato, potrebbe portare a identificare una persona.
0: Cinque giorni dopo, 27 marzo 2002, Michele Landi viene contattato invece da Radio 24. Al microfono di Raffaella Calanda, l'esperto di sicurezza informatica sembra più nervoso, come nel frattempo fosse successo qualcosa di strano nella sua vita.
2: un segno è stato lasciato, un segno abbastanza inconfondibile. In questo caso si tratta del famoso numero IP che risale poi evidentemente a una risorsa, quindi in questo caso ad un accesso di tipo telefonico, e da lì si risale poi al numero di telefono del chiamante. Dunque è un numero d'accesso di Roma della società Wind. In questo caso si è visto che corrispondeva a un numero d'accesso di Roma a cui si può telefonare sia con un cellulare che con un telefono di casa, senza, anche con un abbonamento telefono piuttosto che in strada.
3: Ma da lì poi a cercare di individuare da dove è stata fatta la telefonata è possibile?
2: Allora, è abbastanza semplice, perché ogni qualvolta che ci si collega ad un internet service provider, questo provider è tenuto a registrare contemporaneamente il numero telefonico del chiamante. Ogni telefonata, che sia da un cellulare o che sia da un telefono fisso, è accompagnata, laddove c'è uno scuro numero di telefono, dal CLIN, no? Dal codice di identificazione del chiamante. In quel caso viene associato l'ora col numero del chiamante e viene assegnata per la connessione, assegnando per un numero IP. Chiamo il provider e gli dico: mi dici a quell'ora, a quel numero IP, a che numero di telefono del chiamante era associato? Ovviamente ci vuole un decreto del magistrato per seguire l'indagine. Il provider è tenuto a fornirmi il numero del chiamante. Quello che io ho avuto modo di vedere informalmente è stato il numero IP. Io per certo le posso dire che l'informazione, e questo è tecnicamente dall'email che ho visto, che non è mai partita da un cybercaffè, questo è sicuro. Pare, siccome si parla di una telefonata che è avvenuta a Roma e in una zona che è compresa fra zona Prati e la Balduina, io credo che sia stata effettuata questa chiamata da un telefono cellulare, visto che a quel numero IP corrispondeva un numero cellulare, avranno chiamato poi il provider di telefonia cellulare e gli avranno chiesto quel cellulare a quell'ora quale cella stava occupando, avranno identificato una zona di interesse che è compresa in quell'area.
3: Si tratta del secondo caso di una rivendicazione fatta via mail. Sì. Ci sono delle
2: analogie?
3: Sì.
2: La prima volta fu mandata da un cybercaffè. Diciamo tecnicamente sulla modalità di spedizione no. Credo però che la matrice sia esattamente la stessa e probabilmente la mano è esattamente la stessa. E che ci sta un elemento che adesso chiaramente non si può dire, che è praticamente molto, molto simile nei due casi. Cioè, nella tipologia, nel modo in cui sono stati mandati i messaggi.
0: A quale titolo Michele Landi lavora al caso di Marco Biagi? Michele Landi non è un poliziotto, neppure un carabiniere, non è un magistrato. Dalla procura di Bologna non riceva incarichi particolari per occuparsi della rivendicazione dell'omicidio di Marco Biagi e dice: mi occupo a titolo puramente informale. Però dimostra di conoscere il luogo da cui parte il messaggio di posta elettronica e rivela notizie importanti coperte dal segreto istruttorio in una fase assai delicata dell'inchiesta. Incrociando il filone investigativo di tipo tecnologico con attività tradizionali, si arriva a identificare, se non l'individuo, almeno una ristretta cerchia di sospetti. Landi suggerisce così un percorso investigativo per giungere agli esecutori dell'omicidio di Marco Biagi. Landi non riesce a finire l'inchiesta e nel novembre 2003 la sua morte sarà archiviata dalla procura di Tivoli come suicidio. Secondo i magistrati, Michele Landi non è stato ucciso ma si è suicidato, forse durante un gioco erotico solitario. Sono queste le conclusioni del pubblico ministero della procura di Tivoli, Salvatore Scalera. Nel documento in cui c'è una richiesta di archiviazione del procedimento aperto per reato di omicidio a carico di ignoti, l'informatico Michele Landi avrebbe praticamente fatto tutto da solo, impiccandosi con una corda attaccata ad una balaustra nel piccolo appartamento che aveva affittato a Montecelio. Ma qualcosa non quadra. Marco Mezzasarma, uno dei brigatisti arrestati e processati per gli omicidi di D'Antona e Biagi, possedeva il permesso per accedere ai documenti top secret di Sisde e Sismi. Il nome di Michele Landi compare in alcune carte trovate nell'abitazione di Marco Mezzasarma. Gli uomini della Digos hanno sequestrato articoli di giornale ritagliati accuratamente riguardanti la morte del consulente informatico. Marco Mezzasarma, il brigatista che materialmente invia a centinaia di indirizzi di posta elettronica la email con il documento di rivendicazione dell'assassino di Marco Biagi. Elena Landi è la sorella di Michele.
4: Ma io ho considerato due possibilità che poteva essere o il suicidio o l'assassinio. Ho escluso a priori il gioco erotico per il semplice motivo che uno che torna a casa tardi, cioè rientra quasi la mattina e il giorno dopo ha delle lezioni da dare, non si mette a fare un gioco erotico. Sul discorso comunque tra il suicidio e l'assassinio, trovo strano che comunque se una persona comunque si suicida, una procura sequestra tutti i computer, tiene chiusa casa per un anno e mezzo, moto e macchina ancora sequestrate, la dichiarazione a poche ore dall'autopsia senza ancora risultati comunque tossicologici di Scagliola. Sono tutte cose che mi pongono un interrogativo. Il fatto che noi come famiglia non sapevamo che lui si occupasse di queste consulenze.
5: Lei ha ascoltato l'intervista di Radio 24, l'ultima intervista di suo fratello. Che idea si è fatta di quell'intervista?
4: Ma io per esempio ho sentito la prima intervista fatta a Baobab e questa di Radio 24, sono differenti, nel senso che la prima mi sembra molto generica, la seconda mi sembra estremamente dettagliata, ma i due stati d'animo sono diversi, cioè nel senso che nella prima è più rilassato, nella seconda è molto nervoso. Non lo so il perché essere così dettagliati, se per proteggersi o è stato un atto di ingenuità.
5: Che cosa stava lavorando suo fratello?
4: Questa è bella domanda, nel senso che comunque noi siamo sempre stati tagliati fuori e quando comunque lui è morto ho cominciato comunque a vedere il movimento della stampa, cioè per me sembrava allucinante che una persona comunque sconosciuta muovesse tutto organi di stampa. Non lo so, mi piacerebbe saperlo.
0: La morte di Michele Landi è un omicidio preventivo, preparato da un apparato che non è nuovo a queste simulazioni. Lorenzo Matassa è convinto di questa ipotesi. Lui è stato pubblico ministero a Palermo per circa 10 anni e si è occupato di processi di mafia, in particolare quello per l'omicidio di padre Pino Puglisi, trasferito poi a Firenze. Matassa era amico di Landi. I suoi dubbi sono condivisibili anche dopo tanti anni da quei fatti.
6: Sonori di archivio, interviste all'autore.
7: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

0: sono power line.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, in particolare Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud. Massime in forte calo al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 21.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 21 e 11 minuti.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata, piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 21 e 46 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: Nelle prossime ore, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 22 e 12 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 22 e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: sono le 23.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: much faith. Sono le 23 e 10 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 28 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore, ultime piogge sulle regioni del Medio Adriatico, poi breve tregua. Nella mattinata di domani aumenterà infatti la nuvolosità su gran parte del nord, in particolare al nord-ovest, con i primi rovesci sparsi, poco nuvoloso altrove. In giornata piogge e temporali interesseranno buona parte del settentrione, soprattutto Lombardia e Piemonte, dove non si escludono grandinate, massima attenzione. Tempo variabile invece al centro, più soleggiato al sud, massimo in forte calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 23:59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: La settimana si apre con condizioni di maggiore instabilità che nel corso della giornata infatti potranno favorire lo sviluppo di alcuni temporali. Al mattino saranno presenti nubi sparse o irregolari su gran parte del centro nord, con precipitazioni comunque poco frequenti e più probabili sul Triveneto e lungo il versante adriatico. Durante le ore pomeridiane l'instabilità aumenterà ulteriormente con rovesci e acquazzoni soprattutto su Alpi, Prealpi, Appennini e aree adriatiche del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove IL fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: È mezzanotte e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: È mezzanotte e 45 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: è l'una.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: c'è?
1: È 1:16.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Radio Podcast in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.it.

0: È 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali grandinate in particolare tra Lombardia e Piemonte, meglio al centro-sud ad eccezione della Toscana. Calo termico importante al nord, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: è 1:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Un peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest, in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: You know it breaks my heart. Put a shiver on your skin. Do your hair in the car. If nothing lasts forever, babe, and can we make a start?
1: Sono le due ed un minuto.
2: Radio Podcast. Il meteo.
3: Un sistema perturbato colpisce il nord Italia con una fase di maltempo, soleggiato e buono al sud, qualche nuvola al centro. Nella prima parte della giornata, prime precipitazioni destinate all'Alto Piemonte e alla Lombardia. Contesto in prevalenza asciutto sul resto del paese. Durante le ore pomeridiane, piogge e temporali colpiranno gran parte del nord, con rischio di locali